0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Un uomo non è del tutto se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nessuna cosa vivente deve essere uccisa. Non il più piccolo animale o insetto, perché ogni vita è sacra. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Meglio non fare domande di cui non puoi prevedere le conseguenze. Gianrico Carofiglio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il libero pensiero di un'epoca è il buon senso della successiva. Matthew Arnold.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fuggi il piacere che procura il dolore. Solone.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. Jacques Prévert.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso. Madre Teresa di Calcutta.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non permettere alle ferite di trasformarti in quello che non sei. Paolo Coelho.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. Nelson Mandela.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni atomo nel tuo corpo viene da una stella che è esplosa. E gli atomi nella tua mano sinistra vengono probabilmente da una stella differente da quella corrispondente dalla tua mano destra. È la cosa più poetica che conosco della fisica. Tu sei polvere di stelle. Lawrence Maxwell Krauss.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

piace dire sigla, come se fossi, non lo so, uscita direttamente dagli anni 50. L'intento è quello. Buongiorno amici, come state? Come va? È arrivato lunedì, mi auguro che abbiate passato comunque un buon weekend intriso e pregno di cose belle che vi fanno piacere, che magari durante la settimana facciamo un po' fatica a fare, ma il weekend esiste anche per quello. Buongiorno da Mattia Brena, che è in regia in questo momento, pronto a, insieme a me, oggi sono in solitaria, a tenervi compagnia per le prossime due ore. Max Parisi poi tornerà domani. Laura Ghislandi presente, eccola qui. Abbiamo un po' di notizie nella prima ora, voi lo sapete, oramai andiamo in maniera un po' più leggera per poi entrare nell'approfondimento nella seconda ora con i colleghi di TGCom 24. Niente, c'è rimasto solo da ascoltare un po' di musica. Partiamo con Gaia, Bossa Nostra.

Caffè Latte con te, Radio Monte Carlo. Questa mattinata è iniziata in maniera abbastanza lenta, come dovrebbe essere il lunedì, perché adesso non è che dobbiamo fare tanto i fenomeni, il lunedì si fa fatica, e lo dico con tutto l'amore del mondo. Quindi ciao Elvira, ciao Francesca, ciao Giulia, che belle tutte queste donne all'ascolto. Poi magari mi racconterete anche cosa state facendo a quest'ora. Mondiali, io oggi partirei da questo, grazie anche a Rebecca Papi che ogni giorno ci dà un sacco di notizie. E se va a dire, il mondiale è fresco, io onestamente, come ho già detto, non lo sto seguendo molto, così in un moto di rivoluzione preferisco seguire i ragazzi nel campetto dietro casa mia, che comunque hanno messo in piedi un 5 contro 5 con diverse nazionalità, e quello diciamo che mi dà una gioia diversa. Comunque andiamo in Francia, perché a quanto pare è arrivato il coprifuoco anti-Maranza anche là, quindi 16enni a casa dopo le 22. La decisione è stata presa dal sindaco di Tolosa, memore tra l'altro di quella maledetta guerriglia urbana dopo Francia-Marocco del 2022. Le città sono state messe a ferro e fuoco dopo quella partita dei mondiali, e per questo motivo hanno disposto un coprifuoco che loro hanno chiamato anti-Maranza, che è la stessa cosa che stiamo facendo fondamentalmente in Italia per tutti i minori di 16 anni, ovviamente non accompagnati. Sarà attivato a piacere proprio dall'amministrazione in occasione delle cosiddette partite sensibili, quelle che, per farvi capire, sono magari più sentite dalla popolazione locale e che portano anche il maggior numero di disordini. In tutto questo rimango sempre abbastanza, non lo so, un po' stupita, perché comunque ci saranno delle famiglie dietro. Io a 16 anni, ma alle 22 ero già a letto da 2 ore, però per non poi far ricadere sempre, insomma, le colpe negli stessi pertugi, mettiamola così, perché poi bisognerebbe conoscere bene effettivamente quello che succede all'interno delle famiglie, mi lascia comunque abbastanza perplessa tutta questa generazione, anche se non dovrei, scusate la ripetizione, generalizzare, perché qualcosa sta succedendo. Poi bisogna anche capire che cosa.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Radio Monte Carlo, sì, stavamo parlando di quelli che adesso vengono chiamati maranza anche al di fuori dei confini italiani, e cioè nello specifico ci siamo concentrati solo sulla Francia. Intanto però arriva anche il momento del meteo, quindi diamo la linea agli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvolosità sparsa su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud. Sviluppo di rovesci temporali su rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera anche verso le coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie al più in lieve calo al nord-est. Nel Principato giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti con temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it e Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti, sono Laura Ghislandi e vi terrò compagnia per le prossime due ore. Intanto arriva anche l'ultimo singolo di Secu, Dangerous Lover.

Dangerous Lover in diretta in questa bella mattinata, mi permetto di dirlo, perché io comunque con voi mi diverto sempre molto volentieri, di Radio Monte Carlo. Passiamo, facciamo un po' quello che ci pare a quest'estate, estate 2026, che in tutta onestà e con tutta anche la felicità che ci stiamo attaccando dietro, però quest'estate si sta aprendo con un sacco di polemiche e cambiamenti, poi che appartengono alla sfera delle spiagge italiane, tutti legati tra l'altro ad un simbolo immancabile delle nostre vacanze, cioè l'ombrellone. Tra aumenti di prezzi, nuove regole e sperimentazioni, diverse località stanno infatti modificando il modo in cui i residenti e i turisti vivono il mare. A far discutere è soprattutto il caso di Punta Molentis o Molentis, no, non ne ho idea, Villa Simius, questo è più facile, in Sardegna, perché per tutelare questo delicato ecosistema naturale il comune ha introdotto il divieto di installare ombrelloni e altre strutture ombreggianti, consentendoli solo alle famiglie con i bambini sotto 10 anni e agli over 65, e meno male. Questa misura è accompagnata da eccessi contingentati e da un ticket d'ingresso di 10 euro che ha suscitato numerose proteste da parte dei frequentatori della spiaggia. Sul fronte dei costi, mettiamoci una mano sul cuore, perché anche altro consumo segnala un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. A Lassio, per esempio, in Liguria si conferma tra le località più costose, con una spesa media di 368 euro a settimana in prima fila con un ombrellone e due lettini. Questa guerra ai prezzi ce l'abbiamo aperta probabilmente dagli anni, fine anni 90 oserei dire, però comunque poi si aggiungono anche altre località. A Jesolo, per esempio, gli ombrelloni saranno circa 20.000 in meno rispetto al passato, per garantire proprio che non ci sia troppa gente poi nelle aree balneabili. Ci piace? Non ci piace? Vorrei a questo punto sapere la vostra. We'll be right back.

0: Perché poi quando ci sono queste canzoni, cioè uno cosa fa? Se non ballarle fuori onda. Gli va bene a Max Parisi, che oggi non c'è, quindi ho un po' più di spazio, però tanto comunque lo faccio lo stesso. Radio Monte Carlo, Caffè Latte con te, Laura Ghislandi, torno fra poco.
1: Buongiorno.
2: Caffè Latte, Caffè Latte, Caffè Latte con te.
3: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Dopo Sole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Ed eccolo qui anche il momento karaoke. Direi che questa mattina, essendo lunedì, ci casca proprio bene bene a fagiolo. Allora, abbiamo parlato della categoria under 16, abbiamo parlato delle spiagge, ma l'estate cosa porta? Anche il giramento di ormoni, non quel giramento lì. Trovare l'amore a giugno non è magia, ci dicono. A quanto pare l'estate moltiplica gli incontri e le occasioni speciali per conoscere persone nuove. Parte così l'articolo, direi, ma su questo ce ne siamo già accorti, anche se ogni tanto io ripenso sempre molto volentieri. Ma voi ve lo ricordate il momento delle cartoline, quando si partiva per le vacanze? Adesso, a parte l'amore, che l'amore può essere anche per un amico o un'amica, io partivo con questi blocchetti di indirizzi e ce li ho ancora tutti. Comunque, su TikTok, che oramai è diventato il nostro punto di riferimento, circola una teoria leggera e molto estiva, cioè giugno fondamentalmente sarebbe il mese della felicità. Ve lo dico al 15, siamo a metà, abbiamo ancora 2 settimane per recuperare. Il punto è che con l'arrivo dell'estate si esce di più, si viaggia, si accettano inviti, si ha voglia di incontrare persone e, come ci ricorda la dottoressa Alexandra Foglia, sebbene non ci siano prove scientifiche a sostegno ovviamente di questa teoria, secondo cui, lo ribadisco, giugno potrebbe portare nuove opportunità di entrare in contatto con altre persone, dice lei, comunque il clima è quello giusto, perché quando ci si predispone all'incontro, poi effettivamente l'incontro potrebbe arrivare. Con gli amori estivi ci si potrebbe aprire un capitolo, forse è meglio lasciarlo lì, che dici?

0: Io lo sapevo che con gli amori estivi vi avrei proprio pescato, perché tutti ne abbiamo almeno uno nel cassetto. Sarebbe anche il caso poi magari di ritirarli fuori, se la situazione è propizia, ci mancherebbe. Vado a prendere i giornali e torno fra poco con i colleghi di TGCOM 24. State qui.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Anche in Libano, specifica Teheran, sul nucleare, intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, minaccia Trump. Crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, colpite Kiev e Kharkiv, ci sono vittime, tra le quali 5 soccorritori. Nella capitale in fiamme lo storico monastero di Pešersk Lavra. Oggi è il via al G7, si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il padrone di casa Macron. In agenda anche il sostegno all'Ucraina, ma i riflettori saranno tutti puntati nel pomeriggio sul bilaterale tra il presidente francese e l'omologo americano Trump. A Ginevra scontri tra manifestanti e polizia nei pressi della sede ONU. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza, nel veneziano, i nipoti di 17 anni ha confessato di averla coltellata, di aver gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse un rancore sordo legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Lo sport Formula 1, Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio, due pari tra Olanda e Giappone, Germania a Balanga su Curaçao 7-1, vittoria della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvolosità sparsa su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud. Sviluppo di rovesci temporali su rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera anche verso le coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie al più in lieve calo al nord-est. Nel Principato giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti con temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Seconda ora di Caffè Latte con te, 4 minuti dopo le 6, buongiorno ancora a tutti amici, a chi c'era prima, a chi si sta aggiungendo, voglio dire, è lunedì, siamo al 15 giugno, prendiamo le cose con calma. Laura Ghislandi insieme a voi, accompagnata da Mattia Brenna per quanto riguarda la parte tecnica, poi lo sapete nella seconda ora, siamo un po' dissociati mentali noi, nella prima ora un pochino più leggeri, poi arrivano i colleghi di TGCom 24 e allora entriamo poi nella serietà, nella cronaca, quindi buongiorno Virginia.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Cumin. Allora, abbiamo tante cose. È appena finita una partita, innanzitutto.
1: Proprio 3 minuti fa, Svezia-Tunisia. Stiamo parlando dei mondiali di calcio. 5-1. La Svezia batte la Tunisia 5-1.
0: Poi dopo ne parliamo dei mondiali. Ieri mi sono accorta del Curaçao che non avevo guardato bene tutte le nazioni, ma ci sono rimasta male. Sono 138.000 abitanti. Bergamo, che è la mia città natia, siamo in 120.000, insomma ho detto vabbè, ok.
1: Potevate tirare su una nazionale?
0: Avremmo potuto, sai, vabbè, dai, intanto comunque abbiamo la musica che coordina il tutto, direi, diamo spazio a lei e poi torniamo a chiacchierare. Gino Vannelli, Wild Horses.

0: qua, le origini molisane, come si sentono in questa canzone. Gino Vannelli, Wild Horses, 10 minuti dopo le 6. Buongiorno ancora a tutti, questa è Caffè Latte con te. Siamo entrati nella nostra seconda ora, quindi partiamo con gli approfondimenti. Iniziamo con la rassegna stampa.
1: La nostra rassegna stampa, sì. Una delle poche certezze. Io comincerei da una bella notizia. La Gazzetta dello Sport a tutta pagina: Hamilton e il sogno Ferrari sono tornato, dice lui. La prima vittoria in rosso a 41 anni, le lacrime, visto sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino, così viene definito, del mondiale. Torniamo con i piedi per terra, la Repubblica, Iran, Stati Uniti, c'è l'accordo di pace. Venerdì 19 giugno è prevista la firma a Ginevra, in Svizzera. Trump dice che il petrolio scorra, crolla il prezzo dopo questo annuncio. Oggi c'è il vertice del G7 in Francia, una foto dedicata anche a Hamilton che appunto trionfa con la Ferrari. Sul Corriere della Sera, Trump, c'è l'accordo con l'Iran, il presidente festeggia gli 80 anni, ieri il compleanno, ricordiamo. Dopo aver strigliato il premier israeliano Netanyahu per l'attacco su Beirut, il regime iraniano però dice li abbiamo costretti all'intesa. Il Corriere della Sera dà spazio anche alla cronaca. A Venezia la lite per i soldi, il coltello 17enne uccide la zia e getta il corpo nel canale. Invece a Milano l'interprete assassinato con una statua del Buddha e caccia alle impronte. Il giorno è più realista forse, tregua, Trump a fretta, ma è una firma e ha ostacoli il titolo. Il tycoon vuole siglare l'accordo, ma l'Iran è diviso, Israele attacca il Libano per frenare tutto. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace. Donald fa 80 anni, Bibi senza giudizio, dice Trump, ma firmiamo lo stesso. Il giornale parla di pace di Trump. In effetti Trump aveva detto sarà il mio regalo di compleanno per me e per tutti. L'annuncio del premier del Pakistan venerdì si ferma in Svizzera. Meloni a centropagina, patente antifascismo, censura degli editori, dice la premier. Diversa la prima pagina, come sempre, del Sole 24 Ore. Piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 euro, sotto i 5.000 abitanti, è possibile non trovare farmacie, benzinai, banche o poste. Questo è il quadro della situazione.
0: Pare poi che tra Trump e Putin ci sia stata una telefonata per il suo compleanno quasi un'ora, che le cose si stiano sistemando così.
1: Un giorno dicono così, l'altro vedremo.
0: E allora buongiorno a tutti. No, perché un po' di ottimismo, io di solito lunedì ce l'ho, il colpo in canna ce l'ho qua, però cerco comunque
1: È solo lunedì.
0: Molto bene, andiamo avanti con la musica Jungle, Carry On.

0: ma guarda che bella novità che ci ha regalato questo 2026, Jungle con Carry On. Io le definisco queste sonorità le canzoni da mattina, perché ci cascano proprio talmente a pennello. Non so tu la mattina...
1: È una canzone serenifera, ti mette
0: bello.
1: In pace con il mondo.
0: Serenifera, mia nuova parola, la vorrei inserire
1: inventata.
0: Anche... La Crusca cosa dice a proposito?
1: Neologismo, vedremo perfetto. Cosa ci dirà.
0: Molto bene, 342-4141-762, vi stiamo leggendo tantissime foto questa mattina da Lampedusa, un'alba meravigliosa, c'è Stella che è sull'autostrada 4 direzione Brescia e ci tiene a specificare una cosa con il telefono nel suo apposito appoggio e rilevazione vocale per scrivere questo messaggio, sempre in
1: Brava.
0: Sicurezza. E poi i nostri ascoltatori, torniamo fra poco dopo Francesco De Gregori. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sulle forchette!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli iperemarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi

0: goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Beh, che meraviglia. Francesco De Gregori con Rimmel, 6:25 in diretta su Radio Monte Carlo. Questo è Caffè Latte con te. È vero che insomma arrivano tante canzoni, arriva tanta musica dall'estero, ma quando ti fermi e ascolti la sonorità dell'italiano, io non so voi, ma dei brividi proprio dalla testa ai piedi. Virginia Giacomin, TGCOM 24, entriamo in un argomento che abbiamo toccato parecchio in questi anni, che sembrava molto lontano, ma
1: e
0: che
1: invece è arrivato subito anche. Intelligenza artificiale e lavoro. L'intelligenza artificiale sta facendo già migliaia di vittime sul mondo del lavoro. In che senso? Nel senso che, numeri alla mano, si contano già 425.000 licenziati, e questi sono i dati riportati dal sito AI Layoffs Live, che è un tracker globale che monitora in tempo reale la sostituzione della forza lavoro umana con l'intelligenza artificiale, quindi i licenziamenti aziendali. Di questi 425.000 defenestrati, diciamo così, 142.000 sono in Europa. Una fotografia che ci conferma quanto questo nuovo potentissimo strumento stia rivoluzionando il mondo del lavoro. Il 25% dell'occupazione globale rientra tra l'altro in professioni esposte all'intelligenza artificiale, con percentuali più elevate nei paesi ovviamente ad alto reddito.
0: Certo.
1: Quindi un lavoratore su quattro potrebbe essere sostituito da una macchina nei prossimi anni, e questo insomma sta già facendo riflettere. Quali sono le professioni più a rischio? Sono quelle che includono attività ripetitive, componenti digitali, testuali, facilmente automatizzabili. Chi ci ascolta almeno una volta, secondo me, ha usato un chat GPT o affini per farsi scrivere un'email, per esempio, per riassumere qualcosa. Non è tutto, l'impatto dell'intelligenza artificiale sarebbe in costante crescita anche su ambiente e sostenibilità. Infatti l'International Energy Agency prevede che il consumo globale di elettricità dei data center raddoppierà entro il 2020. Tra l'altro, settimana scorsa ne avevamo parlato, sono stati approvati dal governo italiano due decreti attuativi sull'intelligenza artificiale. Il governo garantisce, dice, il nostro approccio è antropocentrico. Cosa significa? Che l'uomo comunque rimane al centro, è centrato sugli esseri umani, sull'idea che nessun sistema di intelligenza artificiale possa prendere quantomeno decisioni importanti senza l'intervento e il controllo degli umani. Appunto, tra i vari aspetti c'è proprio quello dei rapporti di lavoro e l'utilizzo di un software artificiale per valutare addirittura le performance dei dipendenti.
0: Software che viene usato anche magari per leggere i curriculum che stanno arrivando, quindi già comunque la popolazione si è dovuta spostare e cercare di scriverli in maniera tale che non vengano eliminati.
1: Il governo italiano dice ci vuole comunque l'occhio, il controllo umano per banalmente decidere un licenziamento, insomma una lettera di licenziamento dall'intelligenza artificiale non dovrebbe arrivare mai. Ecco.
0: Sul non dovrebbe arrivare mai, poi nel mondo ne sono arrivate di cose, non facciamo allarmismi,
1: no.
0: Ovviamente salutiamo i colleghi inglesi che nelle radio comunque hanno già inserito l'intelligenza artificiale. Detto questo, 6:28, questa è Radio Monte Carlo, il momento del meteo con gli amici per l'appunto di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvolosità sparsa su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense al centro-sud. Sviluppo di rovesci e temporali su rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera anche verso le coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie al più in lieve calo al nord-est. Nel Principato giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti con temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:29, questo è Caffè Latte con te, Virginia Giacomin dalla redazione di TGCOM24, Laura Ghislandi. Molti chiedono anche di Max Parisi, tornerà domani, non vi preoccupate. arrivate dal meteo, Virginia,
1: al
0: andiamo.
1: Traffico
0: è
1: un attimo. Allora, la situazione più critica è sulla 7 Milano-Genova. Il traffico è proprio bloccato a causa di un incidente tra Genova-Bolzaneto e Busalla procedendo in direzione Milano. Code invece per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Cavenago in direzione Milano. Prudenza, visibilità ridotta per fumo sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera in direzione Capodichino.
0: È già così presto la mattina, sappiate che noi siamo qui specialmente per tutti voi. Andiamo avanti con la nostra grande musica, arrivano i Coldplay con questo singolo meraviglioso, Feels Like I'm Falling in Love.

0: 6:34 in diretta su Radio Monte Carlo. Un sacco di albe questa mattina, addirittura la laguna di Venezia con questo sole che si sta alzando.
1: Un lunedì romantico.
0: Ma sai che i nostri ascoltatori su questo punto sono belli settati, devo dirti la verità. Parlavamo prima di intelligenza artificiale, Susanna da Trieste, siamo in quella zona lì, siamo rimasti lì, e dice: io mi rifiuto categoricamente di utilizzare l'intelligenza artificiale, preferisco far funzionare il mio cervello. E fin qui ci sta. Poi fa un ragionamento. Pensate a una cosa: meno persone lavorano, meno persone pagano le tasse, meno servizi avremmo e più persone con difficoltà. E dai, ragione al 100%. Torniamo fra poco, lo facciamo insieme a Eric Clapton e poi parleremo anche di vacanze. State qui.
2: Buongiorno.
3: Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
2: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
3: Bonjour Bonjour.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2.000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare...
16: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: In aria i calzini!
18: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
1: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie.
20: quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte DeLonghi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.

0: Vabbè, una versione acustica meravigliosa, Leila, come dice lui, Eric Clapton. 6:44 in diretta su Radio Monte Carlo con la redazione di TGCom 24, Virginia Giacomin. Parliamo, cambiamo totalmente orizzonte, diritti dei passeggeri in viaggio.
1: Buone notizie.
0: Sì. Speriamo.
1: Varie buone notizie. Allora, ci sono stati un po' di giorni di trattativa, però in questo caso abbiamo raggiunto una vera intesa in Europa. I paesi membri hanno raggiunto a Bruxelles un compromesso sui diritti dei passeggeri aerei che mantiene intatti la soglia di ritardo di 3 ore, i livelli di risarcimento attuali, aggiungendo nel contempo nuove tutele per i viaggiatori. Oggi, lunedì 15 giugno, è il giorno della votazione finale in Parlamento. La novità più importante riguarda i ritardi. Resta confermata la soglia delle 3 ore che dà diritto alla compensazione economica, evitando quindi un peggioramento possibile delle condizioni dei passeggeri. Poi le nuove regole rafforzano la protezione delle persone più vulnerabili, passeggeri con mobilità ridotta, donne in gravidanza, minori non accompagnati che spesso prendono un volo senza i genitori, hanno diritto a un'assistenza più efficace a procedure di riprotezione prioritarie in caso di cancellazione di servizi, perché non ci pensiamo mai, però per queste persone una cancellazione può diventare un incubo vero. Le compagnie aeree in questo caso dovranno garantire che queste persone possano viaggiare insieme ai propri accompagnatori o familiari. Poi abbiamo un altro cambiamento che riguarda le alternative di viaggio. In caso appunto di cancellazione o di problemi operativi, le compagnie saranno tenute a cercare attivamente soluzioni di trasporto, come anche attraverso altri vettori, perché di solito invece si rimane, come si suol dire,
0: appesi,
1: con il cerino in mano. Maggiori garanzie arrivano anche per chi viaggia con coincidenze aeree. Quante volte capita di perdere per un soffio una coincidenza e non saper che fare? Poi sul fronte bagagli vengono introdotte ulteriori tutele. Tra le novità figura la possibilità di trasportare strumenti musicali in cabina. Prova a pensare ad avere un violino a cui tieni tantissimo e farlo viaggiare nella stiva, come si dice. Invece saranno garantite condizioni maggiori protezione degli effetti personali. Tra l'altro siamo ormai in periodo di vacanza, stavamo curiosando poco fa un'altra buona notizia proprio di queste ultime ore che riguarda gli aerei e riguarda i biglietti, perché per questa guerra sta aumentando qualunque cosa, non i biglietti, meno 23%, per cui bisognerebbe dare un'occhiata in questi giorni.
0: Notavamo però che comunque gli italiani sono un pochino indietro rispetto agli altri anni sull'acquisto in anticipo dei biglietti.
1: Troppe incertezze.
0: Ci sta.
1: È il momento di usare.
0: Ci sta. Pensavo prima al violino, anche chi ha la bici trema prima di partire per un viaggio, io lo so bene. 6:47 in diretta su Radio Monte Carlo, arriva Tutta la pace di Antonello Venditti.

0: canzoni andrebbero riascoltate dall'inizio, così loop, e devo dire che questa Ricordati di me potrebbe essere nella mia top 10. Dai, Antonello Venditti, 6:51 in diretta su Radio Monte Carlo. Chiudiamo, Virginia, con lo sport.
1: Con lo sport.
0: C'è un po' di ciccia.
1: Sì, dai, partiamo dalla Formula 1, che era su tutte le prime pagine dei giornali.
0: Sì.
1: Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari. È il 106esimo in carriera, ma il primo in Ferrari.
0: Ce l'ha fatta.
1: Sì, ce l'ha fatta, infatti. Alle spalle del britannico Russell su Mercedes, la McLaren di Norris, ci sono stati i ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Quindi era da 34 Gran Premi che la rossa, la Ferrari, non saliva sul gradino più alto del podio. In mezzo, possiamo dirlo, un annus horribilis, il 2025, difficilissimo, complicato proprio per Hamilton. Qualcosa è cambiato, ha detto, ho lavorato con il team tantissimo per tornare me stesso e aiutarli a rimettersi in lizza per le vittorie, per cui speriamo, insomma, che quest'anno diventi per lui mirabilis. Deluso Antonelli, che abbiamo detto è stato tra i ritiri, mi sento un po' vuoto dentro, un peccato perché stavo andando veramente forte. Il nostro punto debole è l'affidabilità, ha detto Antonelli, abbiamo perso punti importanti. La classifica: primo rimane Antonelli con 156 punti, Hamilton 115, poi Russell 106.
0: Hamilton che si è anche commosso.
1: Sì,
0: ho letto
1: sì.
0: Un po' di cose sui social che oramai sono diventate, insomma, il nostro punto di riferimento. Vorrei così sottolineare, mettere una piccola postilla, perché un uomo che piange non dovrebbe scandalizzare, anche se per commozione.
1: No.
0: Cioè, siamo nel 2026.
1: Vero.
0: Ci sono generazioni di uomini che hanno dovuto contenere le proprie emozioni, direi che adesso
1: sdoganiamole.
0: Eh sì.
1: Poi mondiali di calcio, non dimentichiamoci, l'Italia non c'è, ma i mondiali di calcio ci sono. L'allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma. Parte male Montella, la sua Turchia battuta 2-0 dall'Australia, dell'altro CT italiano che è Circati. Germania Curaçao, di cui
0: è rimasta qua
1: 7-1. Olanda Giappone 2 pari. Poi Costa d'Avorio Ecuador 1-0, l'abbiamo detto all'inizio di quest'ora. Svezia Tunisia è finita 5-1. Poi Spagna Capoverde oggi alle ore 18, in programma alle 21 invece Belgio Egitto.
0: Molto bene, con questo chiudiamo, insomma, l'approfondimento di oggi. Sempre con, quando si parla di calcio io non ce la faccio, col fatto che non ci siamo arrivati.
1: Non la vedono mai un'espressione un po' così.
0: Ci vuole pazienza. Confidiamo nell'europeo a questo punto. Bob Marley.

0: in caso abbiate bisogno di una carica, mi pare che Bob Marley possa assolutamente eseguire questo compito. Could You Be Loved, scelta per chiudere questa puntata di Caffè Latte con te. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Oggi una quantità di messaggi, di foto, di buongiorno proprio che arrivavano da tutta l'Italia, quindi vi ringrazio davvero con tutto il mio piccolo cuoricino. Grazie Virginia Giacomini.
1: Tutto grande cuoricione.
0: Amore, che carina.
1: Grazie
0: che sei. Grazie per questo approfondimento. Ci vedremo credo settimana prossima perché poi voi girate.
1: Giriamo.
0: Qui facciamo degli
1: come
0: scambi
1: come delle trottole.
0: Facciamo degli scambi di coppia con TGCom 24 che non ne avete un'idea. Grazie ovviamente anche a Mattia Brena. Io sono Laura Ghislandi, torno domani mattina puntuale insieme a Max Parisi. Mi raccomando, passate un buon lunedì. Baci, ciao.
2: Buongiorno. Caffè latte con te.
3: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Esther Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno in Svizzera, riunioni preparatorie separate si terranno a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Trump però avverte: se Teheran non rispetterà gli accordi, riprenderanno gli attacchi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione, mossa preventiva. Le crisi internazionali al centro del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. I lavori nel tardo pomeriggio con l'arrivo del presidente americano Trump, che sarà ricevuto dall'omologo Macron. Non è stato ancora trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla coltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce dunque il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Mondiali di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Formula 1, Hamilton rompe l'incantesimo Ferrari e trionfa il Gran Premio di Barcellona. Ritirati Leclerc sull'altra rossa e Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
1: Voglia di fare casa.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La giornata di lunedì inizia con delle velature di passaggio e un po' di nuvolosità sparsa su Alpi Orientali e Sardegna. Nell'isola non sono escluse brevi piogge. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone montuose e velature più dense alle centro-sud. Sviluppo di rovesci e temporali su rilievi tra Veneto, Friuli e sulle vicine pianure, in estensione verso sera anche verso le coste venete. Locali temporali possibili anche su Alpi Marittime e settore appenninico tra Toscana ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie al più in lieve calo al nord-est. Nel Principato giornata variabile tra sole e parziali annuvolamenti con temperature intorno ai 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sull'autosole rallenta il traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sulla stessa autostrada coda ma per traffico tra Torrenova e il Bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Un incidente viene segnalato sulla 7 con code tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incidente anche a Cividale sulla statale 54 del Friuli. Per traffico code a tratti sulla 4 tra Bergamo e Cavenago in direzione Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Hai fatto la cicala stamattina, Monica Sala? Non sei pronta, non sei. Vedi, vedi.
1: Di solito sono prontissima, invece vedo. Questa mattina c'ho ancora un po' di fogli in giro.
0: Le cose da sistemare.
1: Un po' di cose da sistemare.
0: Ma siamo tutti pronti, guarda chi ce lo conosci questo.
1: Ma aspetta che lo guardo bene perché non mi ricordo più chi
2: facciamo
1: è.
2: Facciamo poco sarcasmo, grazie, allora, buongiorno a tutti.
1: Rinfrescami la memoria.
0: Si chiama Stefano Andreoli e ogni tanto passa da queste parti.
1: Ah, benvenuto.
2: E invece Davide, la signora vestita come la tovaglia di un'osteria. Da dove viene? È nuova?
0: Si chiama Monica Sala, è qua come la tappezzeria da una vita. Vabbè. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: È vero, oggi c'ha la tovaglia addosso. Però bella,
1: fossi,
0: bella, bella.
1: Fossi tu elegante come me.
0: No, dillo a lui, no? A me.
1: No, ma infatti l'ho detto a lui.
0: Ah, ecco. Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti, ma che piacere ritrovarvi, guardate.
0: Adesso se ne va per altri 5 giorni.
1: Esatto.
0: Buongiorno ad Andro Mercù.
3: Andreoli, la salutiamo e la benediciamo, amatissimo figlio.
2: Mi è mancato di vino tantissimo anche lei.
3: Lei invece no.
0: Non ha finito la frase.
1: Beh, una benedizione non gli farebbe male, dai.
0: Buongiorno Mattia Brena, Claudia De Rio e Monica Tonnini. Dai che si va fino alle 10, state con noi su Radio Monte Carlo, la nostra grande musica. Subito Love Train o Jay's.

0: Tu che eri scettica, venerdì ci siamo lasciati con Monica e dicevamo forse ci sarà l'accordo tra USA e Iran questo fine settimana. Tu dicevi quante volte Trump ha annunciato l'accordo e invece nella notte ormai sembra che sia stato definito.
1: Sembra che sia stato definito ma non è ancora stato firmato.
0: No, vabbè.
1: Aspetta,
0: dai.
1: Io voglio essere positiva in questo caso, però con Trump bisogna sempre rimanere sul chi va là.
0: L'annuncio però nella notte è arrivato, sembra che tutto sia a posto per la firma di questa intesa. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Monte Carlo, iniziamo la settimana con una buona notizia. Tra Stati Uniti e Iran la firma dovrebbe avvenire il 19 giugno a Ginevra.
2: E dunque che il petrolio scorra a fiumi, benzina nei parchi pubblici, gasolio nelle fontanelle, GPL al posto della stracciatella in gelateria.
0: È quello che ha detto Trump, che il petrolio torni a scorrere.
1: L'ha detto, in effetti tutti gli accordi dovrebbero essere partire subito, no? Almeno questo l'ha detto lui.
0: Ci vorrà però un po' di tempo prima che si riapre subito Hormuz, ma prima che le petroliere possano riprendere a navigare, soprattutto che si torni al ciclo di petrolio a cui eravamo abituati e di cui neanche sapevamo, perché poi ci siamo accorti dell'esistenza di questo stretto soltanto ora,
1: di Hormuz,
0: quando è stato chiuso
1: durante la guerra.
0: Però ci vorrà un po' di tempo,
2: se almeno... si può sapere quanto, per favore, perché io ho la macchina che sta prendendo polvere siccome non la muovo da quando la benzina è aumentata, vorrei poter sapere quando potrò continuare a marciare.
1: No, ma infatti tutti vogliono sapere quando si abbasserà poi di nuovo il prezzo della benzina.
0: Questo scordatevelo, perché...
1: Ma come scordatevelo?
0: Sai bene,
2: io mi aspetto benzina a un euro come il caffè una volta.
0: Come no, scordatevelo per il semplice motivo che la speculazione, figurati, si fa soltanto al rialzo, non certo al ribasso. Però il prezzo del petrolio, quello all'ingrosso,
2: il greggio
0: è già calato del 4% appena c'è stato questo annuncio, perché non c'è più interesse a speculare sul petrolio. Però vedremo quello che accadrà alle pompe di benzina, perché giustamente tutti vogliono sapere quello.
1: E poi vogliamo sapere anche nel dettaglio in che cosa consiste bene questo accordo, perché il testo verrà reso noto soltanto a firma fatta.
0: A firma venuta, ripetiamo, il 19 di giugno a Ginevra. Di sicuro di mezzo c'è il tema del nucleare, perché Trump ha sempre detto che senza quello non avrebbero firmato l'accordo, ovvero che l'Iran rinunci al nucleare per scopi bellici, ovviamente, non per scopi pacifici, ad esempio produrre energia.
2: Ci sarà qualcos'altro, tipo, non so, gli diamo la Groenlandia, così come regalino di
0: Trump.
2: Compleanno? No,
0: vedrai,
2: non lo so.
0: Qualche cosa spunterà. Di sicuro quello che interessa a tutti noi, le vacanze sono salve, potremo viaggiare con gli aerei e tutto il resto. C'era quel tema lì anche, no?
1: Tutto tranquillo, ma anche per quello bisogna aspettare, secondo me.
0: Vabbè, almeno una buona notizia prendiamo e portiamo a casa, poi vedremo. Da qui a venerdì tutto ancora può succedere. Radio Monte Carlo, Spandau Ballet, Lifeline.

0: Ciao Balè, Radio Monte Carlo, questo è stato un fine settimana decisamente intenso. Donald Trump per i suoi 80 anni si è regalato la pace con l'Iran, o perlomeno si spera, ma poi torneremo a parlarne perché ci sono tante cose da raccontare. Ma anche in Svizzera c'è stato qualcosa che ci ha colpito particolarmente.
1: Un referendum, sapete che gli svizzeri sono famosi per fare referendum su tantissime cose. Questa volta ce n'era uno proposto dalla destra che poneva così il limite a 10 milioni di popolazione, cioè si chiedeva: volete che la Svizzera metta un limite, non si superino i 10 milioni di residenti permanenti? Quindi un no, diciamo così, all'immigrazione selvaggia. Beh, gli svizzeri al 54% hanno detto che non vogliono questo limite, quindi si potrà superare il numero dei 10 milioni di residenti in Svizzera.
0: E il netto voto contrario è stato espresso proprio dalla parte francese della Svizzera nei principali centri urbani.
2: Adesso sono a 9 milioni e qualcosa, quindi insomma stanno avvicinandosi, però non è così vicino, voglio dire.
1: No, però
2: guardando al futuro dice: noi stiamo stretti, già siamo troppi, mettiamo un limite.
1: Ma infatti cosa prevede?

0: efficace, io posso chiedere asilo in Svizzera.
1: Porte
0: volendo.
1: Aperte, Andrea.
0: Posso andare lì?
1: Porte aperte
0: mi propongo come rifugiato politico, mostro di lavorare con voi e secondo me apriranno le porte.
1: Senza dubbio. Il problema del vivere in Svizzera è che se devi avere ovviamente un lavoro lì, spendi parecchio a vivere in Svizzera.
2: Devi guadagnare tanto, ma lì gli stipendi sono più alti però.
1: Sì, ma hanno fatto un calcolo proprio di recente. Quanto guadagni in Svizzera in proporzione a quanto spendi in Svizzera è comunque più vantaggioso rispetto a quanto guadagni a Milano e spendi a Milano, che è la città d'Europa più cara.
2: Quindi ci conviene rimanere qui?
1: No, è proprio il contrario, cara Monica. Devi andare, in Svizzera è più conveniente rispetto a quanto fai a Milano. Così dicono i numeri e le statistiche. Questo è.
0: Ma alla che facciamo? Fine ce ne andiamo tutti.
1: Spendi tanto in Svizzera, però hai anche gli stipendi più alti.
2: Allora abitiamo al confine e lavoriamo in Svizzera come fanno i frontalieri.
1: Esatto, quello sì.
0: Mandiamo un curriculum.
1: Tu dici, avremo chance. Ora che si può, proviamoci, ragazzi.
3: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Di Monte Carlo con Ancora Tu. Ebbene sì, siamo ancora noi qua in diretta come tutte le mattine dalle 7 alle 10. Non è così facile andare a vivere in Svizzera, anche se adesso hanno posto nessun limite al fatto che possa crescere la popolazione di residenti permanenti. Il referendum è stato bocciato, quello che poneva un limite a 10 milioni appunto di residenti. Ma anche per parlare, gli svizzerismi come si definiscono? Tu devi chiedere un cellulare, là devi dire il Natel ad esempio.
1: Ah sì?
0: Hanno tutte le parole tutte loro,
1: cioè non puoi andare in Svizzera, non so, smarrisci un cellulare, lo vuoi comprare e devi dire in Natel.
0: Oppure quando ordini una pizza, che so, comando una pizza, lì si usa il comandare per ordinare.
1: Ah, comanda, esatto. Beh, cioè, questo si usa ancora soprattutto però, quando si va poi in cucina però, e si appende il bigliettino con l'ordinazione.
0: La comanda è una cosa, quando tu sei lì non è che dici comando una pizza.
2: Cosa comanda
0: esatto.
2: Signor?
0: E funziona così in Svizzera, hanno i loro svizzerismi, quindi se qualcuno avesse idea di andare a vivere là deve imparare anche questi.
2: Comperatevi un glossario, un opuscoletto, qualche cosa.
0: È meglio. 722 Radio Monte Carlo, parliamo d'altro.
1: Certo, amici, dite la verità, dai. Quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto?
0: Ecco, dimenticateveli. Samsung Galaxy S26 Ultra ha uno stabilizzatore blocco orizzontale che è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile.
1: E allora scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
3: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414172 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro event con Radio Monte Carlo.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Sorgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
5: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Kiss Me, lunedì mattina. Avete dato un bacio prima di uscire di casa alla persona che amate?
1: Ma certo.
0: Brava.
1: Lo mandiamo anche alle nostre ascoltatrici e ascoltatori.
0: Giusto. Così proprio, vabbè. Quelli che sono in giro, già in macchina a quest'ora della mattina, poi che magari hanno passato un weekend in giro per l'Italia e si troveranno poi, tra quanto tempo arriva, dopo quanto arrivano le multe?
1: Vabbè, praticamente subito sei la PEC, esatto, vabbè, allora. Altrimenti poi ti arriva la raccomandata a casa.
0: Quelli che si sono fatti un giro nel weekend li abbracciamo, quelli che senza saperlo sono entrati in un centro storico con la macchina, non sapevano che c'era una ZTL, si ritroveranno con una bella multa.
2: Anche perché quando vai nei centri storici c'è sempre il cartello di divieto, poi sotto c'è un testo di 40 righe con scritto eccezione fatta per quelli nati a giugno e il 28 aprile.
0: Così. E comunque un dato è certo, in Italia siamo quelli con il maggior numero di ZTL in Europa, oltre il 56%, quindi state molto attenti, non avventuratevi in determinati centri storici se non li conoscete, perché rischiate di prendere la multa.
1: Ma dai, ma guarda, non me ne ero accorta.
0: Ormai dovresti saperlo, tu sì, che sei regina
2: comunque,
0: delle
2: ragazzi,
0: multe.
2: 56% vuol dire che ci sono più ZTL in Italia che in tutto il resto d'Europa, ma è pazzesco.
0: Sì, sì, sì, noi siamo, abbiamo, però abbiamo anche dei centri storici da preservare rispetto ad altri paesi.
1: Ah, capisco. Sì,
0: chi
1: sì,
0: è?
1: Sì.
0: Scusate.
3: Buongiorno, eccomi, sono qua.
1: Buongiorno, professor Barbero, cioè, ma noi effettivamente stavamo parlando di ZTL.
3: È vero, non tutti sanno che il primo a introdurre una zona a traffico limitato nella nostra penisola fu Re Claffone dei Letingi, nell'anno 500 dopo Cristo.
0: Non credo proprio, Barbero.
3: È bene ricordare ai meno esperti di storia che siamo nell'epoca in cui lo stivale venne invaso. Dai, dai.
4: Longobardi.
3: Bravissimi, tombola.
0: Ancora.
3: Dovete sapere che il centro di Pavia, a causa dell'intenso traffico, era letteralmente sepolto da maleodoranti regalini di cavalli.
0: Ah, sì.
3: Dopo averne calpestato uno per l'ennesima volta, Re Claffone introdusse la ZTLUS, ovvero zone traffici limitatorum.
0: Ma come no?
3: Per poter entrare con un carro nel centro storico era necessario pagare una tassa alquanto onerosa.
0: Un po' come oggi, Barbero.
3: Ma qua casca l'asino, anzi, per essere coerenti, il cavallo. Inizialmente nessuno rispettò il divieto, rivendicando il diritto di libera circolazione.
0: Sì.
3: Le multe fioccarono, ma i cittadini non le pagavano, confidando sarebbero cadute in prescrizione.
1: Mi ricorda qualcosa questo?
3: Allora il re, dopo aver calpestato l'ennesimo ricordino, decise di inasprire leggermente la sanzione. Fermò un cavallo a caso, chiese al conducente di mostrare la ricevuta di circolazione e lui gli rispose strafottente: non ce l'ho, cosa fa adesso, mi taglia la testa?
0: Aiuto, aiuto. Aia.
3: E invece così fu.
0: No.
3: Le teste caddero come birilli e in quella occasione fu coniato il detto: a caval donato ricordati di pagare il bollo.
0: No.
3: Non è straordinario?
0: Non è così, e comunque non è per nulla straordinario, grazie Barbero.
3: Non prima però d'avervi ricordato la presentazione a gola secca del mio nuovo libro dal titolo Ulisse e il GPS, 10 anni di errori di navigazione. Taxi,
2: non avevo il GPS, Ulisse. No.
1: In effetti a Ulisse sarebbe servito il GPS.
0: Dite che non c'era all'epoca?
2: Non credo.
1: No.
0: Forse per quello è andata come è andata. Vabbè, occhio alle ZTL, amici miei. C'è Olivia Dean, ci rilassiamo così su Radio Monte Carlo, so easy.
5: A

0: Olivia Dean, So Easy. Abbiamo scoperto e appurato, secondo uno studio, che in Italia ci sono più ZTL che in tutta Europa.
1: Sì, il 56% di quelle europee è concentrato in Italia. Io dicevo, abbiamo i centri storici da preservare, è vero.
2: Beh,
1: che ci
2: mica
1: sono...
2: solo noi ce li abbiamo, però
1: no,
2: dai.
1: Ci sono anche nelle altre città europee, però insomma noi ci facciamo vanto dei nostri con i patrimoni culturali, i palazzi, le strade, no?
0: Quindi
1: dite di no?
0: Attenzione, beh sì, certamente, noi abbiamo dei centri storici meravigliosi, quindi attenzione a questi cartelli, attiva, non attiva, perché a volte ce ne sono e quindi si vedono, altre volte sono piccoli, incastrati e quindi non li vedi.
1: Ma a chi dobbiamo l'invenzione della ZTL? A quanto pare risale una sorta di prima zona traffico limitato al 45 a.C. Giulio Cesare, nell'antica Roma.
2: Ma prima ancora dei Longobardi,
1: esatto,
2: quindi.
1: Caos provocato dal traffico di carri, c'erano anche incidenti spesso mortali e lui decise di imporre il divieto di passaggio nelle ore diurne. Potevano passare soltanto di notte e di giorno nel centro storico lì di Roma si andava soltanto a piedi.
2: Mamma mia.
1: A meno che tu non fossi una ricca matrona o avessi dei soldi e potevi allora usufruire di apposite lettighe a pagamento, i moderni taxi.
0: Cioè,
1: detto, quelle giravano
0: nel centro storico praticamente dappertutto, perché
1: certo,
0: lì è tutto, è tutta la storia.
2: La domanda è, anche ai tempi di Giulio Cesare si chiama centro storico? Cioè, o era il centro attuale contemporaneo?
1: Non credo. No, però anche lì, come un po' succede adesso, c'erano ad esempio anche divieti per poter scaricare la merce, ad esempio anche quella dei muratori che dovevano costruire, durante il giorno. Quindi lo facevano, potevano farlo soltanto di notte.
0: Anche perché i carri andavano troppo forte.
1: Appunto.
0: Non rispettavano i 30 chilometri orari.
1: Ragazzi, vedi, avevano già i loro problemi all'epoca.
2: Poi con i sanpietrini sai il rumore.
1: Le notti romane mai state silenziose, anche all'epoca. Vabbè. È andata così, già da 45 avanti...

0: Love, chiedono Black Eyed Peas su Radio Monte Carlo. C'è tanto amore, ma ci sono anche tanti regali, perché vi portiamo a Jazz Open Modena, la prima edizione di questo grande festival, dal 13 al 18 luglio. Noi di Radio Monte Carlo, la radio ufficiale, e lunedì 13 luglio in Piazza Roma a Modena c'è un grande concerto.
1: Un grandissimo concerto. Vi regaliamo due biglietti per il concerto di Diana Krall e Gregory Porter. Quindi subito dovete mandare un messaggio vocale dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342 41 41 762.
0: Mi raccomando, lunedì 13 luglio, se volete essere lì a Modena per il concerto di Diana Krall e Gregory Porter al Jazz Open Modena con noi di Radio Monte Carlo, dovete mandare un messaggio ora. Il più veloce vince due biglietti.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it. Tap, tap, tap.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.

0: A Radio Monte Carlo il grande Rosalino Cellamare, Ron, non abbiamo bisogno di parole, certo neanche noi abbiamo bisogno di parole perché vi facciamo regali tutti i giorni.
1: E stamattina stiamo per regalare due biglietti per il concerto di Diana Krall e Gregory Porter il 13 luglio a Modena per Jazz Open Modena, questo festival di cui noi di Radio Monte Carlo siamo radio ufficiale. Chi è stato il più veloce?
2: Sono Paola da Fidenza, ascolto Radio Monte Carlo.
1: Brava Paola, quella è.
0: Brava Paola. parla bene francese, Paola. Con questa R un po' così.
1: Da quelle parti, se sei di quelle parti, devi avere la R moscia.
3: E vabbè, da Fidenza a Modena, insomma, poca strada, quindi siamo lì.
1: Comunque, noi saremo in diretta con Claudio Di Leo proprio nei giorni del Festival Jazz Open di Modena, dal 13 al 18 luglio, tutti i pomeriggi dalle 14 alle 18, proprio per celebrare grandi momenti di musica. Paola è stata velocissima, la più veloce, un po' come Lewis Hamilton ieri al Gran Premio di Formula 1 di Barcellona su Ferrari.
0: Finalmente la Ferrari, dopo 34 Gran Premi, è riuscita a vincere, e siamo contenti anche per Hamilton perché è la sua prima vittoria con la rossa.
1: Era da 40 Gran Premi che lui non vinceva nulla e ce l'ha fatta finalmente, mentre male per l'altro di casa Ferrari, Leclerc. Ha detto che si vergogna di se stesso perché è di nuovo finito contro un muro, ma anche per Kimi Antonelli, grande favorito e diciamo così la rivelazione di questi ultimi Gran Premi, ha avuto un problema con la batteria della sua Mercedes.
3: È un po' come per Sinner, a volte la batteria si scarica, non puoi vincerle tutte di fila. Comunque Antonelli resta di gran lunga in testa al mondiale.
0: E così si riapre però il mondiale, attenzione.
3: Tu dici che si riapre?
0: Si riapre il mondiale.
3: Sarà vero.
1: Oggi la Gazzetta titola: il campionissimo Hamilton sfida il bambino nel mondiale.
3: Ma bambino, come bambino? Ma come bambino? Come se andasse a Gattoni.
1: Quell'altro che ha Gattoni, Andreoni. Quello corre forte come il vento.
0: Quello dà del filo da torcere a tutti.
1: Oh, però lo chiamano il bambino, ma povero. Vabbè. Dai che qua si balla stamattina. Radio Monte Carlo con Sheila and Black Devotion, Spacer.

0: bella, proprio così. Space Sheila and Black Devotion a Radio Monte Carlo. Siamo al 15 di giugno, amici. Siamo già alla metà di giugno. È volato in un attimo.
1: Cioè, manca un mese e mezzo ad agosto, in pratica.
0: Praticamente
1: cioè,
0: sì.
1: È facilissimo fare questi conti, eh.
0: È un attimo che ci ritroviamo praticamente in vacanza. Non credo.
1: Scusa, è anche al primo di settembre, però.
0: Dai, che prima ci sono le news, Meteo Auto Traffic, come sempre, poi sarà ancora Bonjour Bonjour fino alle 10.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, dove brucia lo storico monastero di Pesersk Lavra. Droni e missili anche su Kharkiv. Ci sono vittime, così come a Tula, 200 km a sud di Mosca, colpita da velivoli senza pilota ucraini. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Intervistato dal New York Times, Donald Trump assicura lo stretto di Hormuz sarà permanentemente senza pedaggi. Il presidente americano rivendica anche di avere salvato Israele da una possibile distruzione nucleare. Intanto crollano i prezzi del petrolio, in forte rialzo le borse asiatiche. Macron annuncia la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito, è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel tardo pomeriggio a Evian il via al G7, con al centro le principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche. Riflettori sul bilaterale tra il capo dell'Eliseo e Trump. Il delitto della 56enne a San Stino di Livenza, nel Veneziano, il nipote di 17 anni ha confessato di averla coltellata e di avere gettato il corpo in un canale. Non è stato ancora trovato. All'origine del gesto forse era ancora sordo, legato ad un'eredità e al patrimonio familiare sul quale il ragazzo sembra accampasse pretese. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti sino al 2050. I contrari hanno prevalso con il 55%. Sport Formula 1. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari alle spalle di Russell e Norris. Ritiri per Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Mondiale di calcio. La Svezia batte la Tunisia 5-1. Vittoria anche della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone. Germania-Valanga su Curaçao 7-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La settimana si apre con un leggero indebolimento dell'alta pressione sull'Italia, dove tuttavia a dominare la scena sono soprattutto il sole e il caldo estivo. Di tanto in tanto si osserverà il passaggio di banchi nuvolosi innocui a quote medio-alte, mentre intorno ai rilievi aumenterà il rischio di alcuni brevi rovesci o isolati temporali. Nel pomeriggio, essenzialmente sulle Alpi Marittime, sulle zone montuose del Veneto, del Friuli e l'Alta Toscana. Le temperature massime oscilleranno per lo più tra 25 e 32 gradi, con punte di 33-34 al sud e sulle isole. Per il Principato di Monaco, tempo stabile ma con un po' di nuvolosità sparsa, e una massima nel pomeriggio non oltre i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade: code per un incidente sulla A7 Milano-Genova,
7: tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Assago in direzione Milano. Sulla tangenziale nord di Milano segnalato un incidente allo svincolo per la provinciale 44, la Milano-Meda, in direzione di quest'ultima. Sulla tangenziale di Napoli il traffico intenso a causare code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla tangenziale nord di Torino code tra il bivio per la tangenziale sud e Regina Margherita in direzione della A5 Torino-Aosta. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla A16 Napoli-Canosa, rallentamenti per un cantiere tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Infine sulla statale 268 del Vesuvio si procede a rilento per lavori in corso a Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buon viaggio amici a tutti quelli che ci stanno ascoltando in auto. Questa mattina abbiamo sentito già ci sono un po' di problemi, come ogni lunedì mattina.
1: Beh, come sempre, c'è sempre traffico dappertutto, code dappertutto, lavori stradali. Che dobbiamo farci?
0: Tu che vorresti la strada tutta libera per te, cara Monica.
1: Capito, sai come quelle strade americane dove non c'è mai nessuno, in mezzo al deserto.
0: Però anche lì ci sono i limiti da rispettare, anche lì e soprattutto in America, occhio che se li superi sono guai. Comunque, buongiorno amici da parte nostra, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. Siamo alla squadra di Bonjour Bonjour, tutti i giorni dalle 7 alle 10 a tenervi compagnia. Cyndi Lauper, ripartiamo così, Girls Just Want to Have Fun.

0: musica solo loro, si vogliono divertire. Girls Just Want to Have Fun con Cyndi Lauper. Siete su Radio Monte Carlo, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Lo state seguendo questo mondiale di calcio?
1: Sì e no, devo essere sincera.
0: Non ci interessa.
1: Seguo un paio di squadre, basta, guardo i risultati, però non c'è l'Italia e quindi...
0: Negli Stati Uniti però sono tutti scatenati, hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione, le prime partite che già si sono disputate, i tre paesi coinvolti, Canada, Stati Uniti e Messico. Proprio negli Stati Uniti tutti i VIP hanno partecipato, ripeto, alla cerimonia di inaugurazione, tutti i telegiornali italiani ne hanno parlato. Sentite cosa ha detto il TG1, il telegiornale della TV di Stato.
2: E Hollywood prende forma sugli spalti, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Steve Jobs, David Beckham e Tom Cruise, ma non sul cuore al momento dell'inno nazionale.
0: Steve Jobs? Sì.
1: Ma io... è morto da 15 anni.
3: Steve C'era Jobs. Anche Jim Morrison, Jimi Hendrix.
0: Scusa, io ho visto la regina Elisabetta pure. Non l'avete vista voi? Col cappellino.
1: Sì, c'era il cartonato. Ma l'ha scambiato per Bill Gates, senz'altro.
0: Sì,
1: dai.
0: Una gaffe, la perdoniamo a tutti, però ci ha fatto sorridere, ha fatto il giro dell'Italia e forse non solo questo servizio del TG1.
3: Cose che possono capitare. Capito anche a me una volta, quindi non voglio, diciamo così, gettare la croce su questa giornalista, però insomma è anche vero che almeno all'inizio le note di colore hanno prevalso sulle partite, sul gioco in sé.
0: A me è successo anni fa alla radio di fare gli auguri di buon compleanno a un cantante morto da un po' di anni.
3: ed era Fred Buscaglione, pensate, cioè neanche dall'altro.
1: Noi siamo molto vicini a questa giornalista, perché ne facciamo di tutti i colori, sai, lavori in fretta, devi fare il servizio, devi registrarlo, eccetera, e ti può capitare.
0: Come diceva Stefano, però ormai tutto il contorno conta quasi più delle partite, perché chi le guarda queste partite? Poi peraltro per noi sono ore notturne, quindi
3: comunque gli veri calciofili le stanno guardando. Io ho il proposito di non guardare neanche un minuto di mondiale.
0: Davvero?
3: Finora sono riuscito a
0: per
3: tenere
0: protesta.
3: Fede sì, per
0: perché
3: protesta.
0: Non c'è l'Italia,
3: no, così per così,
0: contro
3: perché
0: il
3: ho altro da fare.
0: Vabbè, in quel caso ci sta. Però giusto per citare l'avventura del Curaçao, che è riuscito a fare pure un gol contro la Germania, ne ha presi 7, però Germania Curaçao 7-1.
1: Secondo me la Germania si è limitata, cioè è arrivato al settimo gol, ha detto aspettiamo un attimo, e poi c'è il gol della bandiera, che è un gol storico per quanto riguarda il Curaçao.
3: Quando l'hanno fatto stava 1-1, per quasi 40 minuti è stata 1-1 la partita, insomma la Germania mica era sicura di vincere.
0: Vantaggio della Germania subito dopo il pareggio del Curaçao.
3: Che poi leggere la nazionale di Curaçao è come se ci fosse uno stato che si chiama Caipirinha, cioè per me io non lo associo a un luogo fisico, Curaçao.
1: Dai, non era sicura di vincere la Germania, dai, per favore.
3: Guardi che abbiamo perso partite anche noi italiani che eravamo sicuri di vincere.
0: Ma siamo noi, non tutti sono d'Italia in questo caso. Vabbè, almeno da questo punto di vista due risate ce le facciamo guardando questi mondiali. C'è Irene Grandi ora su Radio Monte Carlo, prima di partire per un lungo viaggio. Prima di partire

0: i mondiali, le gaffe che possono fare alcuni giornalisti, ma come, quando lavori in fretta ti può capitare, ma ci sono tante altre polemiche.
1: Sì, la gaffe quella su Steve Jobs visto sugli spalti, morto da 15 anni. Le polemiche invece riguardano intanto le parole di Gianni Infantino, che ha parlato del fatto che se il mondiale fosse a 64 squadre forse l'Italia ne farebbe parte.
0: Cioè, non sono d'accordo.
1: Ha reagito uno storico campione di calcio, Fulvio Collovati, campione del mondo del 1982, dicendo: sono parole che fanno vergognare, dicendo questo mondiale è ridicolo perché ci sono squadre che non dovrebbero esserci. Al fatto che l'Italia meriti di non esserci siamo quasi tutti d'accordo, perché siamo scarsi.
2: Non è che lì in mezzo avremmo fatto una gran figura,
1: però non
2: me.
1: C'è l'Italia, ci sono Capo Verde, Curaçao, la Giordania, tutte squadre che non meriterebbero se ci fosse una qualificazione diversa.
0: Non sono d'accordo perché tutti devono avere la possibilità di partecipare al mondiale. Poi sul fatto che quest'anno ci siano 48 squadre, allora su questo sì, potrei avere qualcosa da obiettare perché sono troppe.
1: Però il modo di qualificarsi per accedere ai mondiali con le gare tra i vari continenti fa sì che ci siano delle squadre che appunto arrivino da continenti dove il calcio non è così proprio praticato.
2: Per esempio l'Australia, da quando c'è la qualificazione dell'Oceania, siccome gioca da sola praticamente, è ai mondiali da 20-30 anni.
1: Noi ce la dobbiamo sempre vedere con altre squadre belle blasonate e facciamo anche fatica da questo punto di vista.
2: Perché il livello si è alzato, i posti per l'Europa sono un po' meno rispetto agli altri, insomma, in proporzione, anche se siamo sempre comunque il continente più presente. Collovati ha anche detto: io ho commentato la gara del Sudafrica, avrei potuto giocare anch'io nel Sudafrica.

0: D'accordo, da questo punto di vista.
1: Ma per me ai mondiali dovrebbero andare le squadre, le nazionali migliori di sempre.
2: Ho capito, ma allora noi lavoriamo sul blasone, sul diritto acquisito,
1: no,
2: scusi.
1: No,
2: eh?
1: Fai delle qualificazioni.
2: Dov'è la meritocrazia, Lentini? No. Scusi.
1: Appunto per quello, la meritocrazia dovrebbe essere un sorteggio tra tutte le squadre senza la divisione tra continenti e ce la si gioca.
2: Quindi
1: lì
2: giochiamo Italia, Capoverde, Groenlandia.
0: Ma no, un sorteggio così, a caso.
1: Un sorteggio? È di per sé il sorteggio a caso, Monica.
0: Ma scusami, e quindi vai a Capoverde, poi vai... E giri così tutto il mondo? No, non sono d'accordo.
1: E per quale strano motivo, scusa, eh? Si sorteggiano le nazionali e allora si fanno gli scontri per capire chi arriverà alle finali, che saranno poi
2: Lenti,
1: quelle
2: si candidi contro Infantino, diventi il capo della FIFA e poi certo, facciamo così a capocchia,
0: cioè,
2: come vuole
0: cambiamo
2: lei
0: tutte le regole così di colpo.
1: Poi questo non vorrebbe dire che l'Italia
2: secondo
1: arriva,
2: me perdiamo pure lì, eh.
1: Però almeno avrebbe secondo me un po' più senso. Comunque, polemiche a parte, dai che ci divertiamo con questi mondiali a vedere tutte le altre squadre che giocano e non l'Italia. C'è Prince su Radio Monte Carlo. Gold.

0: quella di Gold su Radio Monte Carlo alle 8:21. Forza che anche qua si gioca stamattina, perché è arrivato il momento del quiz musicale, la canzone da indovinare.
1: Allora, anche oggi sarà facile, sì,
0: è facile.
1: Nessun indizio, quindi devo chiudermi la bocca anche oggi.
0: Cucita.
1: Cioè, cucito anche oggi come venerdì.
0: Così.
1: Va bene, non dirò niente.
0: Neanche tu, Andreoli, Anzi, fate soltanto un mimo.
2: Ecco, lo sto facendo, tanto non lo possono vedere.
0: Sarà l'unica cosa che si può fare è il mimo.
2: Però
0: così.
2: Se ci vedeste avreste già capito la canzone.
1: Lo so, ma non ci possono vedere, quindi come facciamo?
0: Stiamo mimando il balletto di questa canzone.
2: No, quello è brutto, sembrava la Macarena, scusi.
0: Ma come?
2: No, scusa, non è così. Più di sguincio.
0: Allora, immaginatevi un braccio. Spieghiamolo, scusa Andreoli, spiegalo.
2: Allora, così però è un indizio, scusi.
0: Vabbè, vediamo quanto siamo bravi a spiegarlo.
1: Innanzitutto sentiamo adesso come lo spiega.
0: Appunto, quello è il problema.
1: Vai, spiegalo.
0: No, io lo faccio e voi lo spiegate.
1: No, mio caro, lo spieghi tu.
0: Come si fa? Con un braccio tirato un po' su, come se fosse...
2: No, quello è il saluto romano.
0: No, un po' più giù.
1: No, così sembra un egiziano.
0: Eccola là.
1: Un egizio.
2: Niente, andiamo via. Basta.
0: Non facciamo sentire neanche la nota adesso. Monica, ma su, come inizia sta canzone?
2: Tutta sta fatica.
0: Stop.
2: Però, santo cielo.
0: 342-4141-762. Provateci, nome del gruppo, titolo della canzone. Tra poco la ascoltiamo a Radio Monte Carlo.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del subpremium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
16: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
17: Nen. La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi conosce le sue bollette.
18: Nen.
19: passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it.
20: NEN, gruppo A2A.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Hanno indovinato tutti. Vuol dire che quel movimento che ho fatto era tutto giusto, capito? L'ho mimato bene.
1: Nessuno l'ha vista, Hanno indovinato perché Monica Sala ha detto il titolo, scusi. Cioè,
0: Guardandomi ha detto sembri un egiziano, vuol dire che l'ho fatto bene.
2: No, l'hai fatto benissimo. Almeno quello. Tra l'altro ti sei messo proprio di traverso come facevano gli egizi una volta.
0: Col mio profilo egiziano.
2: Lì si vedeva anche molto bene così di profilo.
0: Bengals, Walk Like an Egyptian su Radio Monte Carlo, il quiz di oggi, bravi quelli che hanno indovinato.
1: Ma quindi loro giravano proprio così? Io pensavo fossero solo per i geroglifici le cose, invece
0: anche
1: proprio
0: io, però non so,
1: loro camminavano veramente poco pratico, però come camminavano.
0: Ballavano e cantavano così. E camminavano così secondo le Bengals. Vabbè, bravi voi, dovremo trovare nuove regole per il quiz, perché ormai diciamo pure
1: far uscire Monica Sala, credo che una regola sarebbe decisiva.
2: Ma scusate, non ci vedono, come si fa a descrivere una
0: sono
2: cosa
0: bravi,
2: del genere?
0: Sono bravi lo stesso, mia cara. Così come sono stati bravi, si fa per dire, le forze dell'ordine che dopo 42 anni sono riusciti a ritrovare un motorino rubato all'epoca a un sedicenne, era il motorino forse che venne regalato Ungarelli per quando era stato promosso d'estate, all'epoca funzionava così.
2: Beh, guarda che tanti motorini all'epoca, anche adesso, ma all'epoca ne sparivano tantissimi, ed è una tragedia per un ragazzino, gli viene regalato un motorino magari per la promozione e glielo ruba.
0: È successo appunto 42 anni fa, finalmente ritrovato, era sparito da Vado Ligure, è stato ritrovato a Volpiano in provincia di Torino.
1: Un signore stava circolando su questo motorino senza targa, perché ovviamente non c'era l'obbligo e perché adeguarsi, dai controlli è risultato, incrociando i dati, che quel motorino fosse stato rubato, quindi il signore ha denunciato quello che lo guidava per ricettazione, anche se oramai cadrà in prescrizione, e hanno telefonato a questo oramai quasi sessantenne incredulo signore, ha detto abbiamo trovato il suo motorino.
0: Dopo 42 anni c'è speranza, un giorno anch'io ritroverò il vestito che ho lasciato sul treno. Lo userò per quando dovrò stare orizzontale, magari.
2: Addirittura, un po' consumato, quindi te lo daranno.
0: Se me lo ridanno tra 40 anni, ragazzi, già tanto se ci sarò ancora, altro che.
1: Ma nessuna notizia di quel
0: vestito,
1: notizia, zero.
0: Sparito nel nulla. Dai che c'è Sombre su Radio Monte Carlo, Potential.

0: lanciatissimo e apprezzatissimo Sombra, ventenne newyorkese che ha suonato anche in Italia quest'anno per la prima volta a febbraio. Questo era Potential, il suo ultimo singolo.
1: Si parlava di furti, di questo motorino che è stato ritrovato dopo 42 anni, furti che aumentano sui mezzi di trasporto, i treni. Spesso purtroppo si sentono persone che viaggiano, lasciano lì sopra lo zaino e poi quando scendono non lo vedono più perché qualcuno sceso prima di loro se l'è portato via.
2: Ti devi mettere la catena, se tu vuoi dormire la catena te la leghi in modo tale che non te lo possono portare via.
1: Ma ora succede anche sugli aerei, i furti sono aumentati sui voli, quelli lunghi, intercontinentali, quando uno di notte dorme si abbassano le luci, c'è chi evidentemente, altri passeggeri, aprono le cappelliere e iniziano a rovistare pensando... gli altri pensano sta cercando qualcosa nel suo zaino, nel suo bagaglio, e invece ti portano via portafogli, effetti personali, magari qualche gioiello se lo trovano nascosto nel tuo di bagaglio.
0: Quindi anche chi è sveglio non sospetta nulla, perché effetti vedi questo che disinvoltamente sta cercando in una borsa e che tu che ne sai che non è la sua.
2: Cioè, scusate, ma pur di rubare si paga anche il biglietto aereo.
1: Diciamo che comunque si fa la vacanza e già che c'è, dice, sfrutto l'occasione.
2: Ho capito, un ladro in vacanza ne approfitta per arrotondare.
1: Uno in vacanza che diventa ladro per l'occasione. Comunque, gli amministratori delegati di 5 compagnie aeree hanno raccontato agli organi di informazione che sono aumentati questi furti, tanto da annunciare anche il ricorso a dei vigilantes che di notte si sono sugli aerei e controllano. Sono però in borghese, nel senso che tu non sai che quelli sono dei controllori.
2: Sembrano dei normali passeggeri, ma in effetti controllano quello che succede.
1: Ci sono questi guardiani dell'aereo, del volo, di notte.
0: Il segreto è sempre tenersi tutto addosso. Io ho pantaloni per quando viaggio con moltissime tasche, sa, quelli proprio da da operaio, dove inserisco passaporto, tutto ciò che se mi venisse fregato mi rovinerebbe la vacanza, lo porto addosso.
1: L'altro segreto è partire senza nulla, nel senso senza gioielli, soldi.
0: Ovviamente.
1: Portafoglio te lo tieni in tasca.
2: No, questa è una regola, partire sempre senza gioielli.
1: Appunto.
2: Vabbè, poi l'indispensabile lo devi portare.
1: C'è chi parte invece con qualcosa di costoso, magari anche un regalo, che ne sai, e spesso purtroppo viene rubato.
0: Quindi quando Monica sale in vacanza, cioè l'80% del suo tempo, sappiate che i gioielli sono a casa, quindi c'è anche un altro problema, perché magari non te li fregano sull'aereo, ma te li fregano
2: a
0: casa.
2: Non sono neanche a casa.
1: Nella cassetta di sicurezza.
0: È arrivata lei adesso, nei forzieri.
1: Giusto. Backstreet Boys su Radio Monte Carlo. Eccoli.

0: Backstreet Boys per noi rimarranno sempre gli eterni ragazzi, no? Anche se qualche anno è passato da questo pezzo.
1: Invecchiano pure loro, mica solo noi. As long as you love me, su Radio Monte Carlo alle 8:44 e tra poco, come ogni mattina, state lì, il Geographic.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena, la crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a 4,49€ e con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Mette sempre i brividi questa canzone di Zucchero, la dedichiamo a tutte le nonne e i nonni all'ascolto di Radio Monte Carlo, proprio come ha fatto lui per la nonna Diamante.
1: Tra l'altro anche un bellissimo nome,
0: bellissimo.
1: Diamante. È il momento del geografico per questo lunedì mattina.
2: Abbiamo detto che in Italia abbiamo più zone a traffico limitato che in tutto il resto d'Europa, ma io mi sono sempre chiesto, ma il traffico limitato serve davvero a limitare il traffico? Perché con tutte queste ZTL uno si aspetta di trovare i centri storici sgombri e invece ci sono macchine dappertutto. Tu vai che sono un borgo medievale perduto dell'Umbria, trovi un vicolo largo un metro e mezzo, c'è comunque una Panda dell'82 parcheggiata davanti a un portone. Poi però ho capito che le ZTL non sono per noi, ma sono per i posteri, per il futuro, quando gli archeologi nell'anno 3000 scaveranno per trovare le rovine della nostra civiltà, e quando scaveranno troveranno i cartelli delle ZTL e si interrogheranno, li studieranno per decenni cercando di cifrarli. Perché fateci caso, com'è un cartello medio della ZTL? Comincia col normale divieto di transito, il cerchio bianco bordato di rosso, questo lo conosciamo tutti. Poi però sotto cominciano le specificazioni, intanto gli orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30-19, martedì e giovedì dalle 7:12 dalle 15:00-18:30, sabato giorno di mercato 0:22. Che tu ci ricordiamo, tu sei in macchina, stai guidando verso questo cartello, quindi il tempo che hai a disposizione per leggerlo è di 3 secondi scarsi. E sei lì che vai in confusione e pensi, oddio, che giorno è oggi, che ore sono, come mi chiamo, che poi ci fossero solo gli orari. Sotto gli orari abbiamo le eccezioni. Che paese saremmo senza eccezioni? E quindi non si può passare eccetto auto elettriche, auto blu, auto Euro 6, auto di funzionari comunali dei loro parenti, auto residenti, auto carico e scarico e veicoli autorizzati ai sensi del DPCR 37/2004 e successive modificazioni. Con tutte queste scritte il cartello arriva fino a terra. Tu non hai letto nulla e sei passato facendo il segno della croce. Certo, i comuni moderni, lo sappiamo, sono tutti dotati di display luminoso con quella scritta bellissima, la conosciamo, ZTL attiva, ZTL non attiva, che tu ogni volta ti domandi, anche se lo sai, ma non attiva vuol dire che non devo passare, perché c'è il non negazione che ti frega sempre, ti viene un attimo di dubbio, tu tocchi il freno, bam, tamponato. Che poi, se ho il dubbio io, penso a uno straniero che legge non seguito una parola sconosciuta. Cosa penserà? Cosa farà? Passerà? Anche lui andrà a caso, testo croce? Io, quando sarò capo del mondo, metterò un pannello enorme così. Si passa, cerchio luminoso verde, non si passa con un cerchio rosso. Lo capiranno anche su Marte. Votatemi e ve lo farò.
0: E però non farai mai multe, caro Stefano. Non potrai ingrassare le casse del tuo comune.
2: Lei dice che è per quello che lo fanno.
1: Comunque,
0: forse.
1: Quelle scritte piccole sotto, è vero, sono incredibili.
0: Vabbè, dai, noi non abbiamo alibi. Sai memoria dove si può passare e dove non si può passare, Monica.
1: Insomma.
0: Infatti, passi sempre, prendi la multa. Stevie Wonder, Radio Monte Carlo.

0: il grande Stevie Wonder su Radio Monte Carlo. Questa è la sua Sir Duke. Siamo pronti anche oggi per il personaggio misterioso. Personaggio che ci trasciniamo dalla settimana scorsa, e però vi abbiamo dato qualche indizio in più rispetto ai classici tre.
1: E poi avete avuto tutto il tempo nel weekend di poterci pensare. Divorzio crisantemo Henry.
0: Abbiamo detto che è un personaggio che di fatto non esiste, ma che tutti abbiamo visto, perché l'abbiamo visto tutti.
1: Tutti.
0: A distanza di anni. Può essere un uomo, una donna o un personaggio di fantasia. Chi sarà mai? Ricordiamo gli indizi.
1: Divorzio crisantemo Henry.
0: Provate, spremete le meningi e ce la fate.
2: Io sono
0: me.
2: Nel buio più totale da
0: oggi,
2: venerdì, ve lo dico.
0: Oggi indovinano, state tranquilli che oggi i nostri ascoltatori indovinano, anzi stanno già arrivando i messaggi 342-4141-762. Vogliamo anche la spiegazione. News, meteo, autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
8: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Ester Oletto. In vista della firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran il 19 giugno a Ginevra, riunioni preparatorie separate si terranno da qui a venerdì a Doha con rappresentanti dei rispettivi paesi. Intanto crollano i prezzi del petrolio, il WTI perde il 4,8%, mentre il Brent cede quasi il 4%. Pioggia di missili e droni di Mosca su Kiev e Kharkiv, ci sono morti e feriti. Velivoli senza pilota ucraini hanno colpito una zona residenziale di Tula in Russia, almeno 3 vittime. La Polonia mobilita l'aviazione come mossa preventiva. Critiche bipartisan per una frase pronunciata dal generale Vannacci. Il femminicidio non esiste perché, spiega il leader di Futuro Nazionale, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione, perché uomini e donne sono uguali. Non è ancora stato trovato il corpo della 56enne uccisa dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza nel Veneziano, forse per questioni economiche legate all'eredità. Il ragazzo ha confessato di averla coltellata e di aver gettato la donna in un canale. La Svizzera dice no al tetto della popolazione, fallisce il referendum. Sarebbe stata una misura inedita, fatta principalmente per ridurre l'immigrazione, ma rischiava di compromettere i rapporti con l'Unione Europea. Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton trionfa, il Gran Premio di Barcellona e promette, non finisce qui. Mondiale di calcio, nelle partite disputate nella notte italiana, vittorie della Svezia sulla Tunisia per 5-1 e della Costa d'Avorio sull'Ecuador per 1-0. Ieri due pari tra Olanda e Giappone, Germania valanga su Curaçao 7-1. Oggi Spagna Capoverde, Belgio Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Monte Carlo, meteo, con...
14: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
8: Radio Monte Carlo, meteo.
15: Buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La settimana si apre con un leggero indebolimento dell'alta pressione sull'Italia, dove tuttavia a dominare la scena sono soprattutto il sole e il caldo estivo. Di tanto in tanto si osserverà il passaggio di banchi nuvolosi innocui a quote medio-alte, mentre intorno ai rilievi aumenterà il rischio di alcuni brevi rovesci o isolati temporali. Nel pomeriggio, essenzialmente sulle Alpi Marittime, sulle zone montuose del Veneto, del Friuli e l'Alta Toscana. Le temperature massime oscilleranno per lo più tra 25 e 32 gradi, con punte di 33-34 al sud e sulle isole. Per il Principato di Monaco, tempo stabile ma con un po' di nuvolosità sparsa, e una massima nel pomeriggio non oltre i 25 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione su strade e autostrade sulla 11 Firenze Pisa Nord si resta in coda tra Montecatini e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla 1 Firenze Roma code allo svincolo di Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Sulla 8 Milano Varese incolonnamenti segnalati tra Castellanza e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Sulla tangenziale est di Milano code allo svincolo di Carugate in direzione Lecco. Un veicolo fermo sulla 14 Adriatica tra Bari Nord, raccordo per la tangenziale, e Bari Sud in direzione Taranto. Segnalato invece un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Firenze. Infine sulla statale 292 nord-occidentale Sarda si procede a rilento per un cantiere tra Scano di Montiferro e Suni in direzione Alghero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Lo sapevo che avrebbero indovinato, infatti hanno finalmente risolto il personaggio misterioso di oggi, i nostri ascoltatori. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia, quelli di Bonjour Bonjour. Gli indizi quali erano?
1: Gli indizi erano divorzio, crisantemo e Henry.
0: E qual è il personaggio?
1: E.T.
0: Extraterrestre, lui!
1: E.T., l'extraterrestre. Allora, divorzio. Spielberg, se non avesse subito, che è il regista del film, il divorzio dei genitori, forse non sarebbe mai nato questo personaggio. Il personaggio di E.T., perché all'epoca desiderava un amico immaginario e così da adulto inventò E.T.
0: Si sentiva solo dopo il divorzio dei genitori, aveva questo amico immaginario che poi ha sfruttato da grande trasformandolo in E.T.
1: Esatto, poi crisantemo è il fiore, è la pianta che nel film appassisce quando E.T. sta male e rifiorisce quando E.T. sta bene.
0: È connessa proprio a lui. Alla fine l'ultimo indizio, Henry.
1: Henry è il nome del protagonista, no? Henry Thomas e Elliot, il protagonista del film.
0: L'attore si chiama proprio Henry, quello che poi interpreta appunto il personaggio di Elliot.
2: Non potevate mettere telefono a casa, Spielberg?
1: Scusami, sarebbe stato troppo facile.
2: Ho capito, ma qua è crudele, ma è uno dei divorzi. Che cerchi già zecca?
0: Il crisantemo era abbastanza, come dire,
2: quello
0: facile.
2: Forse appunto portava un po' di più.
0: Bravi quelli che ce l'hanno fatta oggi dopo 3 giorni, perché ce la siamo trascinati.
2: Chiedetevi perché.
0: Jamiroquai su Radio Monte Carlo ora. All right.

0: Posto? All right, Jamiroquai, siete già al lavoro? Sì, alle 9:10 della mattina. L'Italia è già produttiva, da mo'.
1: Ma hanno già timbrato.
0: Da tempo.
1: Guarda, ma da tempo.
0: Anche perché, secondo una recente ricerca che è stata fatta in giro per il mondo su 1,5 milioni di lavoratori, si scopre che l'Italia è il paese con la preferenza più forte tra i lavoratori per entrare presto sul posto di lavoro, al mattino.
1: Inizio presto, finisco presto.
0: E di solito non pulisco? Era una
1: vabbè, non finiamo così, dice, ma poi me ne vado prima.
0: Qualcuno ricorderà quella pubblicità anni 80, se ha qualche capello bianco in più di quella che puliva a casa, tranne una cosa. Di fatto però siamo un paese di allodole, preferiamo davvero andare al lavoro prima per poter uscire prima e avere magari un po' di cose così nostre da fare tardo pomeriggio sera.
2: Trovo molto giusta questa cosa, perché di mattina sei comunque pieno di forze, di energia, magari svegliandoti tardi non le sfrutti appieno.
0: Però sai che non tutte le persone sono uguali, ci sono quelli che sono più produttivi nel tardo pomeriggio, sono i gufi, quelli che la sera hanno più vitalità.
2: Lentiniero, così da quando lavoro in radio a quest'ora mi sono trasformato, cioè tutti, allora se lo posso fare io, tutti noi abbiamo dentro questa dote, dobbiamo solo riuscire a trovare la costanza per sfruttarla.
0: Allora, tu sei come me, e noi siamo diventati delle allodole per contratto, ci svegliamo presto, ma comunque andiamo a dormire tardi perché io la sera comunque ho ancora
1: ti
0: energia.
1: Senti un gufo.
0: Sono ancora gufo, sono tutte e due.
1: Quindi
0: capito?
1: Sei contemporaneamente allodola e gufo. Allodola perché sei costretto,
0: esatto.
1: E gufo perché ti piace.
2: Gufo, un animale notturno tipo l'allocco anche, mi piace sempre molto l'allocco.
0: Un po' allocco lo sono, anche quella.
2: Io
0: però
2: stanotte sono stato svegliato da mia moglie sul divano, ma cosa fai ancora qua?
0: Vedi.
2: Addormentato,
0: vedi,
2: come un sasso.
0: Però di fatto noi italiani siamo quelli che vogliono uscire presto da lavoro e quindi iniziamo presto, anche quelli che hanno l'orario di ingresso flessibile, no?
2: Che è lì che ti serve quella flessibilità lì.
0: In base a quando timbri poi esci, molti preferiscono timbrare molto presto e uscire molto presto.
1: Quindi avete la sensazione dopo questa ricerca che in Italia si lavori tantissimo, quindi che si sia tanto produttivi, soprattutto al mattino.
0: Allora, io ho detto che iniziano presto, ma finiscono anche presto.
2: E poi va anche detto che se tu entri in ufficio quando non c'è praticamente nessuno,
1: sì,
2: ma
1: produci.
2: Siamo sicuri che tu stia lavorando?
0: No, però secondo me produci di più.
1: Vabbè,
2: tu
1: non
2: dici?
1: C'è, non
2: sì.
1: C'è confusione in giro, sei da solo, ti dovresti concentrare di più in teoria.
0: Nessuno che ti interrompe, nessuno. No,
2: puoi fare una pausa caffè di 40 minuti, nessuno ti calcola.
0: Nessuno ti controlla,
2: quello certo,
0: è anche vero. Voi come vi comportate? Vi svegliate presto, andate presto al lavoro oppure no?

0: Little Teddy Swims, so tutto io, sì. Ma le allodole quando vanno al lavoro dicono così, questa è Radio Monte Carlo, so tutto io.
1: Le allodole sono quelli che si svegliano presto, vanno al lavoro presto. Abbiamo scoperto in Italia di essere un popolo che vuole andare al lavoro presto per uscire prima, anche se c'è qualcuno che giustamente dice magari fosse così. C'è Alessia che spiega: io arrivo tardi al lavoro per il semplice fatto che se arrivo presto esco comunque tardi, e allora tanto vale, dice, almeno la mattina me la prendo.
0: Eh sì, perché se esce presto, molto.

0: Sava Sandir è uno che lavora nel mondo dello spettacolo, è ovvio che lavora la sera. Gli artisti in generale trovano magari più ispirazione durante le ore notturne, questo può essere, dipende dal lavoro. Però, ad esempio, in Spagna, secondo la media che è stata fatta, a me verrebbe da dire questi lavorano con calma nel pomeriggio.
1: Invece
0: sono altri che, come noi italiani, si svegliano presto la mattina, sono molto più attivi di giorno.
2: L'obiettivo sarà sempre quello, levarsi di torno il lavoro può in essere. Fretta e poi andare a vivere, fare esatto. altro. Queste serate poi spagnole, che come da noi in questo periodo sono lunghissime.
1: Ah, che meraviglia. Beh, ma anche i paesi del nord si svegliano prestissimo al mattino, eh?
0: Beh, anche loro. Però noi siamo quelli in più in assoluto in Europa, italiani, che al lavoro iniziano presto.
2: Al nord adesso il sole tramonta alle 11 di sera e sorge alle 2, quindi capito, che vai a fare.
0: Non vuol dire svegliarsi presto automaticamente per andare al lavoro. Magari uno si sveglia presto, fa dell'altro. Noi italiani ci svegliamo e subito dritti al lavoro, solo per uscire prima.
1: Subito svegli.
0: Questo dovrebbe essere. Vabbè, quindi abbiamo già un popolo che è lì, che sta
2: siamo sicuri che la gente ha risposto al sondaggio sinceramente, perché il dubbio mi viene comunque, cioè anch'io voglio fare bella figura, dico
0: esatto,
2: sì,
0: dici,
2: lavoro
0: l'hanno fatto solo per fare bella figura, chissà.

0: canzone meravigliosa di Vasco Rossi, si chiama E basta. Beh, e tre puntini.
1: Credo che sia il titolo più corto in assoluto.
0: Su Radio Monte Carlo, questo capolavoro e questa bella emozione, grandi emozioni anche al concerto di Cesare Cremonini l'altra sera, davanti a 75.000 persone al Nuova Music Park Arena dell'autodromo di Imola. Lì lui, Cremonini, ha detto: qua questo è il posto per eccellenza di Vasco Rossi, la Woodstock della Romagna, e ha voluto dedicare Vita Spericolata, questo omaggio proprio a Vasco Rossi, a Imola, dove lui ha fatto milioni di concerti.
1: Fantastico.
0: Bellissimo.
1: Peccato,
0: tu pensa,
1: non esserci in questi casi.
0: Vai a vedere Cesare Cremonini e senti Cesare Cremonini che fa un omaggio a Vasco Rossi e canta Vita Spericolata.
2: Quelle cose che si ricordano.
0: Bellissimo. 9:22, siete su Radio Monte Carlo.
1: Attenzione, perché adesso ho un indovinello per voi.
0: Ah.
1: È fresca, italiana, gialla e tenera. Cos'è?
0: Mi sa che non parli di musica, Monica.

0: Africa?
1: No, parlo di un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera.
0: Guarda che siamo tutti curiosi adesso, cos'è?
1: Un altro indizio, è buonissima anche con la buccia, ma stiamo parlando della patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana.
0: È proprio il caso di dire che è buona novella, abbiamo già tutti l'acquolina in bocca.
1: Selenella, i valori della terra.

0: Ricordiamoci con le hit estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 chilometri totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Nen.
15: La senti?
14: Nen.
15: È la calma di chi conosce le sue bollette.
14: Nen.
15: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
16: Nen, gruppo A2A.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
21: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
22: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: un titolo e un significato questa canzone dei Tears for Fears, particolarmente attuale. Sowing the seeds of love. Bisogna seminare i semi dell'amore in un periodo in cui vediamo guerre ovunque, tensioni, anche se ci siamo svegliati con la notizia ufficiale dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Vedremo venerdì la firma.
1: Che arriva, speriamo, peraltro in concomitanza con l'80° compleanno di Donald Trump, che ieri ha festeggiato in grande stile da par suo, insomma.
2: Sì, infatti, quindi ha festeggiato l'accordo, ma non solo, perché proprio per questa occasione ha fatto allestire un'arena temporanea di arti marziali miste, pensate, da 4.000 posti nel giardino della Casa Bianca.
0: Ha festeggiato il suo compleanno così, e lui è appassionato di questo, ha assistito a una serie di combattimenti, pare che questa arena la voglia lasciare lì permanente, fuori dalla Casa Bianca.
1: Addirittura.
0: Che succede? È del debio, cos'è sta roba? Ma cosa fa?
1: Ma cosa dice?
3: Buonasera, il vostro Paolo del Debio.
0: Ma dov'è?
2: Ma scusate, ma cosa sta succedendo?
3: Benvenuti a un'edizione straordinaria di Fritto e Rovescio.
0: Ma pensa te.
3: In diretta dalla Trump Arena di Washington.
0: Ma lei è davvero lì del debbio?
3: Abbiamo assistito a una notte di sport strepitosa, dove i combattenti più valorosi si sono sfidati per festeggiare il compleanno di Donald Trump, il nostro grande presidente.
0: Ma che nostro presidente?
3: Tra i vari combattimenti, Trump ha molto apprezzato quello di lotta nel fango femminile,
0: pure,
3: dove la grande gladiatrice Georgia Watermelons ha riempito di mazzate la sfidante Kelly Schlein, che ha abbandonato il ring piangendo come un vitello.
0: Ma del debito cosa dice?
3: Ma ora veniamo a un'offerta commerciale che non potete lasciarvi sfuggire.
0: E cos'è sta storia?
3: Solo per oggi vi offriamo a prezzo scontatissimo le monete celebrative di Donald Trump, via alle telefonate.
0: Ma che telefonate? Ma cosa fa?
3: Amici, vi offriamo a soli $3,000 l'esclusiva moneta di finto oro con raffigurato Donald Trump abbracciato alla statua della libertà.
2: Ma cosa sta dicendo? Ma come finto?
0: Di più.
3: Alle prime 10 telefonate in omaggio una ciocca originale dei capelli di Trump.
0: Ma come?
3: Dal caratteristico colore giallo paglierino. Approfittate.
0: Se gli prendono la ciocca non gli resta più niente.
3: Ma poi,
0: cosa fa lei? Le telefonate e le televendite?
3: Stia buono lei, se no vi sguinzaglio Rubio.
0: Pure.
3: Quello morde,
0: Come no?
3: Per il momento è tutto da Fritto e Rovescio in diretta da Washington. Sigla! Regia! Oh, mi raccomando, le spese di trasferta ce le facciamo rimborsare tutte. Tenete gli scontrini.
2: Ma per favore. E poi giusto, una ciocca di capelli di Trump, ne ha già pochi. Appunto. Come fai a toglierli?
0: Eppure la moneta con oro finto. Vabbè.
1: Però le monete le ha fatte davvero, Trump.
0: Sì, sicuro. Una grande festa, quello senza ombra di dubbio, per i suoi 80 anni.

0: Se chissà che ha avuto la fortuna, magari anche tra gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, di andare a Firenze al suo concerto.
1: Sì, perché è stato uno dei protagonisti di Firenze Rocks alla Visarno Arena, peraltro con una bella gaffa iniziale, perché ha salutato gli amici della città di Bologna invece che di Firenze. Vabbè.
0: Era stanco, non conosce bene la geografia.
2: E poi per un americano è tutta la stessa roba, dai, Firenze, Roma, Napoli.
0: Vabbè, solo attaccate, dai, secondo lui.
1: C'è un po' di differenza, però vabbè, ti perdono. Gli si perdona tutto a Lenny. State qua su Radio Monte Carlo, tra poco ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10 non perdere Due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
5: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro. Batte, forte, sempre.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Abbiamo volato sul Mediterraneo e sognato con Mango la sua Mediterraneo su Radio Monte Carlo.
1: È il momento delle ricerche del campus, eccole.
0: Facci sognare e volare anche tu, Stefano Andreoli.
2: Tante cosette curiose. La prima è il fatto che stanno lavorando, ci servirà ancora qualche anno di sperimentazione, a un cerotto a ultrasuoni che potrebbe sostituire, pensate, il pacemaker, questo impianto. Senza bisogno di chirurgia, tu ti metti il cerotto, che ha una batteria come ha il pacemaker, sta tutto fuori e dà impulsi elettrici al cuore quando ce n'è bisogno.
1: Cioè, insomma, incredibile.
2: Una maniera pazzesca. Le prime sperimentazioni hanno esiti positivi, insomma, confortanti. Aspettiamo un po', però, insomma, per chi chiaramente non vuole sottoporsi oppure non può a un intervento chirurgico, sarebbe veramente una cosa
0: soluzione che... interessante.
1: E quando ti lavi, come fai? Scusami, non si deve staccare.
2: Non credo che sia come quelli che ti metti al dito quando ti tagli, Monica. Scusa.
0: Quelli lì, tutte le volte che ti lavi, si staccano.
1: Vengono via
0: ciao.
1: Sempre.
0: Ma questi saranno di ben altra natura.
2: Parlando di futuro, parliamo anche di materie prime. Sappiamo che l'Europa ha un bellissimo clima, tanta storia di materie prime, scarseggiamo un pochino, arriva tutto dall'estero più o meno, e quindi si sono accorti quelli che si occupano di rifiuti che nei rifiuti elettronici che noi gettiamo via e finiscono in discariche chissà dove, se noi riuscissimo a smaltirli in maniera corretta potremmo ricavare, pensate, addirittura metà delle materie prime elettroniche che ci arrivano normalmente dall'estero, da altri continenti.
1: Metà, avremmo risolto tutti i problemi.
2: Chiaramente il riciclo è molto scomodo, costoso, oneroso, devi andare a pescare quel filamento di metallo nobile in mezzo a tanta ferraglia, quindi purtroppo molto spesso spediamo tutto all'estero, lasciamo che se ne occupi qualcun altro, ma insomma, se noi ci mettessimo d'impegno anche a riciclare cose elettroniche e portarle dove devono essere portate, forse ne guadagneremmo tutti e ne guadagnerebbe anche l'ambiente.
0: Questo senza ombra di dubbio. Ci sono in molte città le isole ecologiche nelle quali portare anche gli strumenti di tecnologia avanzata, ricordiamoci.
2: Altrimenti se buttiamo via le cose a capocchio finiscono nelle isole quelle vere, cioè nel mare.
0: Purtroppo, quante isole di plastica vediamo nel nostro mare, poveri noi.

0: Com'è che si dice chi ben inizia a metà dell'opera? Noi spero che abbiamo iniziato bene questa settimana col piede giusto. Vuol dire che se così è stato siamo già a metà dell'opera, ce lo auguriamo.
1: E speriamo che abbiano iniziato con il piede giusto anche i nostri ascoltatori.
0: Se ci hanno ascoltato senza ombra di dubbio. Doobie Brothers, l'ultima di oggi, bonjour bonjour, capolavoro Long Trail Running. Grazie Monica Sala.
1: Grazie a Davide Dentini.
0: Grazie ad Andro Mercù.
2: A domani, ciao.
0: A Mattia Brena regia, a Claudio Di Rio in redazione, a Monica Tonini al centralino e a Stefano Andreoli.
3: Oggi c'è il G7 in Francia, ma siccome la città di Evian è blindata, i contestatori hanno protestato in Svizzera. Questa è una cosa vera, tra l'altro, perché sta lì proprio al confine, tra l'altro evitando accuratamente di calpestare le aiuole. Hanno contestato, ma in maniera molto educata.
0: Come si chiama la città dove c'è il G7?
3: Evian.
0: Beh, io pensavo fosse una marca di
3: lo è, da lì viene, scusi. No,
1: ti senti molto leggero dopo che sei stato lì.
0: Costa un sacco di soldi, altro che come no. Per una bottiglia d'acqua.
1: Vi lasciamo con Rosaria Renna, con Filippo Firli e non mancate perché noi torneremo domani mattina a partire dalle 7.
0: Tutti qua, mi raccomando, baci a domani.
1: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo Stati Uniti-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima. Incrociamo le dita affinché venga siglato anche venerdì, perché tutti hanno bisogno che lo stretto di Hormuz sia aperto e che questa guerra finisca, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Callas, arrivando al Consiglio Esteri a Lussemburgo. L'accordo di Trump non è vincolante per Israele, avverte il ministro Ben-Gvir. Le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo. Con la riapertura dello stretto di Hormuz si intravedono segnali di ripresa degli approvvigionamenti energetici. A Milano FTSE MIB più 1,4%. La Premier Meloni, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, esprime forte apprezzamento per il memorandum d'intesa e assicura: siamo pronti a sostenere il processo diplomatico. Raidi incrociati tra Russia e Ucraina, 9 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. A fuoco il tetto della Cattedrale dell'Assunzione nello storico monastero delle Grotte di Lavra a Kiev, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta attualmente di uno dei più gravi crimini contro la cultura cristiana perpetrati dalla Russia, ha commentato il presidente ucraino Zelensky. Trasportata con la carriola fino al fiume, poi gettata in acqua. Interrogato tutta la notte, ha confessato. Il 17enne nipote della prof scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi economico-familiari. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo con la Ferrari, il 106esimo in carriera. I mondiali di calcio, Svezia-Valanga 5-1 contro la Tunisia, oggi esordio di Spagna e Belgio. I campioni d'Europa protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle ore 18, alle 21 Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
2: No!
16: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
17: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: buongiorno da Filippo Firli e Rosaria Renna. Grazie. Senti, lo sai che le vacanze fanno male, perché quando ritorni hai bisogno di un'altra vacanza per riprendere le abitudini. Per esempio, non mi ricordavo la password del computer. Meno male che ci sono degli angeli dal punto di vista tecnologico qui a Radio Monte Carlo che ti aiutano.
1: Un applauso agli angeli, un po' meno per quello che hai detto prima.
0: Non ti preoccupare, che tanto tu, si sconta sempre tutto, sì, anche le vacanze. Esatto. Mi avete pensato che mi sono successe tutte le cose?
1: No, ti abbiamo soltanto nominato un sacco di volte, ma perché sei assolutamente la persona da nominare intorno a quest'ora su Radio Monte Carlo. E poi noi l'abbiamo fatto con tutto il resto del mondo, poi sei dei contenziosi con qualcun altro.
0: No, grazie a te, ma soprattutto a Irina Martelli, a Silvia Nuotar Giacomo, che non ti hanno lasciato da solo per tutta la settimana. Sono state molto molto dolci e carine, grazie. La nostra squadra è intonsa. Ritroviamo Luca Onere con una bellissima maglietta dedicata ad Angie dei Rolling Stones.
1: Bello.
0: C'è Monica Tognini, che insomma è la nostra Mafalda al centralino, che oggi vi sarà molto utile, e anche Giulio Bartolomei in redazione.
1: Masino qui ci assiste dagli studi di Roma. Siamo pronti per cominciare. Anche stamattina potete raccontarci quello che volete rispetto anche a quello che vi raccontiamo noi in onda. Ci sarà anche la possibilità di vincere un premio fantastico, non vi diciamo altro, vi ricordiamo solo il nostro numero di telefono 342 4141 762.
0: Shawn Mendes insieme a Camila Cabello, Señorita.

0: Signorita con Shawn Mendes e Camila Cabello su Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria e le tante possibilità di entrare in contatto con noi sul nostro sito, per esempio radiomontecarlo.net, e poi su tutte le pagine social.
1: Che sono Facebook, Instagram, quelle che hai raccontato proprio tu.
0: LinkedIn, X, insomma, X. Siamo ovunque, cercateci.
1: Siamo spalmati davvero ovunque e oggi non possiamo che ricordare una grande personalità femminile che ha innovato il mondo del jazz. Da quando esiste lei, il mondo del jazz ha preso tutta completamente un'altra direzione. Giocava con le ottave, come se faceva così, come se facesse, giocasse con le bambole. Ella Fitzgerald scompariva purtroppo oggi nel 1996.
0: Ma è sempre con noi, come si dice degli artisti tutti e della musica che ci hanno lasciato. Su montecarlo.net ci sono una serie di interessanti news che riguardano per esempio Celine Dion, si sta lavorando su una serie TV sulla sua infanzia, su Mick Jagger che avrebbe fatto a sorpresa un'esibizione in un
1: ormai
0: palio.
1: Lui i concerti li fa solo a sorpresa.
0: Sì, così gli piace così. Esatto. E poi tutti i dettagli sul matrimonio imminente, sarà il 3 luglio al Madison Square Garden, di Taylor Swift con il suo Travis Kelce. Ma in anticipo rispetto alla giornata di domani, stiamo per ascoltare un grande della musica che domani celebra qualcosa di importante.
1: Sì, celebra qualcosa di importante, il suo appartamento di New York, quello in cui ha vissuto insieme alla moglie Iman tra il 92 e il 2002, viene proprio messo in vendita.
0: Però domani compie il compleanno, perché veniva pubblicato nel 72, ma il 16 giugno uno dei suoi dischi più belli di sempre, che era The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Cioè, che soltanto a dirlo uno scioglilingua questo titolo.
1: Sì, era proprio il personaggio, una delle sue doppie facce, no? Quello che gli permetteva di portare sul palco l'anima un pochino più istintiva e più da animale rock.
0: E allora lo celebriamo, David Bowie, grandissimo Starman.

0: questa era l'indimenticabile, meravigliosa Falling su Radio Monte Carlo di Alicia Keys, una delle sue canzoni più potenti, più belle, Empire State of Mind, insieme a Jay-Z. E Alicia Keys si è presentata dal vivo per festeggiare la storica vittoria del campionato NBA dei New York Knicks. Non ha cantato all'interno dell'Empire State of Mind, del palazzo di New York, ma dell'Empire State Building, ma l'ha cantato a Tribeca, proprio a conclusione del festival.
1: Grande festa, cioè sì. non gli importa così tanto di mondiali di calcio quanto della vittoria della loro squadra dopo così tanto tempo nel basket.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
15: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
16: In aria i calzini!
17: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour. Festeggia la convenienza ogni giorno.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: con Lighthouse Family alle 10.31 su Radio Monte Carlo 2 come noi con Filippo Firli e Rosaria Renna. La cosa bella di andare in giro, soprattutto per la nostra Italia, è trovare quelli che ti dicono: ti ascolto tutte le mattine. E questa volta è giusto, perché me lo dicevano anche quando facevo il pomeriggio, e invece adesso esatto. È vero, vi ascolto con Filippo, e quindi volevo ringraziare.
1: Grazie a tutti, davvero.
0: Ero in Sardegna e come al solito l'accoglienza è stata meravigliosa. Allora posso fare, Filippo, una serie di saluti velocissimi?
1: Ma te l'ho chiesto io anche perché vogliamo le cartoline più belle da questa vacanza in Sardegna col tuo Giorgino. C'è stato anche una cosa importante nella vostra vita, fammi dire, l'anniversario, ti facciamo tutti quanti gli auguri.
0: È bello che cerchiamo di essere al mare ogni volta che c'è l'anniversario, insomma, riuscendoci ci riteniamo privilegiati.
1: Volevo
0: salutare gli amici del Rudargia che ci ascoltano tutti i giorni: Alessandro, Alberto, Michela, Simone e poi il mitico Giovannino Sottomonte. Bisogna andare, se sei in Golfo Aranci, da quelle parti bisogna
1: per forza. Sei riuscita ad entrare?
0: Sì,
1: vabbè,
0: certo.
1: Tu sei Rosaria Renna, dentro regolarmente.
0: No, sono accoglienti, c'è tutta la sua famiglia, certo. La moglie che è una cuoca straordinaria, i nipoti. E poi San Pantaleo, che è questo luogo magico dove vivono tanti artisti, vengono anche dall'estero. È sempre bellissimo farsi incantare dall'atmosfera della Sardegna. E gli amici di Cnos, abbracci, baci, grazie per l'accoglienza e per l'affetto con cui ci seguite.
1: Senti, ma la Pelosa, sei stata alla Pelosa?
0: Sì, a Stintino.
1: Senti,
0: meraviglia.
1: Ma è vero che ho letto molto, no? In questi giorni se ne parla parecchio del fatto che non si può stendere l'asciugamano, è vero?
0: Devi avere la stuoia, quella che così quando la sbatti non porti via la sabbia. Giusto. Lo fanno per tutelare l'ambiente e anche a numero chiuso. Devi prenotarti un paio di giorni prima online, e però è, diciamo, sai, siamo tanti, vogliamo andare
1: protetto,
0: in tanti,
1: certo.
0: E quindi è il modo per proteggerla. A giugno sono stata fortunata, anche perché il periodo ancora non c'è, il gran pienone di luglio e agosto, però la bellezza è la stessa, enorme, incredibile.
1: Esatto. Grazie per questa bella cartolina.
0: Prego,
1: che
0: è tutto gratis. È tutto gratis.
1: Ah, quindi non hai pagato nulla?
0: No, dico il racconto, la suggestione, l'emozione, è tutto gratis.
1: Certamente,
0: come le cose
1: sì.
0: più belle della vita, i tramonti.
1: I tramonti e le cose che in generale puntano dritto al cuore, come questa canzone che è il nuovo, che gancio mai dato, il nuovo singolo di Max Gazzè, me l'abbiamo fatto sentire da qualche giorno e torna con noi, Intermezzo Bianco.

0: È quasi un mantra, no? Mai tirarsi indietro, non mollare mai. Never Back Down, bellissima questa di Nova Star.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Un piccolo uccello migratore dal peso inferiore ai 50 grammi ha ridefinito i confini della resistenza animale, compiendo un'impresa aerea ritenuta finora fantascientifica. Un team di ornitologi belgi e svizzeri ha documentato il viaggio ininterrotto di un rondone comune, rimasto in volo per 19 mesi consecutivi.
0: Con evidenze scientifiche si è capito che questo instancabile trasvolatore è rimasto sospeso nel cielo per circa un anno e 7 mesi, facendo 2 volte la rotta migratoria transcontinentale tra Europa ed Africa, senza che le sue zampe abbiano mai sfiorato un suolo o un ramo o una qualsiasi superficie verticale. Immaginate che persino il suo riposo avviene come in una sorta di dormiveglia che sfrutta le correnti ascensionali notturne.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
7: Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Why? Perché?
1: Perché non sono entrato?
0: Perché forse toccava a me. Cioè, questi dubbi esistenziali alle 10.49 sono
1: che
0: plausibili.
1: Loro non sanno nemmeno cosa siano questi.
0: I dubbi esistenziali.
1: Uscite, ingressi e uscite, dubbi esistenziali soprattutto. Why di Randy Crawford nel mattino di Radio Monte Carlo.
0: Si erano più sereni, più tranquilli.
1: Sì,
0: sono tempi inquieti che evidentemente ci avvolgono un po' tutti. Anche noi che siamo Filippo e Rosaria che vi accompagnano sino alle 13 su Radio Monte Carlo. Carlo, tra la musica più bella del mondo, passato, futuro e questi giovani talenti che ci stanno piacendo ultimamente e che avremo l'occasione, anche se nel 2027, di vedere anche nel nostro paese.
1: Ma non stai notando che le scalate di questi nuovi giovani talenti siano fulmine? Cioè, uno per diventare importante,
0: sì.
1: Non so, penso ad Olivia Dean, a Lola Young e a tutti gli altri.
0: Ci mette di meno con un album.
1: Cioè, diventano super.
0: Un po' sono tempi estremamente veloci, succede tutto subito, il bello e il brutto. Un po' se pensi anche al passato, quando c'era un album di debutto che spaccava, poi anche l'artista veniva lanciato a livello globale. Però probabilmente la parte, diciamo, che riguarda il digital aiuta sicuramente a farli diventare in pochissimo tempo molto molto celebri, come è successo a questa ragazza che ha questa canzone che fa parte del film campione di incassi Il Diavolo Veste Prada 2 e che si chiama Sienna Spyro.
1: Esatto, sarà in tour con il My House Tour, il più grande tour mondiale, il 27 marzo dell'anno prossimo.
0: Cioè, ora aspetta che mo me lo scrivo.
1: No, vabbè, perché sai, sarà importante guadagnare i biglietti per tempo. Quindi 27 marzo Fabric di Milano, prossimo anno Sienna Spyro.
0: Quella di Material Lover.

0: Dopo il grande successo a Napoli, dove ha omaggiato Pino Daniele, domani sarà a Roma in concerto Eros Ramazzotti.
1: Subito i film in uscita e poi le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Washington e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma a Ginevra. I mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati, culminati nel raggiungimento di un'intesa nel giorno dell'80° compleanno del presidente americano. Al via il G7 in Francia, il vertice durerà fino al 17 giugno. Sul tavolo ci sono l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la situazione del conflitto in Ucraina, con Zelensky presente al vertice. Si discute anche di crescita economica e del futuro dell'intelligenza artificiale. Raid incrociati tra Russia e Ucraina, 9 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. A fuoco il tetto della cattedrale dell'Assunzione nello storico monastero delle Grotte di Lavra a Kiev, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta di uno dei più gravi crimini contro la cultura cristiana perpetrati dalla Russia, ha commentato Zelensky. L'omicidio di Roberto Guerrino a Milano, l'assassino lo ha ucciso con una statuetta del Buddha. Si segue la pista del killer conosciuto nella chat di incontri. Gli inquirenti setacciano le immagini delle telecamere. Il 61enne era un interprete di fama internazionale e aveva lavorato per Clinton e Re Carlo. Gli svizzeri bloccano il tetto della popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso con il 55%. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo con la Ferrari, il 106esimo in carriera. I mondiali di calcio, Svezia-Valanga 5-1 contro la Tunisia, oggi esordio di Spagna e Belgio. I campioni d'Europa protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle ore 18, alle 21 Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Dove vuole lei e noi siamo molto felici di seguirla fino all'ultimo istante, fino all'ultimo soffio. Sweet Baker, Anita Baker, dopo le ultime notizie e le breaking news di TG Com 24, buon lunedì mattina da Rosaria Arena e da Filippo Firli. È ripartita un'altra settimana, quella di metà giugno, con due come noi.
1: E questa mattina gli amici di Bonjour Bonjour chiedevano se effettivamente stiamo seguendo, chiedevano a voi ascoltatori se state seguendo, ma vale anche per noi, i mondiali di calcio. Effettivamente un po' di disaffezione c'è quando non hai la tua nazionale e così inevitabilmente poi si cerca di affezionarsi a qualche altra squadra, si tifa magari per gli italiani tipo Ancelotti, non è andata benissimo il suo Brasile, oppure Montella, peggio mi sento la sua Turchia contro l'Australia, e però a volte ci facciamo prendere anche magari dalle magliette. Per esempio io dico, io donna sono così, mi piace una maglietta e magari faccio il tifo per quella squadra non avendo la mia che gioca, ed effettivamente ce ne sono di tutti i gusti per le 96 magliette, due per ciascuno dei 48 team che si sfidano.
0: Sì, perché la FIFA impone delle regole molto strette, molto rigide sui colori. Per evitare che cosa? Che l'arbitro prenda degli abbagli o anche i telespettatori guardando da casa confondano addirittura i giocatori in campo. Le maglie hanno il simbolo del paese a sinistra. Se vogliono degli slogan pacifisti educativi a destra, e anche un distintivo che va sul petto dei veterani che sono già al quinto mondiale, quindi vi dico solo Messi, Ronaldo
1: Mamma
0: e Ochoa.
1: Mamma mia, sì, è giusto dire questi qua, è la quinta volta che stanno da queste parti. E poi ce n'è di tutti i tipi ed è bellissimo perché si fa un po' storia e geografia, perché ogni maglietta ha un omaggio, e magari ci torniamo tra poco perché vedo che il nostro tempo a disposizione è già finito, però ogni maglietta ha un riferimento alla storia del popolo, alla nazione, agli artisti, al folklore, alla cultura, e quindi è una cosa davvero molto interessante. Manca ovviamente la maglietta più bella, quella azzurra, quella dei nostri che non ce l'hanno fatta neanche questa volta. È andata così, però possiamo sempre guardare le partite e fare il tifo per chi ci sembra giocare meglio. Questa è Miley Cyrus.

0: With Me per Skinless Cancanensi, che quest'estate faranno felici i fan italiani con un tour nel nostro paese nei festival musicali più belli e importanti, da Napoli a Bari, da Sogliano al Rubicone, a Pisa, Pordenone, insomma tante possibilità di vederli live. Li abbiamo ascoltati su Radio Monte Carlo.
1: Attacca
0: questa maglietta.
1: Io amavo il suo inglese come veramente poche cose. Sì, attacchiamo la maglietta, perché rispetto a tutte le cose che stanno uscendo fuori, delle caratteristiche precise delle maglie dei mondiali 2026, non sapevo per esempio che esistono due modelli principali. C'è la home jersey, la prima maglia, quella che si usa
0: quando giochi in casa, tra virgolette,
1: casa, e poi quella da trasferta, la away jersey, che invece lascia un pochino più di spazio alla creatività,
0: fantasia,
1: ai contrasti di colore. Se c'è il rischio di confondersi poco prima del campo, c'è qualcuno che dice tira fuori anche la terza maglia.
0: Esatto, è vero. E poi ci sono omaggi al proprio paese, il Messico per esempio, una delle magliette verdi e con motivi ispirati a Piedra del Sol, che è questo monolite azteco che viene conservato nel Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico, che è un calendario solare che definisce i ritmi stagionali. Quindi uno guarda la maglietta e poi magari si incuriosisce e fa anche un po' di storia. Quella del Ghana ha una ragnatela intricata.
1: E non abbiamo passato a Scancanensi proprio
0: esatto,
1: adesso.
0: Che c'ha Anansi, che è il ragno protagonista dei racconti del folklore del popolo

davvero un'immersione di storia, geografia e cose molto belle, semplicemente partendo da una maglietta che stai guardando in una sera, in una notte di giugno, mentre la radio suona Anna Oxa.

0: Sanremo 1990, c'era di nuovo l'accoppiata con gli stranieri ed Anna Oxa si trovò i Kaoma, quelli lì di Lambada. C'era Donna con te su Radio Monte Carlo.
1: Immaginate di essere su una costa dorata, avvolti dal calore della macchia mediterranea.
0: Riviera, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, vi trasporta nell'atmosfera di un'estate infinita, nata per raccontare la leggerezza e la gioia del Mediterraneo. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti, nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marine.
1: Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba, l'essenza del mare.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo.

0: troppo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
3: Figurati, me ne trovano un altro.
2: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto allaccia la libertà!

0: Let's walk on by.
1: Dite la verità che i commenti sono gli stessi che ci siamo scambiati noi con Rosaria, con Luca in regia. Ma quanto era giovane la voce di Aretha Franklin che siamo abituati a sentire più o meno con un registro un pochino più adulto, no? Questa era di Burt Bacharach, un classico. Questa era del 64, The Original, su Radio Monte Carlo, Walk On By.
2: Una delle più grandi, se non la più grande in assoluto, come Aretha Franklin. C'è chi fa la storia anche a soli 36 anni, i complimenti vanno a Taylor Swift in attesa del matrimonio, perché è diventata, con una cerimonia di presentazione a New York con tanto di introduzione di Steven Spielberg, la più giovane donna ad essere introdotta, per l'appunto a 36 anni, nella Songwriters Hall of Fame, che è un riconoscimento dedicato ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense.
1: E il dato di fatto, adesso Rosaria puoi pure bacchettarmi, però nell'immaginario del grande cantautore c'è sempre qualcuno di una figura maschile, no? Immaginati Bob Dylan, Bruce Springsteen, e invece lei ha fatto un passo davvero importante per quello che ha saputo comunicare e scrivere nella sua forma d'arte. Taylor Swift è stata capace di interpretare il pensiero e l'anima di parecchie generazioni che l'hanno seguita.
2: Era molto commossa, ha ringraziato la famiglia per i sacrifici, perché credendo in lei si sono trasferiti dalla Pennsylvania a Nashville in Tennessee, facendo partire una carriera che di fatto è diventata straordinaria e la porta ad essere la più giovane donna in questa Hall of Fame, record che viene detenuto da Stevie Wonder, che ha iniziato la carriera a 13 anni ed è entrato in questo albo d'oro speciale a 32 nel 1983. C'è chi sta facendo un po' quello, il percorso che ha fatto Taylor Swift e dell'artista che stiamo per ascoltare, che si chiama Ella Langley, dall'Alabama passando per Nashville alle classifiche anche pop statunitensi.
1: Eccola qua, ce la riascoltiamo con il pezzo scritto in mezz'ora con una delle firme più importanti del country, che è Miranda Lambert. Ella Langley su Radio Monte Carlo, Choosing Texas.

0: Così Capital Cities su Radio Monte Carlo, che è la prima, che è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena, protagonista da lunedì 13 a sabato 18 luglio 2026.
1: State per vincere veramente qualcosa di davvero fantastico. Al primo che invia un messaggio vocale al 342-4141-762 indicando il proprio nome, la propria città e dicendo io ascolto Radio Monte Carlo, i biglietti per il concerto di Diana Krall con Gregory Porter per lunedì 13 di luglio in piazza Roma a Modena.
0: Mamma mia, hai detto Diana Krall e Gregory Porter, voglio andarci anch'io. Mando un messaggio vocale in questo momento al 342-4141-762.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
4: Monica, aiutami tu, dobbiamo convincere quei pochi, pochissimi che ancora non ci ascoltano.
5: Ascoltate Bonjour Bonjour, un programma con grandi ospiti, cantanti, artisti, scienziati, premi Nobel.
6: E ancora interviste, approfondimenti, cultura e soprattutto giochi con premi ricchissimi.
4: No ragazzi, così però è un po' troppo, queste cose non sono vere.
5: Cioè, scusa Davide, tu hai detto che dobbiamo convincere quelli che non ci ascoltano, giusto?
4: Eh sì, facciamo l'elenco dei veri punti forti del programma, forza!
6: Toh, sei contento?
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
19: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Noi, grandissima donna delle drum machine, no? Delle percussioni ipnotiche a dritta con un testo bellissimo. Lei, Rosaria, è una di quelle, secondo me, senti che sto per dire, attenzione.
1: Dilla, perché se no, stai parlando una... bene di Marina Rei, sì, io sì. Sono con te, sono che, una grande fan.
0: È una che non ascolti distrattamente, cioè nel senso che tra la musica e quello che racconta rimani lì concentrato e tutte le volte è un'esperienza bellissima.
1: È una profonda, è una densa, è una che ha cose da dire, cose da suonare, grande batterista, percussionista, cantante, scrive anche canzoni. Siamo fan di Marina Rei, però ci piace vincere facile a 9 minuti da mezzogiorno su Radio Monte Carlo, che vi abbiamo detto è la radio ufficiale della prima edizione italiana di Jazz Open Modena dal 13 al 18 di luglio 2026, e stavamo regalando uno di quegli appuntamenti imperdibili in Piazza Roma il lunedì 13 luglio con il concerto di Diana Krall e Gregory Porter.
0: Sì, perché insomma mettere insieme due pesi massimi della levatura di Diana Krall e Gregory Porter sullo stesso palco nella stessa sera non è soltanto un'operazione così di cartellone, ma è proprio qualcosa di un evento culturale importantissimo per la musica, no?
1: Sentiamo chi si è aggiudicato due biglietti per questo evento.
2: Ciao, sono Marco da Bologna, ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Grazie Marco, allora passa a trovare, perché ci sarà la nostra postazione con Claudio Di Leo che sarà in diretta dalle 14 alle 16, passa a trovare la postazione di Radio Monte Carlo. E quindi è bellissimo essere, tenere a battesimo Jazz Open a Modena, perché è un festival molto celebre nato a Stoccarda e da 30 anni è un punto di riferimento mondiale per la grande musica internazionale.
0: Sì, immaginate anche il contrasto visivo e acustico, no? Sarà molto bello anche, non so, assistere ad un concerto mentre guardi le pietre storiche del 600 di Palazzo Ducale, no? Che saranno proprio una specie di cassa di risonanza per tutto quello che il pubblico lì a Jazz Open vivrà insieme a noi di Radio Monte Carlo.
1: E poi al Giardino Ducale Estense i giovani e gli artisti emergenti, la programmazione più jazz al Baluardo, tanto da fare, tanto da vedere, tanto da godere al Jazz Open Modena da lunedì 13 a sabato 18 luglio con il nostro Claudio Di Leo in diretta il pomeriggio dalla postazione che sarà proprio lì attaccata,
0: quindi vi daremo tutti gli aggiornamenti. È bello, no, come faremo qualche settimana prima noi ad Umbria Jazz, darvi proprio le anticipazioni minuto per minuto, magari incontrare gli artisti che poi saliranno sul palco uniti sotto il cielo di Modena in questo caso. E questo è Bruno Mars, il suo nuovo singolo spaziale, I Risk It All.

0: Guarda, quasi quasi non lo dico, però siccome è un augurio lo dico lo stesso, ispirati da questa canzone bellissima. Che abbiate una buona giornata, have a nice day, Stereophonics su Radio Monte Carlo.
1: Che almeno vi fornisce la musica e anche le news, questo è l'appuntamento con TGCom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Ben trovati da Virginia Giacomin. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato Washington e Tel Aviv e di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta, dicono, che accettare la sconfitta e arrendersi. Il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni dichiara: siamo pronti, insieme agli altri partner, a contribuire con una presenza navale. Raid aerei russi su Kharkiv hanno ucciso almeno 5 soccorritori, massicci attacchi su diverse grandi città del paese, inclusa Kiev. Nella capitale colpito il monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, commenta Zelensky. Ma secondo Mosca sarebbe stato un missile di fabbricazione statunitense a colpire. La professoressa scomparsa giovedì scorso a San Stino di Livenza, Chiara Guerra, è stata uccisa a coltellate dal nipote 17enne e buttata nel fiume. L'aggressione dopo un rimprovero legato all'eredità contesa e ai rancori in famiglia. Il minore ha confessato, si cerca il corpo della donna. Basta social per gli under 16 nel Regno Unito dalla prossima primavera. Lo ha annunciato Starmer, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Consentiti i servizi di messaggistica come WhatsApp. L'obiettivo del premier britannico è approvare un provvedimento entro dicembre. I mondiali di calcio, la Svezia travolge la Tunisia 5-1. Oggi esordio di Spagna e Belgio, i campioni d'Europa, protagonisti della storica prima volta di Capoverde alle 18. Alle 21 fischio d'inizio per Belgio e Egitto. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Dopo l'appuntamento con TG Com 24 mezzogiorno e 6 su Radio Monte Carlo, la nostra regina Sade, Your Love is King. Ecco, per Sade io la coda la farei, tipo per andare a comprare i biglietti per i concerti, perché con Filippo stavamo leggendo questo articolo che parla proprio del piacere addirittura della coda, perché vuol dire che stai facendo qualcosa che dà piacere anche agli altri e quindi amplifica questa attesa, non so, di mangiare il gelato, il panzerotto, la pizza nel posto dove, oppure semplicemente mettersi in coda per un biglietto di un concerto.
1: Sì, perché c'è una risposta scientifica, c'è qualcuno che ha analizzato dal punto di vista antropologico questo fenomeno. Si parla, sentite che bello questa idea, questo che è praticamente quello che ha raccontato Rosaria, la triangolazione del desiderio, cioè il valore di quel cibo non è dato soltanto dal sapore in sé, ma dal fatto che tanti altri lo desiderino. E quindi
0: la distanza che ci separa dagli oggetti che desideriamo non è una linea retta, ma un triangolo formato da noi stessi, quello che desideriamo e soprattutto quello che gli altri desiderano, forse come noi o più di noi. E quindi questa triangolazione si chiama del desiderio e fa sì che sia quasi un piacere fare la coda per mangiare quella cosa specifica, per comprare una cosa.
1: Voi immaginate che quelli della generazione di TikTok e di Instagram, soprattutto in testa, riescono a trasformare dei piccoli negozietti, delle espressioni locali in dei brand locali, e quindi spingendo tutti gli altri a mettersi in fila, non tanto per mangiare, ma perché vogliono essere parte di questo rito collettivo, no? di avere lo status, lì ci sono stato.
0: Certo, le file poi vanno fatte con senso civico, come la fanno gli inglesi, che anche da soli si mettono in fila, non come noi che abbiamo la fila a ventaglio, quella zigzag, quella che non si capisce mai, che io arrivo, chiedo chi è l'ultimo in fila e si guardano tutti smarriti perché non lo sanno in realtà.
1: O quando fai così proprio il salto della quaglia, no?
0: Esatto,
1: lentamente, però ta, e ne superi tre.
0: No, quella è una cosa brutta. Io la penso un po' come lo scrittore americano Charles Bukowski, che divideva l'umanità in due tipologie: gli irregolari come lui, che alla sola idea di mettersi in coda si sentivano un po' a morire, e quelli normali, che invece hanno una sorta di propensione naturale, cioè gli piace proprio stare in coda. C'è anche la via di mezzo, chi non ama stare in coda ma lo fa perché deve, perché ci tiene, ecco.
1: No, ma la cosa più terrificante di quello che dicevi tu, no, del vario fenomeni social, è che c'è magari un pizzaiolo che fa una margherita che fa resuscitare i morti ma è triste, e c'è l'altro che fa un balletto su TikTok a 50 metri di distanza
0: e va meglio quello. Sì. Ma speriamo invece di essere capaci di capire poi le cose che valgono veramente, nonostante magari la coda sia un po' più corta. Questo è Ed Sheeran.

0: La purezza, la sorpresa della prima volta, anche lo slancio nel tentativo di ritrovare quella sensazione che spesso e volentieri, mi dispiace, signori della corte, non è proprio replicabile. La prima volta di Negramaro nel mattino di Rosaria e Filippo qui su Radio Monte Carlo, questa è Due Come Noi.
1: E proprio Giuliano e compagni sono partiti da Campobasso davanti a un pubblico che dicono i presenti essere entusiasta, con una storia ancora semplice, il tour che in questo 2026 fino a settembre li porterà in giro per l'Italia nei principali festival, nelle più importanti arene outdoor all'aperto del paese. Si parla di uno show potente, spettacolare, con una scenografia monumentale che fa praticamente accompagna il viaggio musicale della band. Giuliano e i compagni ci tengono compagnia da oltre due decenni, hanno tanti successi che vengono cantati a squarciagola dal pubblico entusiasta.
0: Facevi riferimento alla scenografia monumentale, spesso e volentieri si accende un messaggio luminoso con i colori dell'arcobaleno con la scritta pace, ma questo lo sappiamo perché loro sono sempre stati vicini a tutto quello che succede purtroppo di bello e di brutto nel nostro mondo. Il concerto si apre con una rivisitazione anni 80 di uno dei loro più grandi successi, che è Una storia semplice. Siamo curiosi e poi le ritroveremo tutte, sarà una vera sfilata di super successi, di grandi successi.
1: Pare che l'omaggio a Modugno meraviglioso diventi un gigantesco canto collettivo, poi viene giù qualunque cosa con i bis finali di Mentre tutto scorre, Parlami d'amore, davvero imperdibili, anche perché hanno detto che dopo questi concerti si prenderanno una lunga pausa meritata, quindi si parte ufficialmente il 20 giugno a Rock in Roma e poi fino al 20 settembre all'Arena di Verona, imperdibili, Negramaro. Un'altra band di un certo successo, potrei azzardare questa analisi, che dici Filippo, andrebbe bene?
0: Ma sono famosi questi qua.
1: Mamma mia, sono una delle più grandi band di tutti i tempi, The U2.

0: leggenda narra che nel 1976 Larry Mullen Jr., che era il futuro batterista degli U2, mise un annuncio in bacheca dove cercava altri musicisti per formare una band. Sarebbero diventati The U2, appena ascoltati su Radio Monte Carlo con One.
1: Due come noi, due come noi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provarti.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai con...

0: colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Nen.
7: La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
7: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99€ ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Il fischiettio sembra quasi che spunti fuori Biancaneve da un momento all'altro, ma sembra un po', suona come
1: con i sette nani.
0: Bellissima Wishing Well su Radio Monte Carlo, Terence Trent D'Arby con Rosaria e con Filippo.
1: Mettetevi in coda per essere salutati, no, al 342 41 41 762.
0: Ne stiamo perdendo a chili, a pacchi.
1: No,
0: senti, tu sei una di quelle che non sopporta o che si rilassa in certi casi.
1: Io sono molto brava a fare la fila perché bisogna rispettare il prossimo e gli altri, non è che sono cretini quelli che noi vorremmo fregare, no? Però certo, non amo le code. Quando vedo la coda tendenzialmente mi un po', cioè ne deve valere proprio la pena per farla. Però poi ci sono quelle inevitabili. Ma prima di questo dico, siete in tanti, siete in coda, però è piacevole, credo, mentre ascoltate la nostra musica. Volevo ringraziare quelli che mi scrivono ben trovata. Ne cito una, Anna Maria da Mondello, è sempre bello leggere i vostri messaggi e poi mi fate sorridere perché anche voi avete questo rapporto con le code un po' come le nostre, Filippo.
0: Sì, anch'io come tanti di voi, ci scrive Roberto, non amo fare la coda, ma quando da giovane ho vissuto per un periodo in Inghilterra, le sgridate che ho preso da un italiano e non sa perché sapevo oppure saltavo la coda, the queue mi urlavano, la coda, in malo modo, e mi guardavano anche storto perfino al mercato per comprare soltanto due banane. Sai che c'è, Roberto lo saprai perfettamente, Rosaria, anche tu, c'è questo detto inglese che gli inglesi fanno le code anche se sono da soli.
1: Sì, probabilmente dire... vero, però dovremmo prendere spunto da loro perché si vive anche più serenamente senza litigare perché c'ero prima io, lei ha fatto la furba, l'ho vista che si è infilata da questa parte, eccetera. Quindi è proprio una questione di civiltà, davvero. In Brasile ci dicono che fanno la fila bene anche alla fermata dell'autobus. Ale l'hai citato, dall'inglese uno dietro l'altro, con l'italiano uno a fianco all'altro, ho detto ci sono le code fantasiose a ventaglio, a fisarmonica, a zig zag, non si capisce molto bene, però mi sembra che un po' tutti siamo allergici, nel senso che preferiremmo non aspettare, mentre invece abbiamo raccontato proprio di quanto sia bello condividere il desiderio con gli altri. Non l'ho colto questo, provo più il desiderio e il bello di condividere la musica come quella nuova che stiamo per ascoltare insieme.
0: Sì, esatto, un brano che unisce l'inglese al dialetto napoletano. Sono i Nu Genea, ci hanno abituato a mix fantastici, linguistici e sonori di questo tipo, insieme a Tom Misch.
1: Sì, tra Londra e Napoli, un viaggio Brit Funk mediterraneo che ci fa sognare da sempre. Sono anche loro in tour, sono appena stati al Miami. Qui a Milano la nuova canzone è On and On.

0: Daniel Powter su Radio Monte Carlo, con Back Day, sono le 12:40 minuti, vi aspettiamo tra pochi istanti un capolavoro che farà scattare la vostra pelle d'oca alta così, più o meno questa è la distanza dalle dita, ma soprattutto c'è un grandissimo valore non solo dal punto di vista emozionale, bellissimo, della canzone. 7 milioni di dollari per questo pezzo che ha contribuito alla lotta per la fame nel mondo. Continuiamo tutti insieme a generare royalties, perché quella canzone lì la ascoltiamo tra poco.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Sulle forchette!
8: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nell'Iper e Market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!

0: Geez, un regalo di Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 50, ancora qualche minuto con Filippo Rosaria. A dire che è stata una delle prime cose di cui abbiamo parlato questa mattina, prima della diretta, la vittoria di Lewis Hamilton, la sua prima in Ferrari, le sue lacrime, la sua emozione, e poi alla fine ci siamo ridotti proprio all'ultimo perché volevamo anche noi dire quanto ci siamo emozionati con lui.
1: Siamo molto molto felici, è una data che comunque entrerà negli annali nostri personali della storia della Formula 1 italiana, e soprattutto è la dimostrazione di quanto Hamilton venisse più o meno dato per, insomma, uno da seconda linea.
0: Ma anche lui si era dato e aveva pensato, dopo il 2025 terribile, che forse qualcosa era cambiato. Aveva anche detto addirittura alla Ferrari: forse non sono io il pilota che vi serve, dovete averne un altro. Invece adesso già promette che non è finita qui.
1: Sì, anche perché insomma motivano, no, le vittorie, e ha dimostrato che il talento non si spegne, no? Che ha bisogno di nuovi stimoli. Ha cambiato scuderia, si è rimesso in gioco, la pressione è stata moltissimo, ma è proprio una lezione che va quasi oltre lo sport, no? Perché in qualsiasi momento tutto potrebbe ricominciare a girare bene.
0: Il digiuno era durato 34 Gran Premi, e le sue lacrime e soprattutto il ringraziamento a tutta Maranello, tutta la scuderia, ai tifosi che lo hanno sempre sostenuto, dice che era il suo sogno, ha dimostrato di essere ancora il migliore. Pensare che 30 anni fa Schumacher in Spagna vinceva su quella pista e lui era davanti alla TV a mangiare pollo e noodles.
1: Senti, ma Kim Kardashian, la sua fidanzata, cosa le avrebbe regalato? Una Ferrari?
0: Non lo so, però noi siamo felici per lui, davvero. Sì. Gaia, bossa nostra.

0: Wasn't Man Enough di Toni Braxton chiude il nostro appuntamento di Due Come Noi per la ripartenza di questa settimana. Grazie Rosaria.
1: Grazie Filippo Firli, vi aspettiamo domani alle 10, c'è Andrea Munari con la boutique della Musique in diretta dalla Costa Azzurra, e il ringraziamento per Luca Onere e Masino DJ in regia, per Giulio Bartolomei in redazione e Monica Tonini al centralino.
0: Vi lasciamo alle ultime notizie di Digicom, ciao, domani.
1: A domani, ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. C'è l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma in Svizzera. Nello stesso giorno la riapertura di Hormuz, senza pedaggi, ha annunciato Trump. Ma per i media di Teheran l'esenzione dalle tariffe durerà solo 60 giorni. Prima della sigla sono previsti colloqui preparatori a Doha. I missili di Putin su Kiev. All'alba le armi russe hanno colpito la cattedrale della Dormizione, uno dei simboli del paese e patrimonio UNESCO. Il bilancio nella capitale ucraina è di 5 morti e almeno 30 feriti. Una barbarie e un'aggressione alla comunità cristiana, la reazione di Zelensky. La BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando. La presidente dell'Istituto di Francoforte, Lagarde, ha spiegato così il rialzo dei giorni scorsi. Un aumento generalizzato dei prezzi non è accettabile né per i consumatori né per le imprese. Il Regno Unito vieterà l'uso dei social ai minori di 16 anni. Lo ha annunciato il premier Starmer, secondo cui le piattaforme stanno rendendo infelici i nostri figli. Al vaglio anche l'introduzione di un coprifuoco digitale a partire dalle 20:30 per i minorenni. Scandalo in ATM, l'azienda di trasporti milanese. Alcuni dipendenti avrebbero estrapolato dalle telecamere di sorveglianza immagini di donne per poi condividerle in una chat WhatsApp. La scoperta di una viaggiatrice a bordo del tram 15. La società ha assicurato una reazione durissima. Mondiali di calcio nella notte italiana, vittorie per Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e Svezia 5-1 alla Tunisia. Oggi in campo due tra le favorite alla vittoria finale. Alle 18 l'esordio della Spagna contro Capo Verde, alle 21 il Belgio sfida l'Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
12: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
13: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
3: La boutique de la musique.
0: Eccoci insieme, voi e noi, quelli della boutique. Siamo un po' come gli Highlander, e questo è il luogo dell'adunanza per ascoltare la musica più bella, però, ok? Succede tutto a metà giornata, per soli 60 minuti e solo con Radio Monte Carlo. Allora, benvenuti se è la prima volta, bentornati se sapete già tutto. Io mi chiamo Andrea Munari, vi parlo in diretta dal Principato di Monaco. Giulio Corbelli è la regia di questo programma. Claudio De Rio è la prima penna che con me lo scrive. Marco Fullone è il music designer, cioè sceglie ogni canzone canzone che ascoltiamo insieme. Vi ho detto tutto e ringrazio Rosaria Renna e Filippo Firli, due come noi che ci fanno stare bene, e cerchiamo di fare altrettanto con la Boutique della Musique. Ogni canzone qui cerca di essere speciale, di raccontarsi oltre a farsi ascoltare. Al Green nel 72 firma un capolavoro che nei decenni successivi viene ripreso anche da altri grandi artisti. Quella che abbiamo scelto oggi è la versione più recente, che un grande, grandissimo omaggio di Seal ha voluto fare a Let's Stay Together.

Dobbiamo restare insieme. Voglio amarti sopra ogni cosa, che i tempi siano belli o brutti, felici o tristi. Che belle parole. Cantiamole a chi ci sta accanto e facciamole anche cantare per noi. Let's Stay Together, e anche questa versione di Seal è riuscita davvero bene. E questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo e siamo molto, molto contenti che ci abbiate raggiunto. Qui ci sono anche le voci di Simon & Garfunkel e lei, la protagonista, si chiama Mrs. Robinson.

È un periodo irripetibile. Il film Il laureato lascia il segno e questa canzone scritta da Paul Simon, che viene premiata con il Grammy Award, lo rende ancora più grande. Per chi si è collegato da poco, questa è la Boutique della Musique, un programma esclusivo che apre per 60 minuti per farvi ascoltare solo pezzi firmati, cioè la musica più bella di Radio Monte Carlo. Ci sono ancora due grandi voci, duetto, tutto maschile. Yamo Be There, James Ingram e Michael McDonald.

E anche qui nel Principato di Monaco lo abbiamo applaudito in più di un'occasione, ci ha fatto emozionare anche con questa meravigliosa Angels davanti alla principessa Charlene e al principe Alberto II. Quanto entusiasmo anche in Italia al suo concerto dell'altro ieri sera alla Visarno Arena di Firenze, grande, grandissimo Robbie Williams. E siamo tutti nella boutique della musique di Radio Monte Carlo e qui la promessa è di ascoltare una canzone più bella dell'altra. I Beatles sono stati unici e oggi abbiamo scelto questa.

0: suona forte, ti tira dentro e soprattutto suona sempre grande così, Get Back. È così nella boutique, mentre ne ascolti una che ti piace ti chiedi quale sarà la prossima e se ti piacerà ancora di più. Già, quale sarà la prossima? A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di

0: maxi bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo maxi bon pistacchio. È irresistibile. È maxi bon.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Quando il ritmo è frenetico,
10: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: In aria i calzini!
12: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli ipermarket aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
3: Let's go! Da MyDiaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyDiaWorld.
4: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

Esiste l'amore senza fine, sei tu, Endless Love, l'originale, quello interpretato da Diana Ross e Lionel Richie, quello della colonna sonora del film Amore senza fine di Zeffirelli. Che canzone, che momenti che ci porta alla boutique della musica. E siamo in diretta, e lo dico con l'ora esatta, alle 13:33 minuti 57 secondi, con un mix di cielo azzurro e grigio nobile oggi nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando. E questa è Radio Monte Carlo, e questa è un'altra immagine in musica che racconta la meraviglia della vita che troppo spesso però non vogliamo cogliere. Wonderful Life, Eddie Black.

Giusto, giusto. Keep on moving, mai fermarsi quando cercano di metterti sotto pressione, quindi tenere duro, essere determinati, non cedere, andare avanti per trovare il modo di uscire da quella presa. È il suono di Soul to Soul ed è il suono della boutique della musique di Radio Monte Carlo di oggi. Spero vi piaccia stare qui anche per mettere a posto la giornata se c'è bisogno e andare anche dritti in quella che è la terza settimana di giugno, che poi è quella che ci porta all'inizio dell'estate, finalmente. Noel Gallagher la scrive, il fratello Liam ci mette la voce, è Wonderwall di Oasis.

E a settembre arriverà la seconda parte, cioè un documentario di quel formidabile tour dell'anno scorso degli Oasis, e noi lo andremo a vedere al cinema. Le curiosità della boutique della musique di Radio Monte Carlo noi le raccontiamo, altre sicuramente le conoscete di già, di sicuro c'è sempre qualcosa di nuovo che si aggiunge. Ascoltate adesso. Abbiamo cercato di fare una canzone che parlasse di una vita diversa rispetto a quelle che avevamo descritto nelle canzoni precedenti. Credo che ci siamo riusciti e per questo ci sono molto, molto affezionato. Queste le parole di Lucio Battisti e questa è la canzone di cui parla.

0: Battisti e Mogol, e continuiamo a chiamarle, se vogliamo, emozioni. E se siamo riusciti a portarvi anche una piccola emozione qui in boutique, beh, questo ci dà un ulteriore motivo di soddisfazione. E grazie per essere stati con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.
5: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
3: Mary J. Blige, overjoyed.

0: Ascolta Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle due ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
16: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
16: Poi ci sono i 70, gli 80.
15: Brava, pensiamoci ora con Generali.
17: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. I bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a braci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
20: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
21: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
22: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
21: E te lo dice Antonino.
23: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
24: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
25: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
3: Abbiamo dato tutto anche oggi, allora che sia un pomeriggio in discesa e piacevole per ognuno di voi. Questa è stata la boutique e grazie per il vostro ascolto, per la vostra partecipazione, anche con i messaggi che ci inviate, che leggiamo sempre. Vi salutano Claudia De Rio, Marco Frullone, Giulio Corbelli. Domani siamo tutti qui alle 13, se passate da queste parti entrate in boutique. Tra poco ci saranno Isabella Eliodori e Claudio Di Leo, prima l'essenziale dell'attualità con le breaking news di TGCom 24. Ciao da Andrea Munari e da tutto il Principato di Monaco.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
6: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Accordo tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra. La firma è prevista venerdì in Svizzera, come annunciato da Trump, dopo una serie di colloqui preparatori a Doha. Nello stesso giorno anche la riapertura di Hormuz, giallo sui pedaggi. Al via in Francia il G7 di Evian, con al centro Ucraina e Medio Oriente e in particolare la missione per lo sminamento dello stretto di Hormuz. Il presidente brasiliano Lula è il primo ad arrivare, nel pomeriggio attesi gli altri leader, alle 19 l'inizio ufficiale. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev. I missili di Putin hanno colpito all'alba la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Il bilancio riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Meloni ha ribadito che il sostegno all'Ucraina sarà tema centrale del G7. Prima di partire per la Francia, la premier ha accolto a Villa Panfili la leader giapponese Takaichi per un bilaterale. Siamo alleati strategici, destinati a lavorare insieme, ha detto dopo il vertice. L'incontro, un'occasione per allineare le nostre posizioni prima del G7. Una chat WhatsApp sessista tra i dipendenti che si scambiavano immagini estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. Scandalo in ATM, l'azienda di trasporti milanese. La scoperta di una viaggiatrice a bordo del tram 15, aperta un'indagine interna. Mondiali di calcio, nella notte italiana, vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e show della Svezia, manita 5-1 alla Tunisia. Oggi l'esordio di due tra le favorite alla vittoria finale. Alle 18 la Spagna contro Capoverde, alle 21 il Belgio sfida l'Egitto. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Tra poco, Happy Together, con
9: Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.

partiamo per la prima parte del pomeriggio qui su Radio Monte Carlo. Prima però salutiamo e ringraziamo Andrea Munari. La sua boutique della musique torna domani, sempre a partire dalle 13. E adesso è il momento di Happy Together.

0: another week together, amici di Radio Monte Carlo, amici
1: the
0: di
1: last Earth. One before the holidays and the pennies on the table.
0: È vero, vedi, un po' di inglese a scuola l'abbiamo imparato, io e te. Sì, in effetti questa è la mia settimana prima della vacanzina che mi prenderò dalla prossima settimana, ma soltanto, dai, ma poi torno presto, sì. Primi di luglio torno, alla fine di giugno torno, sì, ho perso il conto dei giorni, poi vi dirò, non vi preoccupate, guarda che Giulio Corbelli si è tagliato pure i capelli, ho fatto la rima.
1: Sì, ciao, perché Giulietto. Era di sposalizio sabato.
0: È vero, è vero. Un invito a nozze non si nega mai. Poi salutiamo anche Serena Mazzone, redazione, Teresa Foglia, centralino. Claudio Di Leo.
1: Isabella Eleodori, come stai, Isa del mio cuore?
0: Bene. Ho messo un po' a posto casa in questi giorni. Oh. Ho buttato via un po' di cose. La strada è lunga ancora.
1: Piano piano.
0: Per essere minimalista, sì. Sì.
1: Hai fatto decluttering.
0: Bravo, dillo con quella vociona che facciamo i picchi d'ascolto, ti prego.
1: Decluttering.
0: Il formoso decluttering che a te piace tanto, sì. Detto in inglese, sì.
1: Detto in inglese, sì, proprio così.
0: Musica. Vabbè, va?
1: Sì, meglio, molto meglio. SZA e Justin Timberlake, questa è The Other Side, qui su Radio Monte Carlo.

0: Love is a Losing Game, una delle canzoni più belle, forse la più bella di Amy Winehouse, chi può dirlo?
1: Bella
0: mamma
1: lotta.
0: Mia, da brividi ogni volta che l'ascoltiamo. Anche qui su Radio Monte Carlo, dove circola la musica più bella, che ve lo dico a fare, Claudio Di Leo, Isabella e Leodori, che oggi parlano di
1: vacanze.
0: No, scusate, c'è una cosa molto... Claudio,
1: dimmi.
0: Io ho visto Chiara, appena tornata dalla sua vacanza, tra poco la risentirete in diretta,
1: sì,
0: con C'est la Vie, rigenerata, luminosa, bella, ho visto delle foto meravigliose. A questo deve servire una vacanza, anche breve.
1: Parlavamo della settimana scorsa di questa vacanza gratis, a patto che non si usino device elettronici.
0: Esatto. Mm-hmm.
1: Beh, sembra che molti italiani non riescono proprio a staccare completamente dal lavoro, dai vari telefoni, le varie call, anche durante le vacanze, così no però.
0: E non è soltanto una questione di lavoro che non riesci a lasciare a casa, eccetera, ma anche, che so, i social, cioè ogni cosa che fai comunque la devi mettere sui social, qualsiasi foto, qualsiasi, anche il pranzo, la cena che consumi, qualunque cosa comunque serve per fare contenuto, giusto?
1: Sì.
0: Ecco, forse anche da questo dobbiamo cominciare a prendere un po' le distanze e godersi davvero il momento.
1: Fare contenuto poi che interessa a chi in realtà. Io l'altro giorno ho fatto colazione in un posto meraviglioso e il mio contenuto l'ho condiviso con voi.
0: Ma giustamente, com'era quel maritozzo a proposito?
1: Era meraviglioso. L'ho condiviso con voi perché ne parlavamo pochi giorni prima in privato. Quindi.
0: Comunque, attenzione, troppo smartphone mette troppo cortisolo in circolo, che è l'ormone dello stress, quindi non vi rilassate, non vi godete cioè è una questione anche proprio che ha a che vedere con la nostra salute. Mi raccomando, pensiamoci ogni volta che siamo in vacanza. Sentite che meraviglia!

0: Nicola Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma, meravigliosa, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Se pensate di aver visto tutto in fatto di tecnologia a bordo di un'auto, dovrete ricredervi. Il 18 giugno sarò qui a Roma per il reveal della nuova Volvo EX60 e non vedo l'ora.
1: Questo SUV ha un cervello artificiale pazzesco che fa 250 trilioni di operazioni al secondo e permette alla cintura di sicurezza multiadattiva, esclusiva mondiale di Volvo, di adattarsi alla vostra corporatura. Un'auto che vi capisce davvero.
0: Volvo EX60, The Game Changer. Tutti i dettagli su volvocars.it. Happy
2: Together. Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena.

0: chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%. Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: What have I done to deserve this con Pet Shop Boys, Dusty Springfield? Ridi, su Radio no. Monte Carlo. Sì, ci sta tutto, ci sta tutto. Sì. Ah, voglia. Dunque, miei cari fanciulli, qui parliamo di andare in vacanza, anche perché c'è il nostro Ale da Brescia che salutiamo. Anche lui sta facendo decluttering da disperato. Sì. Stacca, vai in vacanza, butta via il telefono. Coraggio, ce la puoi fare. Oh.
1: Poi c'è il nostro amico Alberto da Alghero, anche se dall'accento non mi sembra proprio di Alghero.
0: No,
1: no, sembrava più romano dall'accento. Anche lui dice che in concerti, eventi, cene, insomma, il telefono cerchiamo di metterlo da parte e godiamoci quello che stiamo guardando, quello che stiamo mangiando.
0: Anche perché poi quando pubblicate le foto o i video dei concerti non si capisce niente, non si sente, non si vede. Che dobbiamo vedere? Cioè, guardatelo voi, raccontatecelo magari a voce.
1: Pagate il biglietto per vederlo attraverso lo schermo del telefono, non mi sembra assolutamente carino. Telefono che non si può usare, per fortuna, almeno lì in aereo.
0: Ah, ecco, non si può ancora, nel senso,
1: credo di no.
0: Almeno dipende dalle compagnie.
1: Sì, dipende.
0: Non interferisce né no?
1: Pare di no. E l'Unione Europea ha approvato una riforma proprio che rafforza i diritti dei passeggeri degli aerei, introducendo procedure che sono più trasparenti e soprattutto di maggior tutela in caso di ritardi, cancellazioni o disservizi del genere. Beh, sembra non male. La novità più importante è il diritto al risarcimento per ritardi superiori a 3 ore, con compensazioni comprese tra le 250 e le 600 euro a seconda della distanza del volo. E visto che ci avviciniamo proprio in quel periodo lì in cui gli aeroporti sono affollatissimi, è bene saperlo.
0: Certo, tra l'altro cambiano anche i tempi delle procedure di rimborso, quindi i passeggeri avranno fino a 9 mesi per presentare la richiesta, mentre le compagnie saranno obbligate a rispondere, eventualmente a pagare entro 30 giorni. Meno male, perché
1: insomma,
0: voglio dire,
1: almeno possiamo stare
0: tempi biblici per queste cose.
1: Hai mai avuto problemi tu in aereo, aeroporti?
0: No, devo dire
1: valigie
0: no.
1: smarrite, valigie perse?
0: No, grazie al cielo no, me l'hai tirata. Bene,
1: no, non ci penso nemmeno. No. Figurati.
0: Va bene. Poi ti racconterò.
1: Va bene, ma fammi sapere. Ci sono i Maroon 5, questa è la loro nuova Heroine.

0: partirà da Padova il 18 giugno la tournée negli stadi di Tiziano Ferro che abbiamo appena riascoltato con Non me lo so spiegare.
1: Eccoci qua, sì, qui su Radio Monte Carlo, miei cari, con la nostra musica. Lui sarà Jason Kay a Lucca, sì. I primi di luglio, hai capito? Eccolo, Blow Your Mind.

0: Mamma mia, che pezzo! Blow Your Mind con Jamiroquai, questa è Radio Monte Carlo. Miei cari, sapete che siamo la radio ufficiale della prima edizione italiana di Open Jazz Modena, proprio così. È un celebre festival nato a Stoccarda da più di 30 anni, vero punto di riferimento mondiale per la grande musica internazionale, e sta svelando piano piano i primi protagonisti di una line-up davvero stellare. Tra questi, la grandissima Diana Krall insieme a Gregory Porter.
1: Il 13 luglio, e adesso al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, beh, ci sono i biglietti proprio per il concerto inaugurale di Jazz Open Modena di Diana Krall e Gregory Porter, in programma lunedì 13 luglio in Piazza Roma a Modena. 342-4141-762, e il nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Viva in the night fly.
3: Monte Carlo Nights.
4: In the night fly.
5: Viva Radio Monte Carlo.
6: Ma com'è che dopo 30 anni tu vuoi ancora parlare così? È strano, Nick.
7: Nick the night fly. Monte Carlo Nights.
8: Monte Carlo Nights.
9: Con Nick the night fly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
19: Crema di caponata o salsa di fichi?
18: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
25: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
26: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: La meraviglia nella voce di Nina Simone nelle note di questa My Baby Jazz Cares For Me, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Allora, abbiamo prima assegnato, adesso li assegniamo, i biglietti per la serata inaugurale di questa prima edizione italiana di Jazz Open, che è un festival che si svolge a Stoccarda da 30 anni. Sentiamo chi si porta a casa i biglietti per il concerto di Diana Krallek, Gregory Porter.
1: Dina da Bologna, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Brava, bravissima. Passerai una bellissima serata il 13 luglio in Piazza Roma a Modena per Jazz Open Modena di Radio Monte Carlo, perché noi appunto siamo la radio ufficiale anche di Jazz Open Modena, vero?
0: Sì,
2: e tu
0: esatto.
2: Sarai lì presente, bello
0: io
2: mio.
0: Io sarò lì, quindi vieni anche un po' prima, vienimi a trovare in Piazza Roma, perché io sarò in diretta dalle 14 alle 16 insieme a te. Ci sarai anche tu, però tu sarai a Milano.
2: Sì, no, se vuoi prendo le valigie direttamente da Perugia. Vengo a Modena.
0: Vieni a farmi compagnia, anche perché saranno ben tre i luoghi che ospiteranno il festival. C'è quello di Piazza Roma, dove ci sono i concerti principali, ma poi ci sono anche il Baluardo, dove c'è la parte più jazz del festival, e poi c'è anche una parte dedicata ai giovani artisti
2: emergenti. Hai capito, non manca niente, assolutamente. Mi raccomando, quindi non mancate. Nel frattempo Olivia Dean con So Easy.

0: Abbiamo riso come scemi perché effettivamente sì. Noi siamo la radio dei Festival Jazz,
1: esatto.
0: E poi passiamo Johnny Hayes Jazz. Allora faremo a meno di Johnny.
1: Sentiti in un'altra radio, Johnny,
0: esatto.
1: Che ti dobbiamo dire.
0: Che dobbiamo fare.
1: Adesso è il momento del cinema e poi Breaking News di TGCOM24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Venerdì a Ginevra prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, annunciata da Trump. Prima una serie di colloqui preparatori a Doha. Verrà anche riaperto Hormuz, ma è giallo sui pedaggi. Meloni dà l'ok all'invio di navi per sminare lo stretto, previa autorizzazione del Parlamento. Imponente attacco russo sull'Ucraina. All'alba i missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione di Kiev, simbolo del paese e patrimonio UNESCO. Pesanti raid anche su Kharkiv. Il bilancio complessivo riportato da Zelensky è di 11 morti e 53 feriti. Aperta un'indagine interna in ATM, l'azienda di trasporti milanese, dopo la scoperta di una chat sessista di alcuni autisti. All'interno immagini di ragazze estrapolate dalle telecamere dei mezzi pubblici. La denuncia arrivata via social da una viaggiatrice del tram 15. A Prato scoperta una banca fantasma. Veniva utilizzata dai clan italiani e stranieri per pagare partite di droga e merci attraverso un sistema non tracciabile. La DDA ha quantificato una capacità illegale tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Disposte 41 misure cautelari, sequestri per 60 milioni. A Trinitapoli, Bari, denunciato un 50enne per truffa aggravata. Si sarebbe finto invalido per 20 anni, percependo indebitamente dallo Stato pensioni e invalidità per circa 200.000 euro. A incastrarlo dei video da lui stesso pubblicati sui social. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane, Spagna, Capoverde. Alle 21, Belgio, Egitto. Nella notte, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. In Serie A, Amorim a un passo dalla panchina del Milan. È atteso a Milano nelle prossime ore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
10: E a chi ama vivere in equilibrio.
9: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Tracy Thorn e Ben Watt insieme come Everything But The Girl con Driving, insieme anche nella vita, perché sono stati sposati, non so se sono in costanza di matrimonio ancora, però lo sono stati. Pensa che però, che, insomma, essere sposato con uno che fa il tuo stesso lavoro, fidanzato, è una cosa brutta.
1: Mi immagino così l'inferno, almeno sì, per quello che mi riguarda.
0: Più o meno sì. Così apriamo la seconda ora di Happy Together. Isabella Leodori a Milano, Claudio Di Leo a Roma e c'è Giulio Corbelli in regia. Così arriveremo fino alle 16.
1: Esatto, vorrei salutare questi due amici, Elisa Lorenzo di Reggio Emilia. Comprato il biglietto per Diana Krall il 13 luglio a Modena. Quest'anno salteremo Umbria Jazz, ma verremo a trovare Claudio Di Leo.
0: Vi aspetto.
1: Non puoi farmi questo, non potete farmi questo.
0: Aperte.
1: È una guerra fraticida questa, praticamente.
0: Esattamente sì, esattamente.
1: Vabbè.
0: Devo salutare anche due amici che ci hanno mandato una foto delle loro vacanze. Dove si trovano, Isa? Tu che l'hai riconosciuto subito.
1: Allora, Mont Saint-Michel, vedi quante ne so, perché viaggiare fa bene e soprattutto fa imparare la geografia.
0: Esatto. Elena e Stefano.
1: È una foto bellissima, cari amici Elena e Stefano, che siete in vacanza in questo momento. Ecco, noi stavamo pensando a quello che vi abbiamo detto prima a proposito di godetevi il momento, sempre a fare ste foto, sempre a metterle su Instagram, eccetera.
0: Esatto.
1: A noi lo potete fare, però, nel senso, noi siamo un piccolo social, una piccola community, quindi vi diamo la possibilità di mandare le vostre foto, perché noi siamo contenti quando sappiamo che state bene, che siete in vacanza, che ve la godete. Cioè, è come esserci anche noi, no? Perché
0: contenti
1: alla fine,
0: della gioia altrui.
1: Se ci ascoltate durante la vacanza, vuol dire che noi siamo con voi.
0: Esatto.
1: Siamo in vacanza anche noi, certo.
0: Parte di questa comunità e siamo happy together, appunto, insieme e felici delle vostre vacanze, mentre noi siamo qui a tenervi compagnia con la nostra grande musica, come quella di Malika Ayan, che torna con un nuovo singolo, e questa è una possibilità. La riascoltiamo qui su

0: Hold by the River con James Bay su Radio Monte Carlo. Parlando di vacanze, vi abbiamo invitati a mandare foto, a parlarci di quello che fate, i posti belli che visitate, ma anche senza andare in vacanza, magari sì. Fate una bella cena da qualche parte, avete visto un posto carino che ci volete segnalare, fatelo, perché noi siamo una piccola community e siamo pronti ad ospitarvi. Ecco, quindi non sprecate il tempo con Instagram, venite qua da noi, ecco.
1: A noi interessa, esatto. Quindi 342-41-41-762, ma quello che ci chiedevamo noi.
0: Ecco.
1: Ad esempio, quelli molto ricchi, tipo dimmene uno.
0: Il più ricco di tutti adesso.
1: Esatto.
0: Quello che proprio ha raggiunto una cifra che non so nemmeno nominare.
1: Il trilione di dollari.
0: È Elon Musk. Ok.
1: Dove va in vacanza?
0: Ma dove va in vacanza? Ma uno che c'ha tutti, ma dove li metti tutti sti soldi? Ma poi quando arriva l'estratto conto, quanti device ci vogliono per leggere?
1: Ma lui lo controlla l'estratto conto, tipo il mese prossimo bisogna pagare le tasse, no?
0: Sì, sì, ce la farò arrivare a fine mese. Ma davvero, tutti quei soldi, ma come li spendi? Uno avrà, cioè non avrà nemmeno tanto tempo libero per spenderli, poi immagino.
1: Poi, ecco. Puoi andare nel posto più bello del mondo, ma te lo godi davvero a fondo.
0: Sì, sì, e appunto poi non ci deve essere. Ti compri un continente per essere spestare tranquillo. È veramente incredibile. Non voglio fare soliti discorsi qualunquisti, però insomma, pensare che c'è una persona, una famiglia che ha tutti quei soldi, che non riesco nemmeno a nominare quella cifra, appunto, trilione, eccetera. Pensare che poi c'è una parte del mondo che soffre, veramente non sa come mettere insieme il pranzo con la cena, e sono cose che mi sconvolgono sempre veramente, ma non lo so.
1: C'ha tanti figli e tante ex mogli, quindi quelle già pesano secondo me su.
0: Sì, ma nemmeno alla settima generazione riuscirà a spenderli tutti, guarda, secondo me. Vabbè, detto questo, non è per invidia, è proprio una domanda che mi faccio, per carità, anche perché non saprei gestirla una cifra così, che non so nemmeno nominare, quindi insomma.
1: No, nemmeno io non saprei nemmeno come

0: le tante vite di alcune canzoni, soprattutto quelle di Paul Young, come questa Love of the Common People, dall'originale del 1967 a questa versione appunto di Paul Young del 1983, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.
1: A Mendrisio, in Svizzera, proprio a due passi da Como, a meno di un'ora da Milano, c'è Foxtown Factory Stores, la meta ideale per gli amanti dello shopping. Foxtown vi aspetta con 160 negozi, 250 grandi marchi, sconti tutto l'anno e adesso anche i veri saldi.
0: Approfittate di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Foxtown Shop. Like a fox. Happy together.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken.

0: equilibrate e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
14: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
13: No!
14: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Shoop, shoop, Whitney Houston con Exhale alle 15.29. Happy Together, Radio Monte Carlo, Isabella Leodori e Claudio Di Leo fino alle 16. Ed è così che ci piace stare happy together insieme, yes, a voi che ci state mandando le vostre foto delle vostre vacanze meravigliose. Beh, c'è Marco che è qui a due passi,
1: dove?
0: A Tivoli, però Tempio della Sibilia, che è veramente bello.
1: Ma è lì per lavoro, tra l'altro.
0: Sì, esatto.
1: Bel lavoro. Chissà, magari farà gli scavi. Può essere.
0: Darsi, archeologo, perché no? Poi c'è Carlo che invece è in Tibet, quindi lontanissimo da dove siamo noi, e anche lui ci manda delle foto meravigliose. Max, anche lui ha mandato delle foto delle vacanze, l'ho riconosciuta subito, Mykonos immediatamente.
1: Bene, noi siamo felici per voi, continuiamo ad essere felici.
0: Se quei mulini potessero parlare,
1: pure non vogliamo sapere niente. Allora, non vogliamo sapere niente, ma ci mancherebbe pure. Adesso già, insomma, le donne me le fate scatenare tutte con questa voce.
0: Vabbè,
1: poi cosa vuoi raccontare?
0: Niente, sono stato a lavorare, andavo a mettere i dischi in discoteca, quindi figurati.
1: Molto bene,
0: facevo
1: molto bene.
0: DJ.
1: Allora, attenzione, non so se siete stati anche a Piazza Navona di recente, avete comprato il gelato, cioè perché? Perché ci sono motivi per cui, insomma, ne parliamo tra poco su Radio Monte Carlo. Sì. Intanto, Somber con Potential.

0: che meraviglia questa canzone di Katie Tunstall, Other Side of the World. Stavo anche mirando questo tramonto dal terrazzo di casa di Francesca da Capaci. Mamma mia, un tramonto rosso, veramente pazzesco, pazzesco. Tramonto, ma attenzione, è bella anche l'alba,
1: Sì. Sì, viene troppo spesso sottovalutata l'alba. Io la preferisco al tramonto. Guarda, vedi? Che ti arrivo a dire.
0: Esatto. Morning, Al Jarreau.

0: Pizzorro con Morning su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Ogni anno il 15 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Vento, conosciuta anche come Global Wind Day. L'iniziativa, istituita nel 2007 da Wind Europe e dal Global Wind Energy Council, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'energia eolica e sul suo ruolo nella transizione energetica e nella riduzione delle emissioni inquinanti. La ricorrenza offre anche l'occasione per approfondire il tema dell'eolico offshore e le sue prospettive in Italia. Ecco cos'è e come funziona.
2: L'eolico offshore indica gli impianti installati in mare aperto a diversi chilometri dalla costa, dove le turbine sfruttano la forza del vento per produrre energia elettrica. Si distingue dall'eolico onshore, realizzato sulla terraferma, e da quello nearshore, costruito in mare ma vicino alla costa. La differenza principale riguarda il luogo in cui vengono collocate le pale eoliche e di conseguenza le condizioni in cui lavorano. Anche l'eolico offshore è chiamato a dare un contributo in particolare dalla tecnologia galleggiante insieme ad altre soluzioni innovative.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16 non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontheFork.com. Scarica The Fork.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero

0: Miguel Bosé con Se tu non torni su Radio Monte Carlo. Credo che molti che ci stanno mandando in questo momento le foto delle vacanze non vorrebbero più tornare, come Francesco che è in Sardegna o Francesca in camper in Sicilia, Ale da Brescia, anche se poi vedo degli attrezzi da lavoro dietro di lui, quindi probabilmente non è proprio una gran vacanza. Ma attenzione a non cadere in cosa, Isa?
1: Beh, ovviamente se fate turisti in giro in posti molto conosciuti, molto molto famosi, insomma, può capitare che se andate a prendere un gelato, un caffè in un tavolino all'aperto, in vista Pantheon, vista Piazza Navona, eccetera, è ovvio che il prezzo è molto salato. Insomma, si parla molto di questo conto pagato da una ragazza della Florida, più di 40 euro per due coppette da tre gusti con l'aggiunta di macarons, cannolini e panna montata. Può succedere, nel senso, informatevi sempre prima. Ecco,
0: leggete prima magari le tariffe, il prezzario del bar o della gelateria. Poi parlerei che viene dalla Florida, siete mai andati a prendere un gelato a Miami ad esempio? Sapete quanto costa? E adesso paghi anche qua.
1: E non è Piazza Navona, voglio dire.
0: Nothing at all seems to get me these

0: Anche oggi, amici, una scaletta veramente meravigliosa. Pazzesca. A livello musicale, noi siamo un po' meno, per pazienza, però... dobbiamo bilanciare. Alison Moyet con Love Resurrection, con questo ce ne andiamo, cari.
1: È tutto, grazie Isabella e Leodori.
0: Grazie Claudio Di Leo.
1: Grazie a te, grazie a Giulio Corbelli regia, a Serena Mazzone redazione, Teresa Foglia il centralino. Tra poco è tornata dalle sue vacanze Chiara Lorenzutti e sarà con noi per le prossime due ore con C'est la vie, mentre io e Isa torniamo domani alle 14.
0: Sempre, mi raccomando. Ciao a tutti, buon pomeriggio, vi lasciamo con le news del TGCOM 24. Ciao ciao.
1: Ciao.
2: Happy Together con Volvo EX60. Il SUV elettrico che riscrive le regole è finalmente arrivato, anche in versione cross country. Volvo EX60, the game changer.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al via il G7 di Evian in Francia. Tra i temi al centro del summit anche la riapertura dello stretto di Hormuz, una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Macron si è detto pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Potrebbe essere dispiegata in 2-3 giorni. L'intesa tra Washington e Teheran verrà firmata venerdì a Ginevra, ha annunciato Trump. Prima le due parti terranno colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo dei pedaggi a Hormuz. Per il presidente americano lo stretto sarà esente, ma Teheran ha ribadito che imporrà tariffe. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, 11 morti tra Kiev e Kharkiv, 3 a sud di Mosca. I missili di Putin hanno colpito la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Un attacco brutale, ha commentato Meloni, serve fermezza nel sostegno a Zelensky. Bando totale ai social network sotto i 16 anni in Gran Bretagna, lo ha annunciato il premier Starmer, duro contro le piattaforme che stanno rendendo infelici i nostri figli. L'obiettivo, l'entrata in vigore entro la primavera, al vaglio anche un coprifuoco digitale notturno per i minorenni. A Milano scoperta una chat sessista di alcuni autisti dell'azienda di trasporti ATM. All'interno immagini di donne prese dalle telecamere dei mezzi pubblici, apprezzamenti e volgarità. Il caso è stato denunciato grazie a una passeggera del tram 15, avviata un'indagine interna. Proseguono i mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in programma alle 18 ore italiane, Spagna, Capo Verde ad Atlanta. Alle 21 a Seattle, Belgio, Egitto. Nella notte Arabia Saudita, Uruguay a Miami e Iran, Nuova Zelanda in campo a Los Angeles. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ah! E se non carica lo streaming?
6: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

16:08 minuti, lunedì 15 giugno. Buon pomeriggio, bentrovati cari amici all'ascolto. Questa è Radio Monte Carlo. Io sono Chiara Lorenzutti, insieme nelle prossime due ore per il nostro Se la vi. Grazie a Isabella Leodori e Claudio Di Leo anche per i saluti. Poi ritornano domani i ragazzi, come sempre, a partire dalle 14 con Happy Together. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, a chi ricomincia questa nuova settimana e ancora una volta sceglie la grande musica di Radio Monte Carlo. Io sono molto contenta di essere tornati, fa sorridere, perché è bello prendersi le vacanze come tutti, ma c'è anche quella gioia di tornare, no? E questo è molto bello e sono molto contenta di ciò e mi piace condividere le emozioni con voi all'ascolto, cari amici. Subito la canzone nuova è quella di Jessie Ware.

La voce quella potente di Anastasia con la sua Paid My Dues. Questa è Radio Monte Carlo, 16:15, pomeriggio di lunedì. Siamo pronti a sognare un attimo, a immaginare di andarcene tutti quanti a Londra, perché parte Ascot, l'evento più atteso dell'anno. E insomma, anche Re Carlo spera ovviamente nella vittoria di un suo puro sangue, ma soprattutto per le ladies, quelle appartenenti alla famiglia reale, ma non solo. Ascot significa una cosa sola: quale cappello scegliere. Sapete insomma che c'è un cappello per tutto, secondo poi il dress code e soprattutto i codici di abbigliamento inglesi, per l'appuntamento più iconico del calendario mondano inglese. Quindi si comincia a partire da domani fino a sabato dagli spalti per i comuni mortali al Royal Enclosure, questo spazio esclusivo che ogni giorno vedrà Re Carlo, la regina Camilla, Kate Middleton e gli altri membri della famiglia reale fare il tifo per i cavalli della loro scuderia. Quindi ci saranno regole particolari per questa corsa appunto dei cavalli, che però non è popolare solamente per la corsa in sé, ma soprattutto per tutta la mondanità che poi si sviluppa intorno a questa location così particolare. Quindi tutti con cappellini in testa, oppure i fascinator, che altro non sono se non questi cerchietti un po' particolari. Ma attenzione, perché ci sono delle regole che impongono per esempio di non essere troppo scollate, no i monospalla, no spalline troppo evidenti. Vabbè, torniamo un po' con i piedi per terra, riascoltando una canzone bellissima che ci riporta poi alla fine degli anni 80. La voce è quella di Pino Daniele con la sua Anna Verrà. Anna Verrà.

0: L'arrivo di Anna e qui insomma l'augurio per un futuro migliore, un'umanità pacificata, la fine di ogni guerra. Insomma, Anna Magnani per Pino Daniele ha incarnato questo senso profondo di speranza e di rinascita e l'ha cantata in una canzone meravigliosa, ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono.

0: Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Just gonna
16: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Hungry Eyes per Eric Carmen, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con Silavi insieme a me, Chiara Lorenzutti. Quanto ci piace quando andiamo in vacanza, magari anche a Sud Italia, assaggiare una frutta e soprattutto la verdura. Io amo più la verdura della frutta, lo dico serenamente, che ha il sapore che dovrebbe avere, quindi sa di sole, il pomodoro che è bello, colorito, giusto, insomma col sapore profondo e molto, molto tipico, ecco, che dovrebbe avere sempre. Vedo ogni tanto, magari quando capita di non rispettare la stagionalità, capita anche di assaggiare qualcosa che forse non è così saporito. Pare che gli americani invece stiano diventando letteralmente pazzi per i pomodori heirloom, ovvero dei cimeli, così lo chiamano, i pomodori antichi e saporiti. Accade che ogni primavera in un parcheggio di Berkeley, quindi siamo in California, ci siano migliaia di persone che si mettono in fila per comprare i pomodori, o meglio le piantine di pomodoro. Lo vende un autore, uno chef, autore di una newsletter molto famosa che si chiama Tomato Club, e pare che lui racconti di coltivare circa 50 varietà e circa 2500 piantine, una cosa un po' folle, ma quella che forse a noi potrebbe sembrare una mania da appassionati rivela, racconta forse un fenomeno più ampio. Quindi si è creata una piccola ossessione gastronomica, una piccola fissazione, forse anche la popolarità e i social, chi lo sa, da parte degli americani nei confronti di questo tipo di pomodori che sono stati chiamati pomodori antichi. Ma che cosa hanno in particolare? Sanno di pomodoro, ecco, quindi forse lo dice un po' lunga magari sul tipico ortaggio che forse loro consumano in maniera un po' diversa. Quindi sono i tipici pomodori, che ne so, il pomodoro del Piennolo, buonissimo, quello che cresce appunto in Campania, il San Marzano, il canestrino di Luca, il costoluto fiorentino, quindi tutto arriva dall'Italia, piace moltissimo e si ritrova un sapore che forse si era un po' perso per strada, quindi teniamoceli bene stretti i nostri pomodori.

Nio con la sua Nobody qui su Radio Monte Carlo. Grazie, quando si parla di cose buone, prodotti genuini, i nostri pomodori, insomma ci siete sempre voi precisi a citare tutto ciò che merita di essere nominato al 342-414-1762. Grazie a Mirko che dice sì, ma il cuore di bue di Albenga dove lo mettiamo? Beh, direi tagliato sottile su una bella fetta di pane, un giro d'olio, un po' di sale ed è una merenda perfetta quest'ora. Vogliamo anche spezzettare qualche fogliolina di basilico per rendere il tutto ancora più appetitoso? Si parlava appunto di questa ritrovata passione da parte degli americani per i pomodori antichi, perché insomma quando poi la filiera ha cominciato nella storia a privilegiare un po' la resistenza ma anche il fatto che potessero essere a lunga conservazione, diciamo che il sapore ha smesso di essere la priorità, quindi insomma si sono ripresi questi semi antichi, queste piante che forse conoscono un po' una seconda giovinezza, e questa esplosione di sapori li ha letteralmente conquistati tutti, quindi, e anche noi, perché ricordiamoci insomma che soprattutto in questa stagione sono una vera e propria meraviglia.

0: Qualcuno dice: parli di queste cose all'ora di merenda, ci sta, le 16:41, dai, direi che è perfetto, una merenda sana con qualche tipologia di pomodoro baciato dal sole. Donna Lewis con I Love You Always Forever qui su Radio Monte Carlo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
3: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
4: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
3: Beh, adesso tutto magari no, si fa quel che si può.
2: Monica, uno slogan bellissimo, Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
4: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
21: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap, in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
23: Devi fare il pieno, eh?
0: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Il fascino di questa canzone e soprattutto la voce di questa donna meravigliosa, Gloria Gaynor, con la sua Never Can Say Goodbye. Questa è Radio Monte Carlo, 16:50, appuntamento con Gloria Gaynor il 29 giugno 2026, quindi insomma tra pochi giorni al Parco della Musica di Milano, con quest'artista che torna in Italia per un'unica data dopo tanti anni d'assenza, quindi evento unico, assolutamente imperdibile. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del concerto di Gloria Gaynor, quindi insomma è un simbolo, lei potentissimo, insomma, di forza, di rinascita, di energia, spesso anche tutto al femminile, quindi ci piace moltissimo. A proposito di energia, ma soprattutto anche di trovate che poi insomma garantiscono il successo di alcune imprese, si parla di questa lavagna enorme creata, insomma portata poi sul campo di calcio, per inviare dei messaggi in codice ai propri calciatori. Quindi si amplia proprio il mito del CT del Giappone, è questo personaggio un po' sui generis che siede poi su quella panchina ormai da più di 8 anni, ma è un grande allenatore, perché insomma è anche un buon risultato quello che il Sollevante sta ottenendo in questo campionato del mondo. Quindi match d'esordio al Mondiale 2026, questa novità appunto della lavagna è arrivata, non ci sono grida, non ci sono urla, non ci sono pizzini, non ci sono portavoce, ma c'è questa enorme lavagna con dei numeri che riporta di volta in volta probabilmente un messaggio diverso, quindi una sorta di codice segreto per tutti i giocatori, per dare delle indicazioni senza che poi il rumore dello stadio possa inquinare questo messaggio. Quindi non sappiamo se poi i risultati, tutto sommato parecchio positivi ottenuti fino in questo momento, siano diciamo figli di questa strategia, ma evidentemente anche questo insomma contribuisce ed è sicuramente una scelta tattica anche in questo caso vincente. La nuova canzone di Natalie Imbruglia, Upside Down.

0: Ci sono i Backstreet Boys con la loro All I Have to Give. Questa è Radio Monte Carlo, questo è l'appuntamento con Se la Vi. Tra poco l'informazione, Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran è stato firmato digitalmente già ieri, a dirlo al vicepresidente americano Vance. La cerimonia ufficiale programmata per venerdì a Ginevra. Tra i punti dell'intesa che sono trapelati ci sarebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, ma solo per 60 giorni, in attesa di una soluzione definitiva anche sul nucleare. La premier Meloni, Italia pronta a garantire una presenza navale dopo l'ok del Parlamento. In Francia si apre il vertice della G7, la località scelta è quella di Evian ed è blindata. I leader presenti fino al 17 giugno discuteranno delle crisi internazionali. Il primo faccia a faccia sarà nelle prossime ore tra il padrone di casa Macron e il presidente americano Trump. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Presa di mira anche la cattedrale della Dormizione. È un attacco deliberato di Mosca, denuncia il presidente Zelensky. L'edificio è anche sito UNESCO. In Svizzera bocciati a scuola i feriti della strage di Crans Montana avvenuta a Capodanno, mentre in Italia sono stati tutti promossi. Per i genitori dei ragazzi elvetici è una mancanza di umanità incredibile, ma per gli istituti scolastici hanno frequentato troppo poco. L'azienda dei trasporti di Milano apre una indagine interna dopo la scoperta di una chat tra dipendenti con immagini delle telecamere dei mezzi accompagnate con commenti sessisti. La denuncia di una passeggera che ha scoperto tutto per caso, e dopo un esposto del Codacons la vicenda è arrivata alla magistratura e al garante per la privacy. Calcio ufficiale, Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, mentre sulla panchina del Milan arriva il portoghese Amorim. Ai mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, oggi alle 18 ore italiane, Spagna, Capoverde, alle 21 Belgio, Egitto, nella notte Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ah!
9: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente causa rallentamenti allo svincolo di Genova Aeroporto. Sulla 1 Firenze Roma traffico rallentato per un veicolo in avaria tra l'allacciamento A24 Roma Teramo e Guidonia Monteceglio in direzione di Firenze. Sulla A14 Pescara Bari per cantieri, code tra Lanciano e Pescara Sud Francavilla in direzione di Pescara. Sulla A2 Salerno Reggio Calabria un incidente provoca coda allo svincolo di Monte Corvino in direzione dello svincolo raccordo di Reggio Calabria. Infine, lungo la statale 106 Ionica è stata chiusa una corsia per una manifestazione prima dell'incrocio Passo Vecchio in direzione dell'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Classe ed eleganza per questa canzone che rimette un po' tutto a posto, anche con i pomeriggi quelli un po' complicati magari di inizio settimana. Donald Fagan con la sua IGY, questa è Radio Monte Carlo. 17:10 nel pomeriggio di questo 15 di giugno, Se la vi con me, Chiara Lorenzutti. Andiamo per un attimo sulla spiaggia, magari potessimo andarci davvero, questo è l'orario perfetto per un bagnetto ben prima o dopo la merenda, poi in attesa di vedere ovviamente il tramonto con un bel aperitivo, così tanto per delineare un quadro che potrebbe essere quello idilliaco. È il perfetto, insomma, per quest'ora. Sta facendo un po' discutere, ma forse neanche troppo, un'ordinanza. Insomma, sappiamo bene quanto il periodo estivo sia un po' il periodo delle ordinanze, no? In cui si cerca di disciplinare al meglio quelli che sono i comportamenti nostri, magari anche in occasione della vacanze. Un'ordinanza di sicurezza balneare specifica emanata dall'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure. La Capitaneria ha deciso di integrare con alcuni articoli un'ordinanza specifica. Si parla appunto del comportamento e soprattutto di ciò che non devono fare gli assistenti alla balneazione, quindi bagnini che dovrebbero stare molto lontani dal loro smartphone. Quindi è stabilito l'obbligo di utilizzare le apparecchiature elettroniche esclusivamente per finalità di servizio di emergenza, quindi nessun'altra attività viene contemplata ai bagnini, quindi non possono messaggiare, non possono scrollare sui social, anche se intorno è tutto tranquillo, quindi anche se un bagnino insomma di grande esperienza non lo può fare, quindi nessun tipo di distrazione è concessa, quindi mi raccomando, perché soprattutto nemmeno, che ne so, le cuffiette per ascoltare, quindi con un orecchio sì e l'altro no, per essere pronti insomma a intervenire in caso di necessità. Ma tutto sommato insomma sembra abbastanza giusto, laddove appunto il presidio e l'attenzione sono parti integranti del mestiere di un professionista. Marco Mengoni con la sua canzone, si intitola Due vite, qui nel pomeriggio con Se la vi su Radio Monte Carlo.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

La voce è quella di Chris Martin, i suoi Coldplay. Torniamo al 2006 con la loro The Hardest Part. E questa era di Monte Carlo, 17:19, pomeriggio con C'est la Vie. Qualcuno dice che bello, parlate di spiagge, di bagnini, mi sembra tutto così lontano ancora per il momento. Dobbiamo attendere che sia agosto per andare in ferie, ma insomma ogni tanto mettersi un po' in quell'ordine dei idee, cominciare a sognare, male non fa, quindi si parla anche di spiagge ed è sempre un bel discorso piacevole. Subito i Simply Red.

0: Carezza, e questa carezza è arrivata con la canzone dei Simply Red, la voce di Mick Hucknall, la sua Say You Love Me, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Open Modena. In programma da lunedì 13 a sabato 18 luglio a Modena. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 414162 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Sulle forchette!
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
22: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
23: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
0: Ultime notizie. Approvato il

0: Il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno, le altre in breve, sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Finivano gli anni 70 con questa canzone di George Benson, la sua chitarra con Love Ballad. Questa è Radio Monte Carlo. Che canzoni belle, emozionanti, che arrivano al momento giusto. Allora, ci sono delle belle notizie che riguardano il nostro sport e soprattutto la pallavolo italiana, maschile e femminile. C'è un dominio assoluto da parte delle nostre nazionali, perché l'Italia, diciamo che se ci mancano un po' soddisfazioni in altri contesti sportivi, qui ce le prendiamo e ce ne vantiamo pure un pochino, con moderazione, come è giusto che sia. L'Italia è prima nel ranking mondiale sia con la squadra maschile che con quella femminile, quindi insomma un dominio sul mondo abbastanza netto. Quella maschile ha interrotto poi il dominio polacco, che è durato circa 4 anni, quindi mentre quella femminile ha vinto qualsiasi competizione negli ultimi anni si possa vincere, continua a farlo nonostante poi c'è stato il primo stop dopo 39 vittorie consecutive inflitto poi dal Brasile nella Nation League che è in corso in questo momento. Quindi diciamo che c'è stata la prima sconfitta, peraltro per 3-2, quindi lo diciamo, è un po' una sconfitta non pienissima per quanto riguarda l'Italia. E c'è da sottolineare, io quella partita l'ho vista, quindi l'ho seguita molto attentamente, che a parte la presenza di Gavi, il Brasile ha giocato con la sua con le sue titolari, diciamo, della nazionale, quella consolidata. Noi abbiamo giocato con una nazionale tutta nuova, quindi con tante giocatrici che erano la loro prima esperienza internazionale, a parte una Caterina Antropova che insomma ha giocato anche in un altro ruolo in maniera assolutamente egregia. Quindi diciamo che ci sono dei notevoli margini di crescita e di miglioramento, e come dice insomma il coach Velasco, non è che bisogna sempre vincere, l'importante è non cedere poi il dominio delle nostre azioni agli avversari. Harry Styles con la sua canzone si intitola American Girls su Radio Monte Carlo.

0: La bella voce di Raff ci riporta al 2011 con la sua un'emozione inaspettata. Bello ritrovarla qui nel pomeriggio con C'est la vie su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
13: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
16: Fare una doccia e indossare abiti puliti, sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone, compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Il fascino di una delle tante canzoni meravigliose di Prince, la sua Diamonds and Pearls. Questa è Radio Monte Carlo 1751 con C'est la vie, insieme a me Chiara Lorenzutti. Quindi quanto si è parlato di questi neosposi, sto parlando di Dua Lipa e Callum Turner, che si sono sposati appunto in Sicilia qualche giorno fa, e continua questo viaggio di nozze molto appassionante nel sud Italia, cui insomma conquistano anche il cuore di Napoli, dei partenopei. L'hanno fatto ovviamente come fanno tutti gli stranieri in Italia, quindi tra sapori autentici e grandi passeggiate poi nel centro storico, immortalate da tanti napoletani, da tanti turisti. Quindi hanno assaporato anche questo modo tutto italiano di godersi il centro di una città, quindi scoprirla, vivendola senza fretta, lasciandosi poi guidare dai profumi delle strade, dai luoghi simbolo, dalle piccole soste che rendono davvero l'esperienza, soprattutto al sud Italia, secondo me indimenticabile. Quindi una bella luna di miele a bordo del loro yacht. Hanno ovviamente visitato un po' la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, e ovviamente il tutto li ha portati anche a Napoli. Quindi sono andati a mangiare la pizza nel centro storico, una pizza un po' tradizionale dove ci sono tanti personaggi noti che arrivano spesso appunto dall'estero e ci fanno tappa molto molto volentieri. Quindi hanno assaggiato le cose buone, hanno respirato l'aria giusta, si sono lasciati appunto trasportare dalle emozioni tutte italiane. A proposito di emozioni italiane, c'è un'altra artista che arriverà l'anno prossimo, però perché stiamo parlando del marzo del 2027 qui a Milano. Sto parlando di Sienna Spyro, quindi grande successo per quest'artista, amatissima in tutto il mondo, tanti singoli in contemporanea nelle classifiche più importanti del pianeta e prossimamente appunto in Italia.

0: You Make It Real, la canzone di James Morrison qui su Radio Monte Carlo, l'ultima nel nostro C'est la Vie, la prima puntata della settimana andata, anche la prima insomma per me di rientro da una vacanzina, e con gioia che vi saluto e vi do appuntamento a domani. Grazie a tutti voi per esserci stati anche quest'oggi, grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo con Take It Easy, prima però spazio all'informazione con le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic. E tutto da Chiara Lorenzutti, un abbraccio, ci sentiamo domani, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Eviane il vertice del G7 si discuterà anche in merito alla riapertura dello stretto di Hormuz. Una volta entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente francese Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Donald Trump annuncia la firma dell'intesa con l'Iran per la fine del conflitto. Prima dell'accordo, Washington e Teheran terranno comunque colloqui preparatori a Doha. Resta il nodo pedaggi a Hormuz. Secondo il presidente americano, lo stretto sarà esente, ma Teheran ribadisce che imporrà comunque tariffe. L'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, apre a 50 giorni di sospensione del piano con l'auspicio di chiudere il confronto prima della pausa estiva. Fuori dal Ministero di Imprese Made in Italy, sede del tavolo sindacati azienda, esultanza degli operai che hanno accolto la notizia positivamente. Bigliettini in codice con un linguaggio criptato trovati nella stanza delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella. I messaggi potrebbero nascondere indicazioni importanti per ricostruire le ultime ore trascorse dalle due ragazze allontanatesi dalla struttura nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. A Milano il sindaco Sala auspica sia fatta piena luce sulle chat sessiste in cui sono coinvolti alcuni dipendenti della ATM. L'azienda, dice Sala, deve individuare i responsabili e adottare i necessari provvedimenti per mettere in condizione di non nuocere ancora. Calcio ai mondiali, la Costa d'Avorio supera di misura 1-0 l'Ecuador, netta vittoria della Svezia per 5-1 sulla Tunisia. In questi minuti in campo Spagna e Capoverde, in serata dalle 21 c'è Belgio-Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9, un incidente causa code tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate. Rallentamenti anche sulla 7 Milano-Genova tra l'allacciamento A12 e l'allacciamento A10, Genova Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla grande raccordo anulare Appia-Aurelia, traffico intenso con rallentamenti tra l'allacciamento autostrada per Fiumicino e lo svincolo 23 strada statale 7 via Appia. Sulla 16 Napoli-Canosa un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: anche da lontano. Incognito a Take It Easy, una buona serata a tutti voi, buon lunedì. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti che è tornata.
1: Bentornata
0: Chiara.
1: Bentornata.
0: Tornerà domani però con il suo Se la vive. Adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.
1: Chiara torna, insomma.
0: E torna.

0: Estera di Monte Carlo, buonasera alla ballerina Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, abbronzato, bello, insomma, riposato. Guarda qui riposato. Che faccia la cattolica che hai. Buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Faccia la cattolica, adesso lo spieghiamo perché altrimenti...
1: Ma, certo.
0: Ma tu hai fatto un corso intensivo di danza nel fine settimana? Mamma mia. Buonasera a tutta la squadra, ovvero Mister Gabriele Lobianco che è in regia, Serena Mazzone che è in redazione, Teresita Fogli al centralino, autrice anche della sfida che poi avremo più tardi. Come state? Vorrei sapere proprio di questo lunedì. Io ho una percezione che è un lunedì, è un lunedì bellissimo
1: per
0: tanti.
1: Tutti.
0: Cioè, poi magari adesso arriveranno i messaggi e diranno: ma che bellissimo che
1: perché?
0: Sei bucata la ruota.
1: Meglio
0: cose.
1: Buono, dai, mettiamola
0: così.
1: Bellissimo,
0: bellissimo, lo voglio bellissimo. 342-41-41-762 per tutti i vostri messaggi. Ma perché uno, cioè abitualmente, no, il lunedì è sempre un po', ma soltanto per un nostro approccio mentale. Per il nostro approccio il lunedì
1: allora,
0: è sempre un po' più faticoso perché sembra, no, che uno debba
1: ricominciare a fare che,
0: ma tanto la vita va sempre avanti, non è che sabato e domenica
1: stacchi. Un po' come la musica di Radio Monte Carlo, non si ferma mai,
0: si ferma
1: la
0: mai.
1: Vita
0: sì.
1: Ma quello
0: meno
1: che
0: male.
1: Voglio dire io è per te bello facile dirlo
0: vuoi.
1: Quando il sabato sei stato in barca,
0: lasciamo
1: hai
0: stare.
1: Lavorato, certo, sei stato nel traffico all'andata,
0: sì, appunto,
1: ma hai lavorato, hai fatto una cosa molto
0: bellissimo,
1: bella, lì abbronzatissimo a leggere le poesie sul
0: bellissimo,
1: mare nel
0: bellissimo.
1: Mare, e allora barca, è facile dire
0: rondine
1: così.
0: Sul mare, bellissimo.
1: Però perché ha lavorato veramente invece,
0: sì,
1: scusa,
0: esatto. No, hai ragione, cioè, per chi non ha fatto proprio niente come te, meglio ancora. Va bene, da questo momento fino alle 8 siete affidati a noi con la grande musica di Radio Monte Carlo. Che poi tu da lunedì al venerdì, no? Ma che fai?
1: Ma com'è andata quindi?
0: Ma adesso a due secondi dall'inizio me lo devi chiedere.

0: La voce di Taylor Swift su Radio Monte Carlo, The Fate of Ophelia. Allora, mettiamoci d'accordo, io in canotta non posso venire.
1: Ma
0: cioè, no,
1: perché?
0: No, ma perché non la trovo?
1: Non è un di indumento. Gran classe, diciamo.
0: No, non è per me, tu invece stai benissimo. Ma qui fa un caldo in questo momento che dobbiamo metterci d'accordo.
1: Sì, perché... è vero.
0: Scusate, la questione familiare interna qui di Take It Easy, ma io devo sopravvivere.
1: Sì, perché lui è in camicia, io invece sono con le braccia fuori, quindi non riusciamo a trovare una modalità.
0: Ma non è di là.
1: 22 può essere come gradi?
0: Secondo me no, perché inizio a grondare.
1: Vabbè.
0: Salutiamo Mauro da Varese. Giuro, Mauro, non è colpa mia. L'hai detto per caso o me l'hai tirata? Perché ho forato davvero. Si parla di bicicletta. No, vabbè, ma volevo. No, io l'ho tirata.
1: No,
0: comunque,
1: ma
0: assolutamente.
1: Non figurati.
0: Salutiamo anche Alessandro con il figlio Francesco. Sono in auto in questo momento in quel di San Giorgio a Cremano, Napoli. Mm-hmm. Francesco riempie le giornate, ovviamente, del suo papà.
1: Bello.
0: Grazie ai vostri messaggi.
1: C'è anche... un gatto anche che ci ascolta. Lunedì stupendo a tutti. Il mio
0: Vedi?
1: Lo è. Ora vado a casa dove mi aspetta il mio amore. Foto di un gatto meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: Che bello, stupendo.
0: Paola, aver inviato questo messaggio. Ho detto che era un lunedì meraviglioso.
1: Sì, sì, sì.
0: 342-4141-762. Attualità in Take It Easy per...
1: Buona notizia anche questa.
0: Bah. Per il 92% degli italiani i negozi sono essenziali per l'identità dei quartieri. È un'ottima notizia, ma come dire, mi rifaccio maggiormente alle botteghe di un tempo, sebbene resistano alcune
1: sì.
0: Però alcune nel nostro immaginario restano, no? Il luogo dell'infanzia,
1: certo.
0: Quello è molto particolare. È però una recente ricerca molto interessante.
1: Allora, da questa indagine emerge che i consumatori non vedono più i negozi come luoghi non solo dove acquistare prodotti, ma come dei veri e propri punti di riferimento sociali e culturali.
0: Mm-hmm.
1: Quindi, come dicevi tu, per fortuna i negozi sono essenziali per preservare l'identità dei quartieri. E un altro dato significativo riguarda proprio il rapporto di fiducia fra il cliente e l'esercente,
0: certo.
1: Che è sempre più bello, ed è questa cosa la scopri quando magari dopo un po' che acquisti online ti rompi le scatole perché
0: so,
1: è fredda quella cosa lì.
0: So.
1: È bello quando vai in un negozio e trovi insomma una persona che ti consiglia per il meglio.
0: Io ricordo mia mamma mi mandava al negozio vini e oli.
1: Cosa acquistavi?
0: L'olio.
1: O vino, olio.
0: No, l'olio perché okay. Casa mia poco vino.

0: Questo weekend staccate la spina e concedetevi una cena come si deve. Se non avete idee, scaricate l'app The Fork.
1: È il modo più semplice per trovare il ristorante che state cercando in tutta Italia grazie a menu, foto e recensioni verificate. In più, fino al 5 luglio, prenotando tramite l'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante.
0: Più prenotate, più avrete la possibilità di vincere. In palio per voi un anno gratis al ristorante.
1: Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€ e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: In aria i calzini!
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99 euro negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro.

0: Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Certe notti qui, Luciano Ligabue qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, ancora buona serata e buon lunedì.
1: Simona da Prato, buonasera. Sono appena rientrata da una settimana di ferie Isola d'Elba, niente potrà portarmi via il sorriso per almeno 15 giorni. Sì. È stato bellissimo. Vedi che è un lunedì bellissimo.
0: Sì, certo,
1: nonostante il rientro, l'approccio giusto è quello di Simona
0: sì.
1: da Prato.
0: Eh beh, certo, è stata in vacanza, voglio vedere.
1: Vabbè, ma quando torni alla vacanza
0: sei
1: sempre un po'.
0: Potresti essere un pochino giù, perché dici potresti essere un pochino giù di morale, perché dici adesso quando sarà la prossima? Tu pianifica la prossima.
1: Pianifica
0: invece,
1: la prossima, lancia avanti la prossima.
0: Bravissimo. Diamo
1: una notizia con
0: un
1: la tua capsula.
0: Italiano.
1: Vai su.
0: Senti, sei tornato più simpatico da cattolica.
1: Ma perché mi sono divertito tantissimo, eppure tornare in questo
0: ecco,
1: dunque un
0: dai.
1: Proverbio italiano che diverte tantissimo gli stranieri. Prima dell'inizio dei mondiali di calcio qualche giorno fa è stato intervistato Carlo Ancelotti,
0: sì.
1: CT della nazionale brasiliana, che pare a una domanda abbia risposto con questo proverbio:
0: sì.
1: Se mio nonno avesse le ruote sarebbe un carretto.
0: Vedi?
1: Ed è un qualcosa tradotto anche all'estero in più lingue, non soltanto in inglese, che pare piaccia tantissimo ai turisti che oramai affollano le nostre città, sono ovunque.
0: Che è un po' quello che dicevamo prima, cioè questo proverbio vuole un po' dire, cioè non buttare la palla troppo avanti, cioè chi lo sa,
1: cioè,
0: no?
1: È inutile
0: se mio nonno
1: ragionare,
0: avesse le ruote sarebbe un carretto, vuol dire, cioè,
1: no, ma soprattutto
0: cose
1: è inutile,
0: che non ci sono,
1: è inutile preoccuparsi,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: È inutile ragionare su ipotesi o su scenari che non si sono verificate, non è detto che si verifichino,
0: perché
1: no.
0: Si parlava di un calciatore che forse non sarebbe rientrato,
1: sì,
0: perché
1: Neymar,
0: aveva un infortunio,
1: sì.
0: Esatto, un po'
1: a
0: più
1: Milano,
0: pesante del previsto.
1: A Milano si dice che il nonno con l'asta elettrica sarebbe stato un tram.
0: Bellissimo.
1: Che questa è la cosa che differisce poi, no, da
0: sì.
1: posto a posto.
0: C'è
1: però
0: anche la versione di Jenner con la nonna.
1: Ah,
0: quindi
1: certo,
0: la
1: nonna
0: che può essere una carriola.
1: Che cos'è, una carriola? La nonna in carriola.
0: Un carrello della spesa. La
1: vabbè,
0: nonna.
1: Ce ne sono di proverbi.
0: Carino, però
1: adesso non farmi ridere, perché l'immagine della nonna in carriola mi ha fatto. Vabbè. Ella Langley su Radio Monte Carlo, la sua.

0: questa è Radio Monte Carlo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342-4141-762. Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo dico.
3: Sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi, volevo dire, ma forse ecco, guardandoci...
4: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
2: Non ci allarghiamo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Deghi trovare il prezzo migliore?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
12: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
15: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Puoi scegliere la noia.
13: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
20: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ci volevano proprio a quest'ora, in questo lunedì, i Queen qui su Radio Monte Carlo. Take it easy. Fammi salutare Patrizia, la nostra carissima ascoltatrice.
1: Di Bergamo.
0: No, è lei di Bergamo, ma adesso è in vacanza a San Teodoro. Perché ha detto: lei, ovunque io vada, non posso non portare con me Radio Monte Carlo. Take it easy. Grazie,
1: cara
0: Patrizia,
1: e
0: buone vacanze.
1: Allora, io non posso leggere i proverbi perché tutti, ma proprio tutti, hanno scritto quello del nonno e del flipper.
0: Sì.
1: Che insomma ci siamo intesi e non si può leggere.
0: No.
1: L'unico posso leggere: se mio nonno avesse avuto il ripetitore sarebbe stato una radio. Questo si può leggere e va bene così.
0: Sì,
1: grazie.
0: Sì, sì.
1: 342-4141-762. Subito ti chiedo, cara Tamara Donà.
0: Sì, mi dica.
1: In casa hai qualcosa di stravagante? Magari un angolino?
0: A parte
1: un
0: me,
1: po'?
0: Vuoi dire?
1: No, tu sei bizzarra?
0: Sì.
1: Non lo so, un qualcosa dell'arredamento? Sì, un tappeto. Non lo so, qualcosa di una porta.
0: Ci sto pensando. Io le porte rosse a casa mia.
1: Ah, vedi?
0: Che secondo me stanno molto bene.
1: Baby, inquietante.
0: Sì, un po' sì. Stanno molto bene, però con la casa che invece è un pochino più industrial. Quindi
1: industrial.
0: Un po' più grigia, diciamo. Almeno
1: mamma
0: il rosso.
1: Una
0: botta di vita.
1: Allora, perché il grandissimo chitarrista dei Rolling Stones, Ron Wood, ha ricevuto un ultimatum dalle autorità londinesi a causa della porta d'ingresso della sua casa, che dovrebbe essere nera. Lui l'ha fatta rosa.
0: Ma è bellissimo, ho visto la foto, è stupenda.
1: Mi rendo conto,
0: si
1: ma
0: si vede da lontano.
1: Ho capito che proprio quello non va bene, perché esistono anche regole condominiali. Tu non è che puoi fare gli infissi rosa.
0: Ho
1: capito, la facciata quella è, quindi il decoro. E la censura.
0: Ma in Gran Bretagna è tutta una censura.
1: No, lì proprio teoricamente.
0: Appunto.
1: No, però
0: No.
1: I colori incongrui danneggiano l'aspetto e il particolare interesse architettonico.
0: Allora, voglio sapere quali sono i colori incongrui.
1: È questo, il rosa,
0: ho
1: la porta deve essere nera. E l'ha deciso, che
0: ne
1: sazio chi l'ha deciso. Però starmene adesso in un momento di decisioni, credo.
0: Tu ma che hai il costume rosa, per esempio, mica è incongruo, è bellissimo.
1: Ma per me è congruissimo, però non so cosa dire. Tu hai le porte rosse.
0: Sì.
1: Mamma mia, ragazzi. Che paura. Chi ci va a casa della Donacqua?
0: È un night.
1: Un night? Non voglio sapere. No, non voglio sapere. Ma scusa, ma la sera si trasforma in una bisca?
0: In un night.
1: Non voglio sapere. Brian

0: Se ci sono costi nascosti,
1: ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump afferma che l'accordo di pace con l'Iran non include alcun allentamento delle sanzioni. Il presidente americano annuncia che venerdì lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto. Trump punta ora a concentrarsi sulla soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha detto lo stesso presidente al termine del bilaterale con Macron a margine del G7 a Vienna. Stasera la cena dei leader che partecipano al vertice. Macron pronto a guidare una missione con Regno Unito, Olanda e Italia. Secondo Ursula von der Leyen non ci sarà pace in Medio Oriente finché il Libano sarà in fiamme. È attesa una dichiarazione video di Benjamin Netanyahu, la prima dopo l'annuncio della firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran. Il premier israeliano non è soddisfatto dell'accordo, ma è improbabile che si opponga pubblicamente a Trump. Il ministro Crosetto nel bilaterale con Hegseth ringrazia gli Stati Uniti per aver spinto l'Europa a prendere sulle sue spalle il peso della difesa. Secondo Hegseth, per costruire la NATO 3.0 gli alleati europei devono fare di più. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Spagna e Capoverde sono in campo a Atlanta, 0-0 al termine del primo tempo tra le due formazioni. Dalle 21 in campo Belgio e Egitto a Seattle. In precedenza netta vittoria della Svezia 5-1 sulla Tunisia. La Costa d'Avorio superato di misura l'Ecuador per 1-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
10: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, con rovesci isolati su quelle orientali. Venti per lo più deboli. Temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strada e autostrada. C'è traffico rallentato lungo la tangenziale nord di Torino tra svincolo Venaria Stadio, allaccio interconnessione, tangenziale sud verso l'allaccio con la A32, la Torino-Bardonecchia. Perdita di carico invece segnalata in Campania sulla 30 tra Palma Campania e Sarno verso Salerno. Ci sono code sulla 7 tra Genova, allacciamento a 10 in direzione Milano. Traffico incolonnato per incidente anche sul tratto toscano della 1 tra Monte San Savino e Valda in direzione Firenze. Code per forti grandinate sulla 4 tra Cessalto e allaccio con la A28 la Porto Gruaro Conegliano in direzione Trieste. C'è invece un veicolo fermo tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola in direzione Teramo lungo la A24. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 223 di Paganico, con traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Bagnaia in direzione incrocio statale 715 statale 73. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Speranza, dice la nostra ascoltatrice Marina. E beh, direi David Bowie e Pat Metheny qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Tra l'altro Radio Monte Carlo è radio ufficiale di Pat Metheny in Italia a luglio, dal 2 luglio al 9 luglio in giro appunto per il nostro bellissimo paese.
1: Abbiamo parlato della Porta Rossa di Ron Wood. Ilaria da Foggia scrive: un mio amico ha la Porta Rossa all'interno, mentre all'esterno è uguale a quella degli altri condomini. Potrebbe fare così.
0: Vero.
1: Ma lui la vuole da fuori.
0: No,
1: invece.
0: Ma lui la vuole, lui ce l'ha rosa, io ce l'ho rossa.
1: Infatti, vedi? Allora, un night, in un'altra casa fortunatamente lasciata, abbiamo avuto, c'è chi scrive così, un vicino che aveva una stanza con pareti rosso fuoco e una strana porta di accesso. Sta a vedere che la casa di Tamara Donà, non voglio sapere. Non voglio sapere. Invece, amiche e amici, ricordandovi il 342-414-1762, che questa trasmissione attende i vostri messaggi, se vi fa piacere, e che si chiama Take It Easy con Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, fino alle 8 con voi, andiamo in Francia.
0: Esatto. Allora, il ministro dell'istruzione francese ha pensato ad una cosa molto interessante. Edouard Geffer.
1: No. Geffrey.
0: Edouard, comunque sì. Allora, Edouard. La Francia si prepara ad affrontare una nuova intensa ondata di caldo proprio in questi giorni, per i 32-36 gradi, il momento in cui tra l'altro i ragazzi si apprestano, insomma,
1: la maturità,
0: gli esami, la maturità, e quindi viene fuori da una serie di ricerche anche che sono meno prestanti con il caldo, cioè i ragazzi. Ho capito, l'hai fatto pure tu, è vero, Napoli negli anni 90 quando l'hai fatto, faceva caldo, va bene, però loro dicono: cerchiamo di fare qualcosa, veniamo incontro a questi ragazzi.
1: Allora, è vero che cercano di adattare il sistema educativo anche a questo clima che cambia rapidamente, quindi tra le 14 e le 18 nei mesi di maggio e giugno, cioè quando sarà il momento degli esami di maturità, adesso non si sosterranno più le prove.
0: Quindi lo fai prima o lo fai dopo?
1: Esatto. La sera non mi pare, io pensavo la sera, invece hanno detto, la notizia dice così, tra le 8 e mezzogiorno indicativamente.
0: Sì, potrebbe essere, forse potrebbe. Anche prima di mezzogiorno, inizia a essere caldo.
1: Fa un caldo, ragazzi.
0: Vabbè, bisogna trovare delle nuove regole perché il clima un po' cambia, diciamo,
1: però,
0: così, e noi con lui, capisci?
1: Sì, sì. Io ricordo che studiavamo io e Massimiliano per gli esami di maturità praticamente a petto nudo, visto il caldo, e questo è qua. Credo che l'abbiamo fatto
0: non
1: tutti.
0: Non è cambiato niente, perché sei a petto nudo anche adesso.
1: Anche adesso.
0: Praticamente,
1: voi
0: sei
1: non
0: sempre
1: mi vedete.
0: Lo stesso.
1: Ah no, mi vedete. Non ho l'esame di maturità, però.
0: Appunto.

0: is all we need.
1: Questa è Radio Monte Carlo con i Blu, One Love. Tra i messaggi, Monia scrive: Tamara, madre natura ti ha dato un dono, sei bellissima, abbi cura di questo privilegio. Io pensavo dicessi ti ha dato il collega migliore del mondo, invece no.
2: Ti ha dato un dono, l'intelligenza. Invece no, la bellezza,
1: ma veramente un dono.
2: Peccato. No, vabbè, da sfruttare,
1: vabbè,
2: dici tu.
1: Bisogna pure cedere, no?
2: Da avere delle mancanze.
1: Certo.
2: Va bene, grazie Moni, è molto carino il tuo messaggio, ne avrò cura, come sto cercando di fare peraltro, senza esagerare, ma mantenendomi, insomma, no?
1: Sì,
2: per
1: beh,
2: i miei 52
1: dire.
2: Anni.
1: Sei arrivata a una certa, ti difendi.
2: Posso? Sì. Stamattina, velocemente, brevemente, un'intervista a Lorella Cucarini, che ne ha 62-10 in più di noi.
1: Ci picchia.
2: E quindi, no, è brava, perché comunque racconta un modo di invecchiare molto bello e molto sano.
1: No, assolutamente.
2: Che, insomma, poi, che noi donne dovremmo abbracciare.
1: Trascorsi la ballerina, poi magari ha anche, cioè, lavora tanto, ma ha anche del tempo per prendersi
2: cura. Sì, da dedicare,
1: cura.
2: certo.
1: Cioè, qua non tutti abbiamo questa possibilità
2: tempo.
1: Come te.
2: Ma smettila.
1: No, perché tu tempo ne hai.
2: Ma
1: non abbiamo
2: dire?
1: Tempo.
2: No,
1: per...
2: era così bello. Ma dai.
1: Vai, dai questa notizia in 33 secondi.
2: Empatiche per natura? Assolutamente no.
1: No, è finita.
2: Non è la natura, ma è una combinazione di fattori biologici, sociali e culturali. Quindi uomini e donne sono empatici nella stessa maniera.
1: Perché
2: capisci?
1: Lo stereotipo vorrebbe che l'uomo...
2: Sì, fosse meno empatico e la donna di più, perché magari anche se è abituata ad avere più cura dei bambini, della famiglia. Invece no, anche voi potete essere empatici se volete.
1: Grazie.
2: È una buona notizia.
1: Grazie, ti ringrazio tantissimo. E allora per te, la tua bellezza e la tua empatia, In Excess, proprio per te, Beautiful Girl.

0: Girl in Excess qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Chi vincerà la sfida? Due brani, sfida Fogli, perché la nostra Teresita Fogli si chiama proprio così e stressa, strizza ogni giorno l'ufficio musica dicendo datemi due brani da mettere in sfida, io suggerisco questi e loro sono la maggior parte delle volte d'accordo.
0: Sì,
1: e
0: certo.
1: Allora in sfida numero uno, Fresh, Cool and the Gang. Bello questo, eh? Numero uno, questo.
0: Sì.
1: Volete il numero due?
0: Sì.
1: Non lo so se ve lo voglio dare. Non lo so, perché già questa basterebbe. Vabbè, allora numero due, va. Ehi! Qua sì, c'è voglia di ballare perché lunedì c'è bisogno. Le Freak Chic.
0: Sì.
1: Allora, ricapitolando, Cool and the Gang 1, Chic, Le Freak numero 2.
0: Scegliete il nostro numero con un messaggio 12 al 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo anche di lunedì.

0: Ora immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete. Ed è pure super intelligente.
1: È Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. Lo apri e hai tutto quello che ti serve. Ma il bello è che anche da chiuso scatti selfie in alta risoluzione, grazie all'ampio display esterno, senza perdere il momento.
0: Compatto, pratico, elegante.
1: Samsung Galaxy Z Flip 7. La tua creatività in tasca.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo.

0: un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
3: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69 euro. E con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
6: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
7: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro. E da giovedì, cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.

0: Che capolavoro, Shake the Freak di pochissimo, ma ha avuto la meglio su Fresh Cool and the Gang, votatissima. Questo per quanto riguarda la sfida fogli, perché sapete che su Radio Monte Carlo, la radio più bella del mondo, all'interno di Take It Easy, c'è la possibilità anche di scegliere a un certo punto tra due brani. E in questo caso Chican ha avuto la meglio.
1: Sì,
0: vabbè, ma pure l'altro.
1: Ci sta. La prossima volta magari ascolteremo Cool and the Gang. Allora, cool and the gang. Tu sei stato nel fine settimana, durante il fine settimana, in un posto meraviglioso a Cattolica, proprio lì su una barca con
0: che
1: dei
0: bello.
1: Biologi, tra l'altro, insomma, in una situazione bellissima.
0: Sì.
1: Che cosa hai fatto esattamente?
0: Niente, ho
1: hai
0: preso
1: il sole.
0: Ho letto delle poesie e con una grande attenzione alla biologia, non da parte mia, io ero solo un lettore, ma c'erano persone più che competenti. Ovviamente sulla rondine sul mare, questo cutter meraviglioso che accompagna i turisti e non soltanto, abbiamo fatto insomma queste due ore fino al tramonto, dalle 19 alle 21, per cui è stato molto bello. Un giro fantastico.
1: Col tramonto?
0: Sì.
1: Ho visto una foto molto bella
0: bello.
1: Che hai postato. Ecco, allora, un'attenzione quindi all'ambiente, anche al mare. E tra l'altro escono sempre tante ricerche che ci dicono che, diciamo, guardare il mare ci rende felici,
0: e
1: perché
0: vedi tu.
1: Per milioni di motivi, ma sicuramente c'è anche il colore blu, che è quindi guardare l'orizzonte un po' come il cielo, come il mare, è qualcosa nella quale intanto che conosciamo, ci sentiamo immersi, quindi già solo quello ci fa molto bene, fa bene da tanti punti di vista,
0: come il colore di Radio Monte Carlo, perché ma è proprio così, ha un effetto percettivo dolce sulla nostra retina, diverso per esempio da colori molto più intensi come il rosso.
1: Sì.
0: E quindi il respiro rallenta, la mente si alleggerisce, le preoccupazioni sembrano allontanarsi.
1: Wow.
0: Ma davanti al mare, guarda, cioè proprio si risolvi.
1: Bene.
0: Ma guarda,
1: sì,
0: io
1: un sacco
0: poi
1: di cose.
0: Sono nato al mare, quindi c'è questo richiamo.
1: Certo.
0: Credo non soltanto
1: ancestrale, direi.
0: Direi proprio di sì. E so che questa sera tu vorrai leggere un testo anche pertinente,
1: dedicato al mare.
0: Bene, intanto
1: molto bello.
0: Gaia, Bossa Nostra.

0: Che bello! La splendida voce di Michael Bublé qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Di fronte al mare la felicità è un'idea semplice, lo diceva il grandissimo scrittore Jean-Claude Izzo. Una nostra ascoltatrice Patrizia da Bergamo ci ricorda questa frase. Tra poco leggeremo un testo dedicato al mare. Take it easy.
1: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: è Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79€. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99€. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99€. E con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: questa è Radio Monte Carlo all'ascolto di Take It Easy. Come promesso, siamo giunti al momento dedicato alla lettura, oggi sul mare.
1: Che testo meraviglioso, bello. Un libro stupendo, Oceano Mare.
0: Ebbene sì, abbiamo scelto una delle pagine di Oceano Mare, perché è un testo che io ho letto,
1: esatto.
0: A Cattolica sabato scorso, e quindi mi dai anche la possibilità di ringraziare ovviamente gli organizzatori e tutte le persone che sono venute sul cutter meraviglioso Rondine sul Mare. E allora, Alessandro Baricco in Take It Easy.
1: Sai cos'è bello qui? Guarda, noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme sulla sabbia e loro restano lì, precise, ordinate. Ma domani ti alzerai, guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla. Un'orma, un segno qualsiasi, niente.
2: Il mare cancella di notte, la marea nasconde. È come se non fosse mai passato nessuno, è come se noi non fossimo mai esistiti.
1: Se c'è un luogo al mondo in cui puoi pensare di essere nulla, quel luogo è qui. Non è più terra, non è ancora mare. Non è vita falsa, non è vita vera. È tempo, tempo che passa e basta.
2: Sarebbe un rifugio perfetto, invisibili a qualsiasi nemico, sospesi. Ed è qualcosa da cui non puoi scappare, il mare. Il mare incanta. Il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere alle volte.
1: Sparisce. Ogni tanto si traveste da lago. Oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, non dà risposte. È saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile. Ma soprattutto, il mare chiama.
2: Non fa altro in fondo che questo. Chiamare. Non smette mai, ti entra dentro, ce l'hai addosso, è te che vuole. Puoi anche far finta di niente, ma non serve. Continuerà a chiamarti.
1: Senza spiegare nulla, senza dirti dove, ci sarà sempre un mare che ti chiamerà.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Questa è Radio Monte Carlo, che bello ascoltare i Beatles che parlano d'amore qui a Take It Easy.
1: Finale con melodia intramontabile, scrive Luciano di Genova, grazie di cuore a voi. Take It Easy torna domani a partire dalle 18, grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabrielito Lobianco in regia, Serena Mazzone in redazione e Teresita Fogli invece al centralino.
0: Le breaking news di TGCom 24 a seguire In Viaggio con Di Maggio, ci risentiamo domani alle 18, grazie, ciao.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buona serata da Federica De Boni. Donald Trump arriva al G7 francese di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran, che dovrebbe chiudere 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz. Non c'è bisogno di molto aiuto, dice, ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto. Prima della firma prevista per venerdì a Ginevra, colloqui preparatori tra Stati Uniti e Iran a Doha. L'intesa resta fragile sul nucleare, ancora nessuna convergenza e potrebbe saltare tutto, avverte la Casa Bianca, mentre Teheran ammonisce devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. In fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto 11 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, anche lui in Francia, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. La scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella al Fedena in provincia dell'Aquila ormai 8 giorni fa, nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Si rafforza l'ipotesi della fuga programmata, hanno portato con loro abiti e altri effetti personali. Spunta un video delle ultime ore prima della sparizione. Faremo piena luce sull'episodio, così l'ATM, azienda dei trasporti di Milano, in una nota assicura di aver già avviato una indagine interna sulla chat in cui alcuni dipendenti si scambiavano foto di passeggere corredandole da commenti sessisti. Il caso scoperto da una ragazza che ha sorpreso un autista fuori servizio a divulgare il materiale. Calcio, il Milan ha scelto Amorim per il dopo Allegri. Secondo i media portoghesi, il club rossonero e l'allenatore hanno trovato l'intesa per un contratto di 2 anni con una opzione per il terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre è ufficiale Sarri, nuovo tecnico dell'Atalanta. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Monte Carlo. Meteo con
17: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi, con rovesci isolati su quelle orientali. Venti per lo più deboli. Temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori in Puglia, senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti in Lombardia lungo la tangenziale est di Milano tra lo svincolo via Rubattino, Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone verso lo svincolo Lecco. Ci sono rallentamenti sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano. Sulla 7 code per incidente tra Lacio Raccordo, Bereguardo Pavia e svincolo Binasco verso Milano. Una perdita di carico invece segnalata lungo la A26 tra Lacio con la 10 e Masone in direzione Gravellona Toce, lavori sulla 10 tra Orcofeglino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. C'è una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio per chi procede verso Ancona. Ultima segnalazione sulla statale 47 della Valsugana, coda per un veicolo in avaria all'incrocio Galleria dei Crozi verso Pergine. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: E abbiamo conservato il nostro amore per la musica di gran classe. Tutto per voi.
1: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. In viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Un saluto anche a Tamara e Giancarlo che con la loro Take It Easy ci vanno a rilassare nell'ora del ritorno verso casa. In regia stasera a Milano c'è Davide Ippolito, anche lui mi diceva vittima della grandine di fine maggio, anche a me ha bollato per bene l'auto, ma quasi quasi aspetto a rimetterla a posto, perché hai visto mai che da qui a settembre non ricapiti di trovarmi di nuovo in mezzo ad una strisciata di grandine? Gli eventi atmosferici sono sempre più violenti e dobbiamo aspettarci davvero, ne avete sentito parlare, il Super Niño ce lo dobbiamo aspettare, di sicuro dobbiamo aspettarci ora la musica di gran classe della nostra playlist compilata stasera da Beppe Ungaro, che parte con Jungle.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Era Robbie Williams qui su Radio Monte Carlo. E parliamo di Albania, ma non del resort dei fenicotteri minacciati da Kushner, no, dell'Albania che si apre sempre di più al turismo grazie a prezzi ancora accessibili, alle belle spiagge, ma lontano dalle baie del Mar Ionio e dalle località balneari albanesi, quelle di moda, molto frequentate, molto mondane, ecco, c'è una zona interna tutta da scoprire, tra montagne, canyon, corsi d'acqua e una natura autentica. Ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Possiedi un impianto fotovoltaico incentivato? Il GSE ti ha trattenuto 20 euro a modulo e sei responsabile del ciclo del loro fine vita. Ma forse non sai che puoi risparmiare il 50%? Col consorzio EcoPV paghi solo 10 euro a modulo, ti verrà rimborsata la somma trattenuta e garantito il loro corretto trattamento. E puoi delegare tutte le pratiche a EcoPV. Iscriviti eco-pv.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!

0: lettere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Megaport.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!

scientificare, ma del lago Koman, che chiamano il fiordo d'Albania perché davvero assomiglia ai fiordi norvegesi con le montagne a picco. È un lago dall'acqua color verde, un lago artificiale. Fino agli anni 70 il fiume Drin attraversava questa valle montana scavata nel calcare. Sulle sue rive c'erano fattorie, piccoli villaggi e una strada che seguiva il corso del fiume tra le montagne del nord. Tutto cambiò durante il periodo comunista, quando il governo avviò un programma destinato alla produzione di energia idroelettrica. Tra il 1973 e il 1978 venne costruita la diga di Koman, che è questa struttura alta 115 metri destinata a sfruttare la forza del fiume Drin. Con il completamento dell'opera la valle si riempì gradualmente d'acqua e diventò un lago artificiale lungo oltre 30 chilometri. E fu così che la diga idroelettrica ha generato uno degli ambienti più scenografici dell'intera penisola balcanica. Il colore speciale del lago Koman è dovuto alla presenza del calcare e poi alla limpidezza dell'acqua dovuta anche alle sorgenti montane. Le tonalità di colore cambiano durante la giornata. Alcuni tratti assumono sfumature blu profonde, altre riflessi verdi molto intensi e molto instagrammabili. Cercate in rete Lago di Koman con la K e vedrete. E adesso sentite Seku Catching Vibes.

0: era Alanis Morissette con Thank You. E c'è un paesino affacciato sul lago di Como, ecco, da un lago all'altro stasera, e il borgo dei Mille Gradini ha un nome composto, come fosse una persona con nome e cognome, Corenno Plinio, un paesino delizioso e ripidissimo, e ci sono un sacco di gradini da fare per arrivare fino su al castello medievale con la cinta e le due torri merlate. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Erano Marvin Gaye e Tammy Terrell, queste due belle voci che abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo. E sul lago di Como, a Dervio, c'è una frazione che deve il suo nome al console romano Caio Plinio, che era proprio di Como, nativo di Como. A Corenno Plinio abitano circa 350 persone, quindi tranquillità assoluta, ma poi nel fine settimana ci sono valanghe di turisti italiani e stranieri che arrivano a godersi gli angolini incantati di questo borgo, come il vecchio molo in fondo alle scalinate, dove sono ancora attraccate le barche dei pescatori. C'è anche una piccola spiaggia di sassolini bianchi che con la bella stagione si riempie di gente che prende il sole e si gode il panorama del lago di Como a filo d'acqua. Corenno Plinio è un borgo tutto da scoprire, tra i suoi saliscendi, tra queste casette di pietra addossate l'una all'altra, i portoni di legno colorati e decorati con gusto e questi angoli impreziositi da fiori. E si arriva sulla piazzetta della chiesa, che è un edificio strano. Innanzitutto è dedicata a San Tommaso Becket, quello di Assassino nella cattedrale, e all'esterno della chiesa, ma attaccati alla facciata, ci sono le arche degli Andreani, dei monumenti funebri dedicati alla casata, il cui castello è lì attaccato. Bello Corenno Plinio, in provincia di Lecco, ma ci vogliono buone gambe allenate per visitarlo per bene, il borgo dei mille gradini. E adesso sentiamo Buttalo via da Mina.
1: Adesso che

0: E con Diamonds on the Inside da Ben Harper siamo arrivati allo spazio dell'informazione. Tra poco avremo in onda la redazione del TGCOM 24 per le breaking news e il meteo.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo di pace che prevede la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. L'annuncio è arrivato oggi dal premier del Pakistan Sharif in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì in Svizzera. Ci saranno colloqui preparatori USA-Iran a Doha prima della firma ufficiale della pace tra USA e Iran. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia intanto Trump. L'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. Trump intanto è giunto al G7 di Evian il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Macron conferma il piano con la Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Trump intanto ha detto di volersi concentrare sul conflitto in Ucraina che va avanti in fiamme. La cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore hanno fatto almeno 5 vittime e decine di feriti. La cronaca, la TM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, indaga sui messaggi volgari che si scambiavano alcuni autisti dell'azienda diffondendo foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sicurezza. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi per i responsabili. E siamo ai mondiali, Capoverde inchioda sullo 0-0, la Spagna all'esordio in campo a Seattle, Belgio-Egitto. In precedenza netta vittoria 5-1 della Svezia sulla Tunisia, mentre la Costa d'Avorio ha superato di misura l'Ecuador 1-0. Intanto nella nostra Serie A è ufficiale la firma di Sarri per l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Radio Monte Carlo, meteo con
9: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
10: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Al mattino cielo sereno al centro, un po' di nubi al sud e sulla Sicilia, cielo poco nuvoloso velato al nord, occasionali piovaschi o brevi temporali sulla Sicilia occidentale. Nelle ore più calde della giornata, sviluppo di temporali sparsi in prossimità dell'Appennino centro-meridionale, sul nord-est della Sicilia e nelle zone più interne del sud. Nubi in aumento anche sulle Alpi con rovesci isolati su quelle orientali, venti per lo più deboli, temperature in leggera diminuzione sulle isole maggiori e in Puglia senza grandi variazioni altrove. Sul Principato di Monaco sarà una giornata poco nuvolosa. Per maggiori dettagli meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

I Wonder Why era il titolo da Curtis Tigers qui su Radio Monte Carlo, e parliamo di Venezia, ma cercando di uscire da quella fiumana di turisti che va verso Piazza San Marco e svincolando un po' si arriva a prendere un buon caffè in piedi al bancone, perché come dicono i locals a Venezia, se ciacola meglio col barista. E entriamo in qualche bacaro speciale per un aperitivo. Ecco, i bacari di Venezia, ne vogliamo parlare, a bere spritz ma con il select e a tirar su dei cicchetti. Che a Venezia cicchetti non sono i bicchierini di grappa come da noi in Piemonte, ma sono le tapas alla veneziana, quindi sarde in saor, il baccalà mantecato, le polpette e il mezzo uovo con l'acciuga, il mezzo uovo con l'acciughetta, che è uno dei classici della storia dei cicchetti. Sono praticamente delle uova sode tagliate a metà, condite con sale, pepe e olio, guarnite con un'acciuga sott'olio infilata con uno stuzzicadenti. Ecco, visto che gli ingredienti sono due, non si può barare, un uovo non più fresco o un'acciuga troppo salata potrebbero trasformare il vostro mezzo uovo in una esperienza da non ripetere. E invece, quando trovate il mezzo uovo con l'acciughetta giusta, che si scioglie in bocca, lì non andreste più via da quel baccaro. Oh Davide, ma sempre di cose da mangiare parlo a quest'ora? Ma come mai? Ma chissà perché? E sentiamo cosa ha previsto Beppe Ungaro adesso. This is Monte Carlo. Lei la conosco perché ha cantato diverse volte, si esibisce regolarmente nel Principato di Monaco. E Nicole Magolì con Papik.

0: Ed era George Michael qui su Radio Monte Carlo. E sapete cos'è il rocking? Quelli che seguono le novità del fitness, gli sportivi in genere, magari ne hanno sentito parlare, ne hanno letto. E una camminata con zavorra che è proprio ispirata all'addestramento militare, se volete, no? Però migliora la salute cardiovascolare, la postura e anche la forza muscolare. Parliamone. Sentite il richiamo dell'orizzonte? È il blu del mare che vi invita a partire. Con Essenza Mare, la nuova fragranza di acqua dell'Elba, la libertà del Mediterraneo diventa vibrante, nata tra i venti e le onde dell'isola, per chi vive di avventura è scoperta. E da quel Mediterraneo fatto di profumi, vento e orizzonti nasce anche Art Odyssey 2026, il viaggio dello skipper Lorenzo Cipriani raccontato su RMC Marina. Info su acquadellelba.com e su fondazioneacquadellelba.org. Acqua dell'Elba. L'essenza del mare.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la linea Olio Straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Sulle forchette!
15: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost

0: Negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet, aperto 7 giorni su 7.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!

E abbiamo ascoltato Leo Sawyer, Heart Stop Beating in Time. Se cercate un buon metodo per fare dell'esercizio fisico, magari come me preferite evitare la corsa, no? Il jogging, ecco, si tratta di camminare velocemente, senza rischiare quindi le ginocchia, ma facendo più sforzo. Il racking è facile da iniziare, allora basta uno zaino e pesi progressivamente crescenti adattati al proprio livello di allenamento. Si consiglia di iniziare con uno zaino che magari avete già nell'armadio, il classico zainetto, riempirlo con qualche rivista e la borraccia, ecco, per iniziare. Se non fate regolarmente esercizio fisico o allenamento coi pesi, basta iniziare con 2,5 kg e poi aumentare progressivamente il peso. Per quanto riguarda la distanza, bisogna iniziare con 1,5 km e valutare le proprie sensazioni. Bisogna sempre ascoltare il proprio corpo, evitare di far diventare quel piccolo fastidio, no? Che poi diventa un grosso dolore e allora lì sono guai. Per quelli che sono già ben allenati si può iniziare con uno zaino da 9 kg per dirti, o 10. Occhio che la cosa più importante è assicurarsi che lo zaino non sia troppo basso sulla schiena, proprio per evitare di farsi dei dolori, insomma, di crearsi dei dolori. E adesso ascoltiamo Olivia Dean.

0: Ed era Gavin DeGraw qui su Radio Monte Carlo con un brano intitolato Chariot. E tra poco vi parlo del 21 giugno, che sarà domenica prossima e che è la festa della musica.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Deghi aprire la pagina deghi.it.
11: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi deghi solo cliccare.
11: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
0: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

Era menta e rosmarino, che è un mix perfetto per fare dell'acqua aromatizzata, se ci pensate. Poi ci metterei anche dei limoni. E parliamo di estate e di solstizio d'estate, il 21 giugno prossimo venturo. In Francia, dal 1982, si celebra col solstizio la Fête de la Musique, che nello spirito iniziale era proprio fate della musica, Fête de la Musique. Cioè, chiunque sappia suonare o cantare o abbia del talento, insomma, si esibisca per strada, in casa, con gli amici, nei parchi. Insomma, che per il solstizio ci sia allegria e musica dappertutto. La musique sera partout et le concert nulle part era il motto. Cioè, non ci devono essere dei concerti, ma la musica diffusa da tutte le parti. Adesso è diventato un po' come il concertone del primo maggio. Star, superstar, super DJ che salgono sui palchi enormi, municipalità che fanno a gara ad organizzare feste sempre più grandi per attirare turisti. Bon, ma facciamo scivolare la musica. Ecco la canzone del futuro, Song of the Future, da

0: E da qui in avanti sarà Nick the Night Fly ad occuparsi di voi e vi farà viaggiare in un universo sonoro parallelo. Bella questa, mi piace. Gliela vendo al vecchio scozzese. Universo sonoro parallelo. No, anzi, gliela regalo, come lui regalerà a tutti noi dei gran bei momenti musicali da qui in avanti. Ringrazio Davide Ippolito per la regia da remoto. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: This is Quincy Jones, and I'd like to send a special congratulations over to my brother, Nick the Nightfly.
11: Sei la mia musica preferita nella mia ora preferita.
12: Monte Carlo Nights. Keep on playing it, saying it, and doing it. Ciao.
13: Monte Carlo Nights.
14: Con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
15: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, un abbraccio da Nick Nightfly e benvenuto al nostro volo notturno su Radio Monte Carlo. Questa sera abbiamo aperto con una novità, è la prima volta che suoniamo questo brano dal giovane cantautore americano, quello innamorato degli standards del jazz, e lui ha proprio un stile che ricorda i grandi classici del passato. Questo suo nuovissimo singolo si chiama Shiny Stockings e in italiano sarebbe Le calze da donna di nylon luccicante. Shiny Stockings, Aaron on Monte Carlo Nights con il suo novità. Un saluto da tutto The Night Team, Marco Foloni, Beppe Ungro, la programmazione, e il nostro Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, buona serata a te. E in regia insieme con me c'è Riccardo Brambilla questa sera. Ciao Ricky, abbiamo un bel viaggio musicale con tante cose per tenerci compagnia e tante cose da scoprire durante il nostro volo questa sera. Dopo questa novità di Aaron ascoltiamo un brano del progetto di Bruno Mars e Anderson Pack Silk Sonic, dal loro album An Evening with Silk Sonic, un disco che ha vinto anche dei Grammy Awards musicali. Ascoltiamo il brano Love's Train on Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly, the best music every night. Nice one.

0: La musica on Monte Carlo Nights è quella degli Snarky Puppy, che saranno il nostro ospite quest'anno per Umbria Jazz dal 3 al 12 di luglio. Vi ricordo, saremo in diretta tutti i giorni dalla postazione in Corso Vanucci durante il nostro soggiorno. Perciò venite a trovarci se pensate di andare a vedere alcuno dei fantastici concerti quest'anno, e uno dei concerti principali sicuramente è quello degli Snarky Puppy, The Metropole Orchestra insieme e Jules Buckley, il loro direttore. Questo brano che abbiamo ascoltato fa parte di questo nuovo album. L'album si chiama Somni e il brano è Waves Upon Waves. Fra poco la musica di un bellissimo compilation del nostro programma Monte Carlo Night Story 30 anni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: In aria i calzini!
13: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 15 giugno offerte imperdibili. Dash detersivo 3 pezzi a 7,99€ negli iper e market aderenti. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

qui abbiamo ascoltato la musica di un gruppo inglese che ebbero molto successo a fine anni 90, all'inizio di questo nuovo secolo, gli Zero Seven. Questo brano in particolare, Destiny, è entrato a fare parte anche della nostra bellissima compilation Monte Carlo Night Story 30 anni, un triplo compilation, triplo vinile e triplo CD che vi consiglio per conoscere un po' la storia e i grandi artisti che fanno parte del nostro percorso radiofonico che sta andando verso i 40 anni di storia, e mi devo dare pizzicotti a pensare questo tempo già passato davvero, come si fa a fermare un pochino il tempo. Adesso andiamo ad ascoltare la musica di un'artista amatissima negli Stati Uniti, Rai si chiama il progetto, e dietro questo progetto c'è Michael Milosh. Il nuovo album del 2026 si chiama Joy, e ascoltiamo la sonorità di questo artista con il brano Fatal on Radio Monte Carlo.

0: un grande successo internazionale di Carole King degli anni 70, poi diviene un successo globale con James Taylor, qui nell'interpretazione della cantante jazz americana Stacey Kent, il bellissimo You've Got a Friend, uno dei miei brani preferiti di sempre sull'amicizia. Fra poco un standard del jazz dall'album Porgy e Bess di uno dei più grandi sassofonisti della storia della musica jazz, di Joe Henderson, con il suo super ospite Sting alla voce.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo, jazz, jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
2: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
5: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
14: Grazie amore, ma gli anni passano.
13: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
14: Poi ci sono i 70, gli 80.
13: Brava, pensiamoci ora con Generali.
15: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
16: Nen.
17: La senti?
16: Nen.
17: È la calma di chi conosce le sue bollette.
16: Nen.
17: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
18: Nen, gruppo A2A.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Just gonna
22: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
23: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere.
0: Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

On Monte Carlo Nights, l'interpretazione di Joe Henderson con il suo ospite Sting, dell'album di Joe, Porgy and Bess, un album del 2002, dedicato al play musicale Porgy and Bess, e c'è anche Chaka Khan ospite in questo album. Alla chitarra c'è il suono che si riconosce subito, quello di Mr. John Scofield. E Joe Henderson, tanti anni fa, ho avuto il piacere proprio di intervistarlo per questo album nel mio programma, e poi è scomparso troppo giovane, ha solo 64 anni, per un arresto cardiaco. Un artista che ha lasciato il suo segno e la sua sonorità nel mondo della musica jazz. Mi viene in mente la solo suo e Song for My Father di Horace Silver. La musica adesso arriva dall'Inghilterra, dall'artista James Blake, con la sua affascinante musica e soprattutto voce, è il brano Trying Times.

0: On Monte Carlo Night, qui abbiamo fatto un viaggio in un album del celebre pianista americano Dave Grusin, si chiama Harlequin, con lui alla chitarra Lee Ritenour, la voce è quella di Yvonne Linz, con il brano che dà titolo all'album, appunto Harlequin. Non perdete, fra poco, Augero, che ci porta dentro il mondo della musica brasiliana con un brano dal primo album di Augero, dagli archivi di Monte Carlo Nights.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

On Monte Carlo Nights, Agua de Bebê, un grande classico del repertorio del compositore brasiliano Jobim, Water to Drink, ovvero acqua da bere, qui interpretato da una voce straordinaria che era quella di Mr. Augereau. Il primo album di Augereau, solista, 1976, e a parte questo brano, nell'album mi ricordo c'è una bellissima versione di Your Song di Elton John. E dal passato al presente andiamo a Londra con il gruppo Jungle. Quest'anno in agosto faranno uscire il loro nuovo album che si chiama Sunshine, e da questo album per adesso hanno fatto uscire 2 o 3 singole, e ascoltiamo il brano The Wave, ovvero L'Onda, on Radio Monte Carlo. Nuova musica, Summertime, on Radio Monte Carlo, dal gruppo inglese Jungle.

0: si chiama Silver Shadow, questo brano, ed è un brano che arriva dagli anni 80 del gruppo americano Atlantic Star, e qui abbiamo ascoltato la versione di Blue Harmonic e il suo gruppo Incognito, che saranno in Italia quest'estate per qualche concerto. La musica è in arrivo on Radio Monte Carlo, è un brano di James Taylor, cantato da James Taylor, ma soprattutto suonato dal sassofonista americano Michael Brecker in un album bellissimo di Michael, di cui vi racconterò qualcosa fra poco.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer. Just gonna
17: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore.
10: È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

on Monte Carlo Nights. Don't Let Me Be Lonely Tonight, un bellissimo ballad di James Taylor, qui cantato da James Taylor, ma intorno a James Taylor qui c'era un super gruppo del mondo del jazz, messo insieme dal sassofonista americano e grande Michael Brecker. Il suo album, se non lo conoscete, ve lo consiglio, si chiama Nearness of You, The Ballad Book, e insieme con Michael Brecker c'è Herbie Hancock, Jacques Dejonet, Charlie Hayden e Pat Metheny alla chitarra. Un ricordo di aver intervistato Michael Brecker per questo album, e una delle cose che mi è rimasto di quell'intervista era che lui, come tutti, dicevano: ma davvero è James Taylor insieme con noi? E pensate a loro, che sono dei grandi jazzisti, grandi improvvisatori, ma fa capire che la bella musica tocca tutte le persone e tutti i musicisti di ogni stile musicale. La musica adesso arriva dall'Inghilterra, un po' di soul dance del gruppo Down to the Bone e gli Hill Street Soul, e il loro brano che si chiama Get Up and Dance, alzatevi e ballare.

0: Liquid Spirit.
1: Si chiama Liquid Spirit e qui abbiamo ascoltato una voce che abbiamo imparato a conoscere bene nel nostro programma, quella di Gregory Porter, dall'album di Gregory, Liquid Spirit. E vi ricordo che Gregory è uno dei celebri ospiti alla prima edizione di Jazz Open di Modena dal 13 al 18 di luglio con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Gregory Porter canterà il 13 luglio nella stessa serata quando c'è anche Diana Krall, e Radio Monte Carlo sarà lì tutti i giorni a raccontarvi Jazz Open Modena 2026. Fra poco un bellissimo ballad di Michael McDonald on Radio Monte Carlo.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per combattere il crespo c'è Fructis di Garnier con la linea Lisci Keratina. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. Lo spray lisciante e illuminante a 5,49€. E con due prodotti Fructis, in omaggio un elastico per capelli Garnier. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40?
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate. Just gonna
19: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

On Monte Carlo Nights, nel nostro volo stanotte, incontriamo un brano bellissimo di Michael McDonald, I Can Let Go Now, interpretato da bassista Nathan East insieme con la cantante americana Sarah Bareilles, e fa parte dell'album solista, il primo album di questo famosissimo bassista che ha suonato con tutte e suona ancora oggi con tutte, diciamo fra gli Four Play, un super gruppo di contemporary jazz, poi passando per Eric Clapton, Stevie Wonder e Phil Collins e tantissimi altri artisti. Forse quest'autunno avremo il piacere di farvelo conoscere e sentire suonare dal vivo. Ci spostiamo adesso a Londra e ascoltare un brano nuovo dal cantante soul londinese, il bravissimo Miles Sanko, con il suo brano Is It Love?

0: La voce, la musica nuova della bravissima Sarah J. Morris on Radio Monte Carlo con questo brano che si chiama The Edge is Where the Magic is Found, un brano dal suo ultimo progetto Sisterhood Volume 2. Questo brano particolare è dedicato a Amy Winehouse e tutto l'album è dedicato a grandi figure del mondo musicale femminile. Entriamo in un nuovo giorno e abbiamo la Touch of Jazz Italian Scottish Style, un brano che ho scritto qualche anno fa per il grande trombettista Paolo Freso, Berchita Blues, e lo ascoltiamo fra poco.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Yeah! On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte, un brano insieme con la mia big band, con la mia orchestra, diretta da Gabriele Comelio. Questo è un brano che ho scritto per Paolo Freso qualche anno fa, che si chiama Berchida Blues, dedicato al suo festival Time and Jazz, che fra poco sta per partire quest'anno in due tappe, dal 19 al 21 di giugno, e poi la festival principale dall'8 al 16 agosto, dove sono andato a suonare l'altro anno, un festival bellissimo, veramente da andare a sentire i grandi progetti che Paolo mette insieme. E anche lì quest'anno Paolo farà anche il suo tributo alla musica di Miles Davis, e qui c'era ospite Paolo insieme con me e la big band in questo brano. Mandiamo un abbraccio, un saluto a Paolo. E l'artista che ascoltiamo adesso ha avuto il piacere di avere Paolo Freso ospite nel suo disco precedente, giovane pianista italiano Francesco Cavestri. Il suo nuovo album si chiama Noé, e ascoltiamo da Francesco una sua composizione, Souvenir di un bacio. On Radio Monte Carlo, musiche di Francesco Cavestri.

0: Si chiama Retro Note e abbiamo sentito un progetto di un giovane artista italiano di nome All So Good dal suo album di quest'anno che si chiama Mille Sorrisi. Fra poco George Benson e Ryuichi Sakamoto con una versione nuova dal celebre Merry Christmas Mr. Lawrence.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

On Monte Carlo Nights, la voce e la chitarra di George Benson insieme con Robert Farnon Orchestra è un brano pop degli anni 60 che si chiama Love is Blue, che è stato riarrangiato da questo celebre direttore d'orchestra inglese, si chiamava Robert Farnon, con la sua orchestra appunto con ospiti George Benson, un disco che hanno detto per 50 anni era sparito e poi magicamente l'hanno ritrovato e l'hanno remixato. Buonanotte a te ovunque sei, e in questo momento vi regalo questa versione nuova di Merry Christmas Mr. Lawrence, il celebre composizione di Ryuichi Sakamoto, l'ultima registrazione sua di questo brano in un album che si chiama Opus, on Radio Monte Carlo, le musiche di Ryuichi Sakamoto.

0: E questa notte, per l'appuntamento di Monte Carlo Nights, vi salutiamo un attimo prima con la musica di Maxwell dal suo bellissimo album Urban Hang Suite per gli amanti del soul, e un disco di avere fra le vostre collezioni. Un saluto a Riccardo Brambilla, con me in regia. Ciao Ricky, buonanotte a te, e voi amici, ovunque siete, buonanotte, e vi aspetto quando volete dalle 22 qui su Radio Monte Carlo. Adesso vi lascio con la nostra redazione e io vi aspetto tutte le notti qui on Radio Monte Carlo. The Nick the Night Fly, nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo Nights.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Trasmissione di comunicazione politica.
6: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, bentornata da noi a Superpartes. Siamo a parlare dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Durante lungo tutto l'anno li abbiamo accompagnati sia sulla parte del supporto emotivo, lo psicologo a scuola, le varie proposte di legge che ci sono, ma anche dalla parte della scuola, del diritto scolastico, dei percorsi scolastici, che è quello su cui vi siete concentrati anche voi. Quali sono le novità e anche un po' se vedete già dei risultati?
7: Dei risultati ci sono, soprattutto quando si parla di un fenomeno che ci sta molto al cuore, che è quello della dispersione scolastica, perché nel giro di 6 anni abbiamo avuto una diminuzione, per fortuna, di ragazzi che erano pronti a lasciare la scuola per poi molto spesso purtroppo non avere prospettive future. Sono sempre di più i ragazzi che decidono di portare a termine il proprio percorso scolastico. Allo stesso tempo pensiamo a tutte le misure messe in campo per incentivare, si è parlato molto del tema dell'occupazione femminile, soprattutto rispetto a quelle materie che offrono grandi sbocchi lavorativi. Pensiamo alle materie STEM, questo governo continua a lavorare, a finanziare questo un progetto che deve essere presente in tutti i licei, in tutti gli istituti superiori. E poi pensiamo anche alla formula 4+2 della riforma dell'istituto tecnico professionale, per poter avvicinare i ragazzi e offrirgli quelle skills, quelle abilità per essere pronti ad immettersi nel mondo del lavoro. Il tutto legato però a dei principi sui quali noi non arretriamo. Pensiamo che dallo scorso settembre abbiamo limitato l'utilizzo degli smartphone in classe, questo non perché non vogliamo una scuola che sia al passo con i tempi, ci mancherebbe altro, e il governo investe molto su una scuola che sia ampiamente digitale, nell'apprendimento, nel percorso didattico, certo, senza avere però delle possibilità di distrarsi quando si sta ovviamente svolgendo un ruolo importante per il proprio futuro all'interno delle classi. E poi, visto che ormai siamo a giugno e la scuola è terminata, la campanella è suonata, vorrei ricordare che abbiamo il piano estate, un'opportunità per tutte le famiglie, per tutti quei ragazzi che non potranno ovviamente avere possibilità se non quella di essere a casa, quindi di poter svolgere la propria estate all'interno delle mura scolastiche, questa volta per poter fare attività di teatro, di sport, comunque
6: che consente
7: di crescita
6: anche
7: personale.
6: Una socialità, no? Perché uno potrebbe dire chi si può permettere la tata lo metti a casa
7: così,
6: con la tata, però da solo o da soli.
7: Quindi non c'è nessun tipo. Invece la scuola così torna a essere un presidio educativo importante, svolge proprio quel ruolo di comunità che lei diceva. Ci tengo anche a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno, tanti l'hanno già affrontata o stanno affrontando la nuova maturità, perché siamo intervenuti anche su quello. Abbiamo un nuovo esame di maturità, sono 2 le prove scritte, 4 le materie che si portano durante l'orale, ma la cosa importante e fondamentale per noi non è soltanto le nozioni, certo, che si sono assimilate, quindi la preparazione dei ragazzi, ma al tempo stesso la crescita personale, la crescita anche emotiva, e poter valutare quanto è maturato il ragazzo in questo percorso di studi.
6: Ecco, l'altra cosa che dicevamo, e lei diciamo l'ha presa di striscio, è quella che riguarda le materie STEM. Mi piaceva sottolineare anche la presenza femminile su questo.
7: Sì, quello è fondamentale, un obiettivo, perché rispetto agli altri paesi europei purtroppo siamo indietro, sono sempre meno le ragazze che scelgono un percorso accademico legato a quelle materie, e invece grazie a quello che stiamo facendo l'inversione è possibile.
6: Grazie.
7: Grazie a lei.
6: Onorevole Antonio Caso, Movimento 5 Stelle, siamo a parlare dei giovani in questa puntata perché l'abbiamo preso a cuore come tema del nostro anno televisivo. Allora stiamo chiedendo a ciascun partito quali sono le priorità, dalla consulenza emotiva che purtroppo ci allarma fino al problema degli affitti, passando per il lavoro, su che cosa vi state concentrando?
8: Allora, noi abbiamo al momento una società in cui i giovani hanno più difficoltà delle fasce over 50, per esempio, a trovare lavoro. I dati che vengono sbandierati su un aumento di posti di lavoro in realtà riguarda solo la fascia degli over 50, invece noi abbiamo che gran parte dei giovani arranca in difficoltà e come soluzione trova l'emigrazione. Io personalmente, ad esempio, mi occupo di scuole, università e ricerca. Se vado ad approfondire il tema della ricerca, noi troviamo che tutte le misure che sono state messe in campo negli ultimi tempi purtroppo hanno introdotto ulteriore precarietà, non danno una visione di un futuro, e quindi anche in quello che dovrebbe essere la parte migliore del paese, nel senso più produttiva, nel senso che può aumentare la competitività del paese, è costretta ad andare fuori. Quindi personalmente io mi sto concentrando fin dall'inizio su i giovani ricercatori, perché io dico sempre
6: per creargli un percorso,
8: e in realtà purtroppo si stanno facendo dei passi indietro. Noi abbiamo, e questo è importante dirlo, 30.000 precari della ricerca che si stanno vedendo venir meno il terreno sotto i piedi. Il sistema li sta espellendo, e abbiamo anche dei giovani che sono rientrati grazie al PNRR nel nostro paese con dei progetti, che ora devono di nuovo andare via. Ed è lì che io sto concentrando la mia azione, perché innanzitutto si va sull'ambito giovanile, ma soprattutto diamo un futuro al nostro paese, perché qui non parliamo solo del futuro per dei singoli,
6: certo,
8: perché insieme ai giovani se ne vanno i loro progetti. E allora è necessario intervenire in quel senso lì.
6: Grazie. Onorevole Marco Grimaldi, in questa chiusura di giugno ci stiamo dedicando ai problemi riguardanti i giovani in particolare. Tutto l'anno ne abbiamo parlato. Qual è secondo voi l'aspetto prioritario?
9: Intanto dobbiamo fermare una fuga che ha visto 500.000 giovani volare via all'estero per assenza soprattutto di prospettive, sia nella formazione che nel lavoro. La gran parte di loro non sogna più, non accetta contratti precari, non vuole salari così bassi, e soprattutto ci chiede una cosa, cioè di continuare nell'innovazione e nella ricerca, una ricetta che sembra abbandonata dalla gran parte delle imprese italiane. Per questo noi diciamo basta finti stage, basta finti tirocini, e soprattutto bisogna aumentare i salari, soprattutto per i più giovani, che sono quelli che non hanno alternative, non sentono di poter costruire qui in Italia una famiglia e un futuro.
6: Grazie.
9: Grazie a lei.
6: Onorevole Elena Bonetti, Azione, i giovani, quali sono secondo voi le vostre priorità per loro e cosa state portando avanti?
10: Noi dobbiamo favorire emancipazione e autonomia dei giovani, e quindi servono salari più alti, autonomia abitativa e un investimento sulla loro formazione per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro. Sui salari proponiamo una zona di guadagno senza tasse, per i primi 20.000 euro di redditi zero tasse per tutti i giovani, sono almeno 1.200-1.400 euro all'anno di guadagno. Il secondo punto, un grande investimento per gli affitti, un sostegno agli affitti per i giovani che scelgono di uscire dalla famiglia e investire sulla propria dimensione personale e farsi una loro famiglia e un'autonomia. Terzo punto, invece, un investimento sulla formazione a partire dai più giovani, e quindi libri di testo totalmente gratuiti fino ai 16 anni.
6: Ecco, in questo modo avete coperto tutte le fasce, diciamo, un po' chi si affaccia alla nuova vita, lo studio dell'obbligo e la parte lavorativa iniziale.
10: Esattamente,
6: diciamo.
10: Così.
6: Ce l'auguriamo, grazie.
10: Grazie.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La musica perfetta mette il cuore esattamente nella stessa disposizione in cui si trova quando gioisce della presenza dell'amata. Voglio dire che la musica dà la gioia certamente più viva che esista sulla terra. Stendhal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità non sta nella conoscenza, ma nell'acquisizione della conoscenza. Edgar Allan Poe.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Oscar Wilde.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte